0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.

L'incontro con certi animali non umani può essere rivoluzionario. Il treno della vita può deviare la sua direzione. Se si ascoltasse con attenzione, potrebbero essere sentiti i rumori dei binari che si staccano e che si scambiano. L'incontro con l'animale non umano può diventare un nuovo scopo esistenziale. È questo che è accaduto a Paolo Rossi, naturalista, fotografo e regista. L'amico e attivista Pasquale, nostro corrispondente da Genova, ha realizzato questa intervista per Restiamo Animali.

0: Paolo Rossi, naturalista, fotografo, regista, si occupa di selvatici. Quando comincia ufficialmente il tuo lavoro sul tema selvatici?
1: Nel 2003, quando presentai una tesina alla scuola agraria intitolata Il ritorno del lupo sull'Appennino Ligure.
0: E dopo questa prima esperienza scolastica, diciamo, come è continuato il tuo rapporto con i lupi?
1: Volevo vederne uno a tutti i costi, quindi non feci l'università, ma mi misi subito sulle tracce di questo magnifico predatore nei boschi dietro casa, soprattutto in primavera e estate, addirittura a costo a volte di licenziarmi per cercare poi dei lavori nei mesi successivi, proprio allo scopo di fotografarlo e fotografarlo eticamente, cioè attraverso la conoscenza di questo animale, dei segni che lascia, dei suoi boschi, e senza utilizzare alcun tipo di scorciatoia, come purtroppo sono a volte attrattivi o addirittura esche, che è di fatto in Italia illegale. La BBC si è interessata al mio lavoro, ha fatto una piccola intervista proprio venendo a cercare questo pazzo genovese che ha abbandonato un lavoro normale per dedicarsi all'attesa e alla fotografia di lupi.
0: Eppure, nonostante i lupi, tu sei diventato famoso anche fuori all'Italia grazie a un altro animale. Quale?
1: Quando poi ho iniziato a fare documentari, la vacca ribelle, chiamiamola così, questo soprannome dato a queste mucche che hanno cercato con forza la loro indipendenza, la loro libertà sulle alture di Miele Masone, hanno attirato la mia attenzione e hanno aperto di fatto poi un ciclo che appunto è stato quello non più della fotografia ma anche del documentario breve, ottenuto con camere nascoste, e quindi le porto sempre nel cuore e il film si trova libero in rete.
0: In epoca più recente sei passato al gatto, giusto?
1: Assolutamente sì, il gatto selvatico, col mio collega Nicola Rebora abbiamo dimostrato che c'è, che esiste, in una zona dove non si raccoglievano prove da oltre un secolo, e a differenza del lupo che abbiamo avuto il piacere, la fortuna e la competenza di incontrarlo varie volte di persona, il gatto selvatico appunto è talmente schivo e elusivo che ci ha costretto a usare camere nascoste.
0: Ecco, dimmi due parole su come producete e distribuite i vostri film.
1: Guarda, attraverso raccolte fondi dal basso le persone fanno una donazione e noi in cambio diamo un piccolo premio, una maglietta, una foto e un'avventura in cerca di selvatici tra i boschi, e in questo modo, con questo baratto, ci finanziamo. E tra l'altro c'è una cosa bella, perché
2: parte dei nostri film, dico nostri perché anche il collega Nicola Rebora e altri soci mi hanno aiutato molto, parte dei nostri film appunto sono liberi, si trovano in rete, e una parte del nostro lavoro è anche questo, a costo di appunto non avere vantaggi economici, però ci piace anche che il tema della resistenza selvatica e della cultura selvatica diventino parte proprio della cultura e che possano essere visti e possano condizionare, si spera, in positivo le nuove generazioni.

0: Ecco, io so anche che la tua attività all'aria aperta, oltre che documentarista, porti anche le persone, quindi condividi queste tue escursioni.
1: Certo, assolutamente, faccio una guida ambientale e porto le persone nei luoghi dove incontro e documento la presenza di animali e per far vedere che habitat straordinari ci sono e che habitat dobbiamo impegnarci tutti a conservare e anche i modi per avvicinarsi al selvatico cercando di arrecare a lui e a loro il minimo disturbo possibile. Ma buona parte della mia vita l'ho passata in realtà sui crinali ad attendere i lupi e di recente a portare persone ad aspettarli per provare a vederli, fotografarli e per insegnare alle persone come cercare di vederli cercando di arrecare loro il minimo disturbo. Meno si disturbano, tra l'altro, è più probabile vederli banalmente. Per non dimenticare altri temi, potrei citare il lavoro fatto sul bracconaggio, soprattutto tra il 2011 e il 2016 circa, e ho documentato fotograficamente, grazie al CABS, Comitato Antibracconaggio, che ha sede in Germania ma che lavora molto in Italia, il bracconaggio su avifauna e su specie di uccelli migratori anche molto piccoli, a Cipro, a Ponza, a Brescia, in Sardegna. Ed è stata una bellissima esperienza personale che poi non si è trasformata, come mia consuetudine, in libri fotografici o film, però appunto mi ha dato molto dal punto di vista umano e quando è possibile sui social posto dei ricordi di questa esperienza che è veramente intensa, anche drammatica, ma molto molto affascinante.
0: E sappiamo che c'è una new entry.
1: Sì, stiamo lavorando sulla Martora, a novembre presentiamo questo film sostenuto dal basso e non vediamo l'ora.
0: Bene, a noi non resta che salutarci, promettere ai nostri ascoltatori che li terremo aggiornati su questo nuovo film e farti un grosso in bocca al lupo.
1: Grazie, in bocca al lupo e in bocca al gatto selvatico.

Sono stati incredibili i risultati dell'asta di oggetti appartenuti a Brigitte Bardot. A Parigi sono stati venduti 285 ricordi appartenuti all'attrice francese. Il ricavato è stato devoluto interamente alla sua fondazione benefica per gli animali, così riporta la BBC. Icona assoluta del cinema francese degli anni 50 e 60, Brigitte Bardot è morta lo scorso 28 dicembre all'età di 91 anni a Saint-Tropez. Gli articoli messi all'asta provengono dalle sue due residenze a Saint-Tropez e dal suo appartamento parigino. Parti di queste abitazioni sono state ricostruite all'interno dello spazio espositivo nella casa d'aste. Ogni oggetto in vendita porta con sé la traccia di un incontro, di un coinvolgimento, di un momento di felicità, di una tappa della sua vita. Raccontano la storia della donna, oltre che quella della leggenda, ha così dichiarato Frank Guyou, suo segretario di lunga data. Oltre a mobili, abbigliamento e statue a tema religioso, sono stati proposti utensili da cucina, pentole, le creuset e accendini. Tra gli altri pezzi di spicco figurano la macchina da scrivere manuale che utilizzava per la corrispondenza e per la sua autobiografia, gioielli e chitarre classiche. Sono state messe all'asta anche la sua bicicletta Peugeot e due paia di ballerine in pelle firmate Repetto. Spiccava anche una vasta selezione di ritratti della diva, alcuni dei quali di natura erotica. Brigitte diceva di non voler passare la giornata a guardare la propria faccia, per questo non li teneva appesi alle pareti, pur conservandoli. Li custodiva perché conosceva gli artisti o perché quelle immagini avevano per lei un significato particolare. Erano tutti regali, ha spiegato Guyou. La maggior parte dei lotti aveva un prezzo di partenza accessibile, inferiore a 100 euro, ma le offerte hanno fatto lievitare notevolmente le cifre. E il ricavato è stato quasi di 1 milione di euro, precisamente 954.000 diritti inclusi, ovvero circa 20 volte le stime iniziali. E questo il bilancio record dell'asta, appunto, di 285 oggetti personali e souvenir di Brigitte Bardot, svoltasi lunedì 21 settembre a Parigi, dopo 5 giorni di esposizione. Sono stati attirati ben 15.000 visitatori. L'evento, curato dalla casa d'asta Millon, ha visto la partecipazione di circa 3.000 offerenti tra francesi e internazionali. La Fondazione Bardot, attiva nella protezione degli animali, sostiene attualmente migliaia di esemplari e centinaia di associazioni animaliste in tutto il mondo. E questa è la cosa forse più interessante, questa grande partecipazione all'asta degli oggetti di Bardot sicuramente era motivata dal desiderio di aiutare queste realtà animaliste. E questa ci sembra una buona notizia.

ci riferiamo adesso a una notizia ANSA del 22 settembre scorso. Il latte del delfino presenta alcune delle principali caratteristiche di quello di altri mammiferi e somiglia a quello umano. Questo dato emerge dallo studio guidato da un team di ricercatori del Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali, Ambiente e Biologia dell'Università di Padova, pubblicato sulla rivista PLOS One, che ha analizzato per la prima volta i microRNA presenti nel latte del tursiope, una delle specie di delfino più conosciute. I risultati hanno mostrato che, nonostante i profondi adattamenti anatomici, metabolici, fisiologici e riproduttivi che hanno accompagnato l'evoluzione dei cetacei verso la vita acquatica, il latte del tursiope presenta alcune delle principali famiglie di microRNA già descritte nel latte di altri mammiferi. Lo studio è basato sul sequenziamento di un campione aggregato ottenuto combinando 76 prelievi da due femmine in diverse fasi della lattazione. La raccolta è stata effettuata nell'ambito delle attività veterinarie di monitoraggio del benessere da parte della ASL e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana. Ritrovare nel delfino le stesse famiglie di microRNA tipiche dei mammiferi terrestri è un dato di grande interesse evolutivo. Pur con le profonde trasformazioni subite dai cetacei, i principali componenti regolatori del latte infatti sono rimasti gli stessi delle specie terrestri. Per Filippo Cendron, primo autore dello studio e ricercatore di Padova, il principale valore del lavoro risiede proprio nell'aver aperto una nuova linea di ricerca e creato una base di conoscenza che potrà essere ampliata per comprendere meglio la biologia della lattazione nei cetacei e la sua evoluzione nei mammiferi. Non sappiamo dove questa ricerca possa portare, ma ci auguriamo che i tursiopi, i delfini, vengano lasciati in pace, perché le ricerche umane sono spesso invasive e costringono questi animali a essere catturati per scopi che non vanno quasi mai a loro beneficio.

all'inizio della stagione venatoria 2026-2027, tra l'avvio delle preaperture di agosto e settembre fino al momento in cui vi parliamo, si sono già registrati 6 incidenti significativi in Italia, con un bilancio di un morto e 5 feriti. Il monitoraggio ufficiale di questo specifico arco temporale, pur essendo la stagione in generale aperta ufficialmente solo da pochissimi giorni, è stato diffuso dall'Associazione Vittime della Caccia. E vi diamo in dettaglio i numeri e le dinamiche. Dunque, il bilancio dei primi incidenti evidenzia come il fenomeno colpisca sia gli stessi praticanti sia cittadini estranei all'attività venatoria. Infatti si è registrata una vittima mortale, si tratta di un cacciatore rimasto ucciso a causa del cosiddetto fuoco amico o da colpi accidentali scaturiti durante le battute nei boschi. 5 persone invece sono state ferite, tra queste 4 sono cacciatori, tra cui un grave episodio registrato nel Frusinate, dove un pensionato è stato colpito alla testa. La quinta invece è una vittima civile, non cacciatrice, ovvero una donna colpita da pallini mentre si trovava sul terrazzo della propria abitazione in Piemonte. La maggior parte di questi eventi si è concentrata proprio nel weekend del 20 settembre, in concomitanza con l'apertura formale della caccia nella maggior parte delle regioni italiane. L'ENPA, il 18 settembre scorso, poco prima quindi dell'apertura ufficiale della caccia, ha diffuso un significativo comunicato, il cui titolo è «Apertura della caccia sotto il regno del fallimento». E questo è il contenuto. È fallito il tentativo di rilanciare la figura del cacciatore, magari come bioregolatore e generoso tutore della biodiversità, come vorrebbe l'ormai celebre testo del DDL Caccia Selvaggia della maggioranza di governo, ora in discussione alla Camera. Mentre mai come oggi sono impopolari le doppiette invise ai giovani di campagna e di città. L'ENPA ricorda la bocciatura popolare dell'ultimo sondaggio Ipsos Doxa per Fondazione Cappellino, con solo 3 italiani su 100 che vorrebbero incentivare l'attività venatoria, mentre 3 italiani su 4 chiedono che venga abolita, fortemente ridotta fino a sparire o limitata a pochi casi di emergenza. Mai come oggi è fallimentare l'accanimento della destra per rilanciarla. Parlano chiaro i numeri dei cacciatori rivelati dalla Lega per l'abolizione della caccia attraverso il computo dei tesserini venatori regionali. Ebbene, i cacciatori non raggiungono il numero di 430.000, questo nonostante il pieno sostegno dei produttori di armi e di cartucce. Il governo e la sua maggioranza voltino pagina, insiste ENPA, rinuncino alle incredibili forzature che mortificano le istituzioni, come l'andamento dei lavori nella Commissione Agricoltura della Camera e la previsione dell'Aula a novembre per il provvedimento Caccia Selvaggia, con il prevedibile ricorso a una trappola regolamentare, la tagliola, per superare la muraglia del 1.000.000+ di emendamenti presentati dalle opposizioni. Aggiunge in fondo la nota di ENPA: è un fallimento per il fronte filovenatorio anche a livello politico. Aver ignorato i tanti appelli delle associazioni per la sospensione della stagione venatoria almeno a settembre-ottobre, dopo tanti mesi di caldo estremo, siccità e incendi che hanno devastato la fauna. Noi siamo d'accordo con ENPA e continuiamo a monitorare l'andamento di questo infausto DDL

0: Abbiamo chiesto allo chef Gabriele Palloni di dedicare la sua ricetta vegana della settimana al mestiere di fotografo naturalista. Vediamo che cosa si è inventato il nostro chef.
1: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
2: Mi sono chiesto come posso rendere omaggio a un fotografo naturalista, o meglio, come può la cucina fotografare la natura? Per me la risposta è racchiusa nella ricetta di un piatto vegan e crudista che vi vado a raccontare. Le tagliatelle crudiste di carote al pesto di girasole e sesamo. Gli ingredienti per due persone sono 3 carote grandi, 40 g di semi di girasole, un cucchiaino di semi di sesamo, un mazzetto di basilico, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, del succo di limone e sale. Con un pela patate sbucciate le carote e tagliando per la lunghezza ricavate delle striscioline tipo tagliatelle. Condite con il sale e il succo di limone, mescolatelo con le mani e lasciate marinare per una mezz'ora. Nel frattempo preparate il pesto. Nel bicchiere di un mixer unite i semi di girasole e di sesamo con il basilico, aggiungete l'olio e qualche cucchiaio di marinatura delle carote. Frullate fino ad ottenere una crema. Condite le tagliatelle di carote col pesto e decorate con qualche seme di sesamo e una foglia di basilico.

0: di noi. Sostieni AGIOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGIOP Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.
1: Action!
2: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
3: Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite.
4: Info e biglietti su popupcinema.it.
2: Pop-up Cinema Bologna. Ed è subito grande cinema.

0: di quello che potrebbe venire con l'estrema destra al governo.
1: Por mi parte se va casi la metà.
0: Metà dello stipendio se ne va per pagare l'affitto.
2: Y es bastante desesperanzador, soprattutto bueno, para toda la sociedad, pero sobre todo para los jóvenes.
0: È scoraggiante per i giovani. Io vivo con i miei genitori, anche perché non riesco ad indipendizzarmi.
2: No vivía con mis padres.
3: Ya era hora que la juventud se levantara para rivendicare.
0: Già era ora che la gioventù si svegliasse per rivendicare un bene essenziale come la casa.
4: Cioè che non haya salido porque hace que nosotros salgamos con más fuerza.
0: Non importa che il decreto sia stato bocciato, perché così avremo ancora più forza per chiedere più diritti.
4: Io credo che la gente sigue con rabbia, la gente non sa.
0: Il movimento è destinato a crescere, la gente è arrabbiata. Sono stato tutti i giorni alla Plaza del Sol e ho visto il movimento crescere.
4: Il crescimento del movimento.
5: Il Brasile al voto alle 13 ora italiana, alle 8 in Brasile apriranno le urne per una sfida che si preannuncia un testa a testa tra il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva e il suo sfidante Flavio Bolsonaro, che è il figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni di carcere per tentato golpe. In un Brasile fortemente polarizzato dopo una campagna elettorale segnata dagli scandali giudiziari, colpi bassi, fake news, la posta in gioco riguarda anche il ruolo geopolitico di un paese, ultimo bastione progressista in America Latina, e i suoi futuri rapporti con Donald Trump. Sentiamo dal Brasile il nostro collaboratore, Luigi Spera.
6: Brasile al voto in un'elezione che vede contrapposti l'anziano leader di sinistra, Luiz Inácio Lula da Silva, ultimo bastione progressista in Sud America, e Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente di estrema destra Jair, oggi in carcere, che ne raccoglie l'eredità politica. I sondaggi fotografano un testa a testa con lieve vantaggio per Lula e la quasi certezza che la partita si deciderà al ballottaggio del 25 ottobre, salvo sorprese da parte dei pochissimi ancora indecisi. La forte polarizzazione tra i due principali candidati ha frustrato la crescita di candidature alternative e messo in secondo piano anche i programmi. Più chiaro quello di Lula, che promette confermare politiche sociali e di ridistribuzione della ricchezza insieme a nuove misure in favore dei lavoratori. Bolsonaro ha invece annunciato generici tagli alla spesa pubblica, privatizzazioni, aiuti alle imprese e superamento dei vincoli ambientali insieme agli altri ingredienti della tradizionale ricetta neoliberale. Le ricerche mostrano che i 158 milioni di elettori brasiliani arrivano alle urne stanchi e sfiduciati dopo una campagna elettorale in cui gravi scandali che hanno coinvolto banchieri, parlamentari e giudici della Corte Suprema hanno rubato la scena con uno scontro politico istituzionale permanente, fonte di confusione in un momento di difficoltà economiche per molte famiglie, soprattutto a causa del caro vita, su cui avrebbero preferito ottenere maggiori risposte.
5: E si vota oggi anche in Bosnia. I cittadini sono chiamati a eleggere i membri della presidenza della Bosnia Erzegovina, i rappresentanti nei parlamenti statali federali, i deputati dell'Assemblea Nazionale della Repubblica Srpska e il suo presidente, poi l'Assemblea Cantonale. I sondaggi della vigilia danno il partito nazionalista in leggero vantaggio, era all'opposizione negli ultimi 4 anni. Dopo l'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento economico di programmazione in vista della finanziaria, domani riaprono i mercati, opposizioni e sindacati hanno criticato in particolare la decisione di stanziare 14 miliardi per la difesa in deficit grazie alla flessibilità offerta su questo capitolo di spesa da Bruxelles. C'è una particolare attesa per quanto riguarda i mercati, invece, su quanto succederà soprattutto nel mercato dei titoli di Stato, i BTP. Venerdì scorso i rendimenti dei BTP italiani a 10 anni erano saliti fino al 4,6%, mentre quelli tedeschi erano scesi al 3,4%. La tendenza al rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato sta rendendo più caro finanziare un debito pubblico per giunta crescente. Il governo Meloni prevede che salirà fino al 138,5% del PIL. Crescita dei rendimenti, un fenomeno che sta riguardando l'Italia, così come anche la Francia e gli Stati Uniti, dove i tassi hanno superato il 5%. Aumento dei rendimenti dei titoli di Stato, con la conseguente sottrazione di risorse al bilancio che potrebbero essere usati altrimenti, è la spia di un allarme, di una preoccupazione da parte dei mercati finanziari. Quali possono essere le cause? Sentiamo l'economista Paolo Manasse.
7: Due ragioni. La prima è il rialzo generalizzato del tasso di inflazione, e siccome chi presta soldi richiede un tasso in termini reali, di solito, diciamo, nel lungo periodo, quando l'inflazione aumenta di un punto percentuale, i tassi di interesse in media tendono a aumentare dello stesso ammontare, quindi c'è un effetto di traslazione abbastanza immediato tra inflazione, in particolare aspettativa di inflazione, e tassi tassi di interesse. La seconda ragione ha a che fare col fatto che le finanze pubbliche di moltissimi paesi, dall'Europa agli Stati Uniti, sono abbastanza in grave tensione, e quindi con l'aumento dell'offerta di titoli di Stato i rendimenti tendono ad aumentare, proprio perché lo Stato ha bisogno di ottenere più credito.
8: Il fatto che in alcuni paesi, vedi l'Italia, i rendimenti aumentino di più di altri paesi, vedi ad esempio la Germania, che cosa vuol dire? Che siamo messi peggio?
7: Vuol dire che i mercati ritengono che comprare titoli di Stato italiani sia un'attività maggiormente rischiosa che comprare altri titoli di Stato di paesi, di governi che sono in grado di controllare meglio le loro finanze, anche perché hanno uno stock di debito pregresso decisamente più basso e quindi non hanno un fardello così ampio da finanziare.
5: A 13 anni dalla strage in mare del 2013, Lampedusa si è fermata ieri 3 ottobre a ricordare le vittime di quello, di tutti i naufragi di migranti nel Mediterraneo. Le vere autorità oggi sono i sopravvissuti, che portano tutti i nomi di chi non c'è più, ha detto in video.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine, uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604, info@teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.
5: Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini e Haber a Pavullo, Stefano Corsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.

0: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
1: Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale.

0: discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi. Tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
1: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Action!
4: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
5: Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite. Info e biglietti su popupcinema.it.
4: Pop-up Cinema Bologna, ed è subito grande cinema.
6: Radiodrammi e radiofollie. Visioni per le orecchie. Un programma di Roberto Benatti e Franco Foschi in collaborazione con Scripta Bo.

Cati, storie perdute e ritrovate di bambini in manicomio, 1810-1950. Prima parte.

0: 26 luglio 1970. Il settimanale L'Espresso pubblica un articolo di denuncia sui bambini in manicomio, firmato da Gabriele Invernizzi, corredato da alcune foto che sconvolgono l'opinione pubblica. Il titolo «Ma è per il suo bene». In primo piano, una foto mostra una bambina nuda, le cui mani e piedi sono legati coi ferri al letto di costrizione. Le foto sono di Mauro Vallinotto che, macchina fotografica nascosta, mette in luce con alcune immagini scioccanti le torture inflitte a quei poveri bambini reclusi nell'ospedale psichiatrico Villa Azzurra di Grugliasco, comune della cintura industriale di Torino. L'inchiesta dell'Espresso fece grande scalpore, scosse l'opinione pubblica e i suoi rappresentanti politici. Grazie a quell'inchiesta chiusero Villa Azzurra, alcuni bambini vennero ricoverati in una struttura della provincia. In strada del Mainero, tra questi fanciulli c'era anche lei, la bambina fotografata nuda, legata coi ferri al letto in croce. Quella bambina, insufficiente mentale grave, morì anni dopo nella nuova struttura, affogando nella vasca da bagno. L'avevano, di nuovo, lasciata sola.
1: Ti ricordi questo nome, Villa Azzurra, Grugliasco?
2: Sì, mi ricordo. Era una casetta grande. Io ero lì, non stavo bene. È impossibile. Impossibile stare là dentro, è impossibile. Ti legano, ti danno le medicine, ti fanno le punture. Mi ricordo che scappavo. E poi avevo l'infermiera che ci rapiavano, mi faceva legare sempre.
1: Spartaco era uno dei bambini di Villa Azzurra. Cos'era quel luogo?
3: Era l'ospedale psichiatrico dei bambini, il manicomio dei bambini, un vecchio ospedale psichiatrico di Grugliasco alle porte di Torino.
4: Era un luogo di turbamento enorme, solo a pensarci. C'era un silenzio assoluto. Questi bambini erano degli piccoli adulti tristi.
1: Com'era possibile che dei bambini finissero in manicomio?
3: È stata una discarica sociale in cui sono segregati i bambini con un'attività di prevenzione, no? Qui c'erano bambini con disabilità psicofisiche molto gravi, insieme a bambini ciechi, che avrebbero dovuto stare semmai in istituti per bambini con questo tipo di problema, insieme ai bambini vivaci, soltanto vivaci, che però avevano come tara personale il fatto di essere figli di poveri, soprattutto in molti casi di donne nubili. Erano bambini rotti e questa è stata, lo sono diventati rotti, soprattutto stando qui dentro.
2: Mangiare si mangiava non tanto bene, gli infermieri delle volte si arrabbiavano perché non venivamo giù a mangiare. Poi ci davano schiaffi, ci davano tutto. Ero arrabbiato, poi ho spaccato un vetro lì dove c'era, vedi questo segno qua, guarda.
5: Ma andiamo all'origine di questa lacerazione che deforma la mente, la malattia psichiatrica e del ricovero in luoghi adatti per contenerla. Per i bambini fu un caso a parte. Sin dall'inizio vennero ricoverati in reparti misti, insieme agli adulti. Poi la legislazione si accorse di loro e li separò dagli altri pazienti. Quella che vi raccontiamo è la storia di questi bambini di 5, 6, 8, 10 anni che crebbero e passarono la loro vita rinchiusi negli ospedali psichiatrici. Occhi senza luce, bocche senza parole, solo grida di aiuto mal interpretate, non ascoltate, cavie umane, marionette senza fili.
0: Tutto inizia alla fine del Settecento, quando si sviluppa a partire da Francia e Italia un movimento di riforma nel trattamento degli alienati, che vede nel manicomio lo strumento principe per il recupero dei poveri mentecatti.
5: Medici in viaggio. Il voyage médical acquistò nell'Ottocento una diffusione sorprendente. Numerose le relazioni di viaggio che hanno come filo conduttore la visita ai manicomi. Viaggi di istruzione per conoscere la realtà e le esperienze di altri paesi, lasciando una cospicua serie di memorie che costituiscono una fonte primaria per la ricostruzione di uno spaccato di storia della sanità ottocentesca. Ascoltiamo il resoconto di viaggio di Paolo Funaioli, medico del manicomio di Siena, 1877.
6: Fu appunto per il desiderio di conoscere più da vicino i progressi fatti dalla medicina mentale all'estero che mi risolvetti, nello scorso settembre, ad intraprendere un viaggio nella Francia e nella Svizzera, nel quale, più che di arricchirmi di cognizioni scientifiche che d'altra parte possono raccogliersi nelle pubblicazioni che vedono la luce per opera di quegli uomini insigni, mi proposi di far tesoro delle applicazioni pratiche che riguardano direttamente i manicomi e gli alienati.
5: E fu proprio Funaioli a rilevare l'importanza della separazione dei bambini dagli adulti, riscontrata nel suo viaggio all'estero.
6: Nell'ospizio della Salpêtrière, la sezione è divisa in tre compartimenti. Il primo compartimento comprende le malate affette da qualsiasi forma d'alienazione mentale. Il secondo compartimento comprende più specialmente le malate epilettiche e le bambine idiote. Il terzo compartimento era quasi affatto privo di malate quando io lo visitai.

0: Ciò che abbiamo detto dell'ospizio della Salpêtrière si può in gran parte ripetere di quello di Bicêtre. La sezione alienati presenta tre grandi divisioni o compartimenti, dei quali due sono destinati al ricovero dei malati afflitti da qualsiasi forma di alienazione mentale, il terzo dei bambini idioti ed epilettici. I primi due compartimenti constano di piccole case che costituiscono i quartieri per i tranquilli, per gli agitati, per i sucidi. Il terzo, il più piccolo, ricovera, come abbiamo detto, i bambini idioti ed epilettici. Parole d'encomio debbo rivolgere alla direzione per la situazione del comparto bambini idioti, i quali nella maggior parte dei manicomi vengono frammisti agli altri malati affetti dalle più svariate forme di alienazione mentale. E spesso, essendo la loro malattia incurabile, difettano di assistenze e di cure.
1: Prima di conoscere attraverso le cartelle cliniche i motivi dei ricoveri, le condizioni psichiche, le cure affrontate per alleviare le sofferenze dei bambini ricoverati negli ospedali psichiatrici del Sant'Orsola e nel manicomio provinciale Francesco Roncati, vediamo come era considerata l'infanzia negli anni tra l'Ottocento e il Novecento. Il bambino nella cultura scientifica italiana tra 800 e 900, la scoperta dell'infanzia.
2: La scoperta dell'infanzia avvenne soltanto alla fine del XIX secolo. Furono gli scienziati, i medici, gli psichiatri, i giuristi ad accorgersi finalmente che bambini e bambine esistono e sono diversi dagli adulti. Alcune considerazioni della scienza sui minori, in particolare sulla tendenza a delinquere, convergono su una visione negativa dell'infanzia, in polemica con la letteratura moraleggiante, nata in quegli stessi anni e propensa a idealizzare i fanciulli.
0: Ogni bambino è collerico, egoista, crudele, vendicativo, geloso, bugiardo, ladro, privo di sentimenti affettivi, pigro, imprevidente, vanitoso, osceno. In ciascuno si trovano, non per eccezione, ma normalmente, i germi della pazzia morale e del delitto. Così teorizzava Cesare Lombroso.
1: Nella seconda metà dell'Ottocento nacque la letteratura per l'infanzia, grazie anche alle fiabe dei fratelli Grimm, che le raccolsero prendendo dalla tradizione popolare tedesca. Erano gli anni in cui si configurava la famiglia borghese e si risveglia una diversa attenzione per l'età preadulta, con la nascita del sentimento dell'infanzia.
3: Il bambino testardo.

C'era una volta un bambino testardo che non faceva mai quello che sua madre gli chiedeva. Perciò il buon Dio non lo aveva in grazia e un giorno si ammalò. Nessun medico riuscì a guarirlo e presto fu sul letto di morte. Quando lo calarono nella fossa e lo coprirono di terra, all'improvviso spuntò un braccino e si tese verso l'alto. Allora lo rimisero a posto e lo ricoprirono di terra fresca. Ma non ci fu niente da fare, il braccino sbucò di nuovo. E così la madre dovette andare alla tomba e picchiare il braccino con la bacchetta. Dopodiché il braccino si ritirò e il bambino trovò la pace sottoterra.

C'è una strana, lugubre attualità in tanti di questi racconti, soprattutto per quanto riguarda l'infanzia. Raperonzolo, a 12 anni,

0: buoni, altruisti e saggi.
1: Pinocchio non sapeva più nemmeno lui se era desto davvero o se sognava sempre a occhi aperti. «E il mio babbo dov'è?» gridò tutto a un tratto, ed entrato nella stanza accanto trovò il vecchio Geppetto sano, arzillo e di buon umore, come una volta, il quale, avendo ripreso subito la sua professione di intagliatore, stava appunto disegnando una bellissima cornice ricca di fogliami, di fiori e di testine di diversi animali. «Levatemi una curiosità, babbino, ma come si spiega tutto questo cambiamento improvviso?» gli domandò Pinocchio saltandogli al collo e coprendolo di baci. «Questo improvviso cambiamento in casa nostra è tutto merito tuo», disse Geppetto. «Perché merito mio?» «Perché quando i ragazzi di cattivi diventano buoni, hanno la virtù di far prendere un aspetto nuovo e sorridente anche all'interno delle loro famiglie». «E il vecchio Pinocchio di legno dove si sarà nascosto?» «Eccolo là», rispose Geppetto, e gli accennò a un grosso burattino appoggiato a una seggiola, col capo girato su una parte, con le braccia ciondoloni e con le gambe incrocicchiate e ripiegate a mezzo, da parere un miracolo se stava ritto. Pinocchio si voltò a guardarlo, e dopo che l'ebbe guardato un poco, disse dentro di sé con grandissima compiacenza: «Come ero buffo quando ero un burattino, e come ora son contento d'essere diventato un ragazzino per bene».
2: «E pensare che nella versione originale non diventerà un bambino, ma rimarrà burattino cattivo e morirà impiccato ad un albero».
3: «Oh, babbo mio, se tu fossi qui!»
4: E non ebbe fiato per dir altro. Chiuse gli occhi, aprì la bocca, stirò le gambe e, dato un grande scrollone, rimase lì come intirizzito.
0: Poi le proteste dei lettori fecero riprendere la storia e il finale cambiò.
5: I pollicini, piccoli per dimensione ed età, molto spesso denigrati ed esclusi dalla vita attiva, in queste fiabe sono artefici di imprese che vanno a buon fine. E il successo non dipende solo dalla benevolenza di fate e maghi, ma da una loro saggezza naturale che nulla ha a che fare con la ragione, figlia del calcolo.
6: Dopo questa digressione sulla scoperta dell'infanzia, ritorniamo alla cruda realtà dei nostri bambini, ricoverati presso i manicomi Sant'Orsola e Roncati di Bologna, e ai documenti che ci raccontano le cure e la vita al loro interno. Queste carte sono le cartelle cliniche.
5: A Bologna, la sezione del Sant'Orsola, detta Spedale degli Incurabili, è il primo nucleo di un vero manicomio che andrà sempre più rafforzandosi. Il primo a denunciare le inadeguate condizioni di vita dei mentecatti fu Domenico Gualandi, direttore della Sala Dementi dal 1819 al 1860. Ascoltiamo ora il resoconto di Joseph Guillaume de Maison du Palan, medico alienista francese in visita all'ospedale Sant'Orsola. Siamo nel 1840.
4: L'ospedale del Sant'Orsola, destinato agli alienati, era in piena ristrutturazione allorché lo visitai nel 1840. Gli edifici destinati agli alienati sono costituiti da un piano terra e da un primo piano. I sottotetti fungono da soffitte e magazzini. Le donne occupano il primo piano. Gli uomini sono al piano terra. Sistemazione che è stata già criticata e deve condurre, in effetti, ad inconvenienti nel servizio e nel trattamento.
5: Non vengono nominati i bambini, ma sappiamo dalle cartelle cliniche che, negli anni dal 1810 al 1840, erano passati 60 fanciulli. La sezione annessa all'ospedale Sant'Orsola, detta anche Spedale degli Incurabili, aveva attirato su di sé numerose critiche nel corso degli anni, dirette a mettere sotto accusa le precarie condizioni di vita al suo interno. Soltanto con l'arrivo del nuovo direttore Francesco Roncati nel 1864, tutti i problemi denunciati negli anni verranno affrontati.
2: Prendiamo ora in esame i risultati che emergono dalle cartelle cliniche del periodo 1810-1867, periodo nel quale i bambini erano ricoverati presso l'ospedale Sant'Orsola. La piaga di quegli anni

0: è la malnutrizione e la miseria, la cui conseguenza è la pellagra.
1: Nelle ricerche sulla pellagra sono descritti i sintomi di mentale abnormità, mutismo, inerzia, umore triste, sfacelo completo di tutte le facoltà mentali, illusioni sensoriali, ideazione disordinata, delirio religioso, gran turbamento della coscienza. Oltre alle malattie dermatologiche, saranno questi i sintomi che troveremo descritti nelle cartelle cliniche di questo periodo al Sant'Orsola.
2: Le malattie dermatologiche derivavano dalla malnutrizione. Sono 87 i bambini vittima. Alcuni di questi sono fratello e sorella, molti di loro si sono infettati in famiglia. Tipo di malattie: rogna, scabbia, ectima ai piedi e alle mani, impetigine, porrigine, eczema complicato da pustole, scrofola esulcerata, eritema papulato, tigna, mollusco.
3: Vediamo ora alcuni casi di malattie mentali che potevano sia derivare dalla pellagra a seguito della malnutrizione, sia essere congenite. Quest'ultime erano identificate come demenza, idiotismo, amenza, mania, aberrazioni di mente, demenza congenita, idiotismo insanabile, demenza in seguito a convulsioni.
2: Lanzarini Vincenzo, di 10 anni. Entra l'8 febbraio 1843. Diagnosi: amenza per causa di percosse e verminazione. Probabilmente insanabile. Muore 4 mesi dopo, nel giugno 1844. Poggi Carolina, di 13 anni. Entra il 7 maggio 1843. Diagnosi: demenza in seguito di convulsioni per causa di spavento. Muore il 31 agosto 1844. Causa di morte ignota. Vaccari Maria, di 15 anni. Entra il 12 luglio 1843 con diagnosi di mania furiosa per causa di dispiacenze domestiche e scrupoli. Probabilmente sanabile. Esce guarita il 27 settembre 1843. Tugnoli Teresa, di 13 anni, servente. Entra il 10 maggio 1862. Diagnosi: demomania. Esce guarita e trasferita nella sezione del Cavalier Gamba il 17 marzo 1863.
3: Passiamo ora all'unico caso di cura morale, rinvenuto alla metà dell'Ottocento al Sant'Orsola, finalizzato a reprimere l'impulso sessuale. Tommasi Gaetana, di 15 anni, entra il 17 marzo 1838 con diagnosi di ninfomania. Uscirà il 25 agosto dello stesso anno.
4: I casi come questo saranno molteplici nelle cartelle cliniche degli anni a venire. Così veniva definita la ninfomane in quegli anni dall'illustre psichiatra Carlo Livi. La ninfomane vi viene sempre davanti carezzevole, supplichevole, non mai imperiosa, mai prepotente, non violenta, seduce.

0: Finiamo questa prima parte con l'ultima cartella clinica redatta all'interno del Sant'Orsola. Siamo nel 1867, di lì a qualche settimana. Il manicomio si trasferirà alle Salesiane, grazie al nuovo direttore Francesco Roncati, che aveva individuato la nuova sede in via Sant'Isaia. Da questo momento nasce la moderna psichiatria bolognese. Il nuovo manicomio provinciale.
1: Primo caso attestato di un bambino trasferito dal Sant'Orsola a Roncati. Galli Evaristo, di 6 anni, primo ingresso. Entra il 21 giugno 1867 con diagnosi di carattere impetuoso, caparbio, violento. Esce guarito il 27 gennaio 1868. Note. Entrato al manicomio Sant'Orsola, il 12 settembre 1867 passò alle Salesiane. Galli Evaristo, di 11 anni, scolaro, secondo ingresso. Entra nell'agosto 1871 ed esce 2 mesi dopo, per non verificata alienazione mentale, semplice epilettico. Galli Evaristo, di 14 anni, scolaro, terzo ingresso. Entra nel luglio 1874 con la diagnosi di epilessia con secondarie manifestazioni a danno della morale. Esce migliorato nel gennaio del 1875.

Dimenticati, storie perdute e ritrovate di bambini in manicomio, 1810-1950. Le voci: Alessandra Ambrogi, Roberta Graziani, Donatella Vanghi, Francesco Angelelli. Regia di Roberto Benatti. Fine della prima parte. Io...

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro. Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine, uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604, info@teatrodellargine.org o teatrodellargine.org. Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini Haber a Pavullo, Stefano Accorsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.

0: 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
1: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.

0: Le piace l'opera?
1: Le piace l'opera? Le piace l'opera?
2: Un programma curato e condotto da
3: Stefania De Salvador
2: e Mario Monari.
4: Buongiorno Stefania.
2: Buongiorno Mario, buongiorno cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Mezzogiorno
4: di fuoco
2: appena scoccato. Insomma, ci dobbiamo un po' abituare dopo 10 anni a questo nuovo orario.
4: Però ci piace molto.
2: E spero piaccia anche ai nostri ascoltatori. Insomma, tanto che preparate da mangiare, vi fate l'aperitivo. Speriamo di allietarvi con un po' di opera. Quindi, menù del giorno, è proprio il caso di dirlo.
4: Beh, menù del giorno direi assolutamente, continuiamo col Trovatore, finalmente ascoltiamo dei brani, perché l'altra volta l'avevamo introdotto sul finale, ma poi ci siamo dovuti interrompere, quindi continueremo.
2: Certo, io continuerò a parlare della Gazza Ladra, anzi più che a parlare ad ascoltare,
4: certo,
2: delle arie della Gazza Ladra, che ricordiamo per chi non ci avesse ascoltato la scorsa volta, l'ouverture della Gazza Ladra è la nostra sigla.
4: Ma infatti, quindi tutti gli anni noi utilizziamo dei brani d'opera che ci piacciono, che ci sembrano giusti per comporre la nostra sigla, e quest'anno la Gazza Ladra.
2: Senti Mario, io darei subito due coordinate per contattarci,
4: ma
2: così
4: infatti.
2: I nuovi ascoltatori diteci cosa ne pensate, insomma noi quello che vogliamo, insomma che ci proponiamo di fare con questa trasmissione è di interessare e avvicinare all'opera lirica chi anche non è mai andato ad ascoltarla, o comunque insomma non è solito ascoltare questo tipo di musica. Quindi abbiamo
4: varie possibilità, perché tutte le nostre puntate noi le inseriamo nel nostro favoloso blog, che è www.lepiacelopera.wordpress.com, e lì trovate tutte le puntate che vanno in onda, e sia di quest'anno che anche degli scorsi anni. Ricordiamo che questo è il nostro 10° anno.
2: Esatto.
4: Però poi tutte le settimane rilanciamo la puntata, e quindi il link a questo nostro archivio, se vogliamo, di puntate attraverso Facebook. Abbiamo una nostra pagina, quindi siamo anche sui social. Le piace l'opera, la nostra pagina Facebook, trovate lì il collegamento per riascoltare la puntata, e naturalmente potete contattarci scrivendoci dei commenti se la puntata vi è piaciuta, se avete piacere di ascoltare qualche brano in particolare, perché naturalmente, come diceva Stefania, noi ci rivolgiamo sia a persone che magari non hanno tanta consuetudine con l'opera lirica, ma perché no anche invece agli appassionati che hanno piacere di ascoltare certi brani, di sentire la voce di certi cantanti e così. Quindi voi scriveteci su Facebook, noi vi risponderemo con grandissimo piacere. Ma io direi, Stefania, bando alle chiacchiere,
2: certo,
4: io comincerei subito con un ascolto, perché ho proprio voglia di sentire un pochino di Trovatore, ne avevamo parlato la settimana scorsa. Io comincerei con un'aria, A sì ben mio. Qui sentiamo le voci di Luciano Pavarotti, diretto da James Levine, in una registrazione del 1988 dal Metropolitan di New York. Ascoltiamo questa meraviglia e poi magari ne parliamo un attimo.

0: Che bellissima aria, poi la voce di Pavarotti inconfondibile. Qui siamo nella terza parte del Trovatore, che tra l'altro ha un titolo, si chiama proprio Il figlio della zingara. E quindi c'è questo bellissimo duetto d'amore tra Leonora e Manrico. In questa edizione Leonora interpretata da Eva Marton. Bellissimo dunque questa atmosfera, questo duetto così romantico tra Manrico e Leonora, ma ahimè tutto questo è destinato a concludersi piuttosto velocemente perché arriva la notizia, come spesso accade nell'opera lirica, dopo un momento così estatico, succede qualcosa che viene a scombinare le acque. In questo caso arriva la notizia che la zingara è stata rapita. Manrico ritiene la zingara sua madre. Quindi ecco che l'atmosfera cambia repentinamente, come spesso accade nelle opere di Verdi e in generale nelle opere romantiche, e quindi comincia uno dei brani forse più celebri, Stefania, di tutto il Trovatore, e quello che magari si conosce anche se non si conosce l'opera, cioè di quella pira.
1: Ma certo.
0: E quindi c'è questo momento incandescente che arriva subito dopo quest'aria romantica. Quindi Manrico, che comincia questo celeberrimo brano, di quella pira l'orrendo fuoco, tutte le fibre marse avvampò. Empi spegnetela, o ch'io tra poco col sangue vostro la spegnerò. Quindi lui è deciso a vendicare la madre. Sentiamola questa cosiddetta cabaletta, poi torneremo sul significato di queste parole che popolano il vocabolario dell'opera lirica, ma insomma la cabaletta è il finale dell'aria.
1: Certo.
0: E sentiamo sempre la voce di Luciano Pavarotti proprio dalla stessa registrazione da cui abbiamo tratto il duetto. Quindi continuiamo ad ascoltare quest'aria così famosa.

0: Beh, che meraviglia, direi. Questo è un brano che, per esempio, mia nonna, mio nonno sapevano a
1: Cantavano,
0: memoria.
1: certo.
0: Una volta, quando l'opera lirica era, diciamo, popolare, proprio veniva. Questa è una di quelle arie che, diciamo, quasi tutti conoscevano,
1: Ma
0: ecco.
1: certo, perché o sul grammofono o sul
0: Sì,
1: giradischi
0: infatti,
1: giravano queste.
0: Diciamo che per dare ancora qualche informazione, sempre tratta dal libro Forma Divina di Fedele D'Amico, possiamo leggere ancora. Non si conoscono esattamente i tempi della composizione. Ecco, sicuramente sarà stata una composizione rapida, perché a quell'epoca i compositori, Verdi, ma prima di lui Rossini,
1: Certo.
0: componevano molto velocemente. C'era una
1: Erano
0: grande.
1: anche abbastanza costretti
0: Erano
1: dagli
0: costretti dagli
1: impresari.
0: impresari perché non c'era un repertorio, cioè avevano bisogno sempre di novità, quindi era tutta una
1: Tant'è che poi
0: ricerca.
1: Rossini l'abbiamo

0: Derby è sempre molto veloce, appresta tantissimo la sintesi, spesso le sue conclusioni sono veloci. Quanto al teatro della presentazione, Verdi esitò per un certo tempo fra la Fenice di Venezia, l'Apollo di Roma e il San Carlo di Napoli, un po' per questioni economiche, sempre molto importanti,
1: Certo.
0: un po' perché stentava a far comprendere la necessità di un mezzosoprano, di primo ordine per la parte di Azucena. Ad impresari che nel costruire le loro compagnie stagionali tendevano ad accontentarsi di una sola prima donna. Questo è un altro problema del trovatore, che ha
1: Chiaro.
0: tanti ruoli femminili
1: Sì.
0: importanti, quindi Eleonora, ma anche Azucena, la Zingara. Scelse infine Roma, dove s'andò in scena il 19 gennaio 1853, quindi l'aveva chiusa il 14 dicembre del 1852, e va in scena a Roma con il soprano Rosina Penco, Leonora, il mezzosoprano Emilia Goggi, Azucena, il tenore Carlo Boccardè, Manrico, il baritono Giovanni Guicciardi, Conte di Luna. Il successo fu trionfale sin dalla prima sera. La scena finale fu bissata per intero. Immediatamente l'opera passò sui principali teatri italiani. Nei primi 2 anni apparve anche a Vienna, al Teatro Italien di Parigi, a Londra e a Pietroburgo. Quindi invase il resto d'Europa e le due Americhe. Ecco, un successo che è durato sempre, perché Il Trovatore è una delle opere di Verdi, come dicevamo, più celeberrime, più rappresentate. Abbiamo parlato fino adesso di Verdi, Il Trovatore, ma avevamo detto che parlavamo ancora di Rossini,
1: Ce
0: della
1: l'abbiamo qui,
0: Gazzalagra, ce
1: Rossini,
0: l'abbiamo qua!
1: è qui con noi. Certo, allora, io voglio anche un po' concentrarmi su questo aspetto dell'opera lirica, Mario, che in tanti dicono, ah, non si capiscono le parole, ma cosa dicono, eccetera. Per cui io voglio proporre due ascolti e di questi due ascolti leggo il testo così magari facilitiamo un attimo l'ascolto. Allora, ricordiamo brevissimamente che La Gazzaladra è un'opera di Gioachino Rossini su libretto di Giovanni Gherardini e la prima rappresentazione è stata a Milano al Teatro alla Scala il 31 maggio del 1817. È stato un grandissimo successo, l'opera è rimasta in cartellone fino alla fine dell'Ottocento, poi però insomma con alterne vicende, ma ne abbiamo già parlato la volta scorsa. Il protagonista è questa Gazza che ruba una posata dalla tavola imbandita e del furto viene accusata Ninetta e secondo l'usanza del tempo la condanna per chi faceva questo tipo di furto era la condanna a morte, ma la nostra Ninetta si salverà. Perché? Perché questa è un'opera semiseria. Poi magari la prossima puntata potremo iniziare a fare qualche voce del nostro dizionario dell'opera, Mario, così magari approfondiamo un pochettino. Quindi, l'aria che voglio proporre è il Brindisi di Pippo. Pippo è il contadino al servizio della famiglia di Fabrizio Vigrandito. È un ruolo en travestì, scritto originariamente per voce di contralto o mezzo soprano. Siamo nel primo atto e l'aria si intitola Tocchiamo, beviamo e andiamo a leggere. Tocchiamo, beviamo, a gara a vicenda, il petto s'accenda di dolce furor. E il coro, tocchiamo e discenda la gioia nel cor. Pippo, se il nappo zampilla, se spuma, se brilla e i ricchi e pitocchi esultano allor. Tutti beviamo e trabocchi di gioia ogni cor. E così avanti. Quindi andrei ad ascoltare quest'aria dalla Gazzaladra di Rossini. Nel ruolo en travestì del giovane contadino Pippo, ascoltiamo la voce di contralto di Bernadette Manca di Nissa. L'orchestra è l'Orchestra Sinfonica della RAI di Torino. La bacchetta è quella del maestro Gianluigi Gelmetti. La registrazione è quella del Rossini Opera Festival di Pesaro del 1989.

0: Incontriamo un altro personaggio di quest'opera, un personaggio piuttosto antipatico, Mario.
1: Ma spesso ci
0: Il
1: sono,
0: podestà,
1: sì, già il
0: un ruolo
1: nome.
0: un po' così.
1: Rappresenta la legge.
0: Rappresenta la legge, ne approfitta del suo ruolo, vuole circuire la povera
1: Come spesso
0: Ninetta,
1: capita.
0: insomma. E
1: Mamma mia.
0: l'aria in questione si intitola Sì, per voi pupille amate. E come sempre nell'opera lirica è la voce di basso, quella
1: Beh,
0: del cattivo, no?
1: certo.
0: Dell'antipatico, personaggi ruvidi. E infatti è proprio il vero cattivo, è viscido, arrogante e soprattutto davanti al rifiuto di Ninetta, del rifiuto alle sue avances, sfrutta l'accusa di furto per vendicarsi, in questo caso, e condannarla appunto a morte. Andiamo a leggere il testo. Sì, per voi, pupille amate, tutto far desio, ma per me tu.

Bentrovati amici e amiche ascoltatori, siamo insieme a me, il vostro Beino, alla rubrica Abracadabra, che è quella piccola gioia settimanale che vi fa scoprire l'etimologia di modi di dire, delle parole, talvolta anche stranieri. Oggi però ci concentriamo su un'abitudine che è un po' universale, la condividiamo quasi in tutte le culture, quasi in tutti i paesi.

nostra quanto un evento che oggi liquidiamo con un fazzoletto potesse entrare senza difficoltà nel sistema simbolico del mondo antico. Lo starnuto non era semplicemente un fatto fisico, poteva essere percepito come un'interferenza nel normale corso delle cose, quindi come qualcosa da interpretare, soprattutto perché la concezione antica del corpo non separava nettamente, ma non separava proprio come tendiamo a fare noi, la fisiologia, la religione e il fato. Anche Aristotele e la tradizione aristotelica riservano allo starnuto una certa attenzione, segno del fatto che non venisse considerato una manifestazione così banale. Mentre nel mondo romano troviamo testimonianze dell'abitudine di rivolgere a chi starnutiva una formula augurale o un saluto. Plinio il Vecchio ricorda l'usanza di salutare chi starnutiva, talvolta chiamandolo per nome. E questo ci riporta a una concezione secondo cui la testa, che è la sede dello starnuto, era connessa alla forza vitale dell'individuo. Non ci siamo ancora, evidentemente, al nostro moderno salute, nel senso più semplice del termine, ma il gesto culturale che sta alla base è già riconoscibile. E questo gesto è che è un evento improvviso del corpo, si risponde con una parola beneaugurante, quasi a neutralizzarne l'ambiguità. Ed è proprio la parola salute a meritare attenzione, perché viene dal latino salus, salutis, termine dal significato molto più ampio di quello che normalmente gli attribuiamo oggi, perché comprende non solo la buona condizione fisica, ma anche proprio la salvezza. Salus è la salvezza, l'incolumità, l'integrità della persona. Quando diciamo salute, stiamo utilizzando, senza pensarci, una formula al cui significato originario è molto più solenne di quanto la circostanza richiederebbe, che in sostanza equivale a un augurio: che tu stia bene, che tu rimanga integro, che nulla di male ti accada. È divertente che tutto questo patrimonio semantico venga mobilitato perché qualcuno ha inalato un granello di polvere, ma è così che funzionano le formule linguistiche: col tempo perdono la trasparenza del loro significato originario e diventano gesti, abitudini, convenzioni sociali, anche quando non ne sentiamo più il loro peso storico. Un fenomeno simile si ritrova nella parola prosit, oggi un po' antiquata, però è ben riconoscibile. Si usa quando si fa un brindisi. Il tedesco poi l'ha mantenuto, Prost, ed è praticamente il calco germanico di prosit. Prosit è la terza persona singolare del congiuntivo presente del verbo latino prodesse, che significa giovare, essere utile. Quindi prosit significa che giovi, che faccia bene, che sia di giovamento. E anche qui il nucleo evidentemente augurale, perché si formula un auspicio positivo proprio quando il corpo compie qualcosa di improvviso o quando si beva la salute di qualcuno. Se poi allarghiamo lo sguardo alle altre lingue europee, il quadro è ancora più interessante, perché ciascuna cultura ha mantenuto una propria formula, ma quasi tutte conservano l'idea dell'augurio. Pensate all'inglese bless you, quindi tu fai ecciù e un inglese o un americano, un anglofono ti risponderà bless you e chiama in causa direttamente la benedizione divina. Bless you significa ti benedica Dio. E poi c'è il tedesco Gesundheit, che corrisponde al nostro salute. Lo spagnolo salud segue lo stesso principio, e il francese a te souhaite introduce addirittura il desiderio. Ai tuoi desideri significa a te souhaite. Quasi che lo starnuto aprisse una piccola parentesi nella normalità dentro la quale formulare qualcosa di favorevole. Quello che colpisce è che nessuna di queste formule descrive realmente ciò che sta accadendo. Nessuno sente il bisogno di commentare l'efficienza delle mucose nasali quando una persona starnutisce. La risposta, anzi, è sempre di tipo augurale e relazionale, e si risponde con una forma di protezione linguistica. Su quest'usanza si sono accumulate numerose spiegazioni, non tutte
ugualmente solide. Una delle più note collega l'origine del Bless You alle grandi epidemie di peste durante le quali lo starnuto sarebbe stato interpretato come un segnale minaccioso e la benedizione quindi era una protezione religiosa. Anche la parola starnutire ha dal canto suo una storia interessante perché deriva dal latino sternutare, legato a sternuere, e ha conosciuto nel tempo diverse varianti tra cui sternutire, starnutare e naturalmente il moderno starnutire. La lingua non procede per linee ordinate. La cosa più interessante resta il fatto che salute appartenga a quella categoria di parole che non hanno bisogno di trasmettere una vera informazione. Come grazie, prego, auguri o condoglianze è una formula rituale. Noi sappiamo perfettamente che uno sternuto non è un oracolo e distrattamente adesso quando lo diciamo salute si sovrappongono secoli di medicina, superstizione, religione, costume. Però continuiamo a reagire come hanno fatto in forme diverse generazioni e generazioni prima di noi. Così accade spesso con tutte le parole più comuni, proprio perché le usiamo continuamente smettiamo di vederle finché non ci fermiamo a osservarle e scopriamo che dietro un semplice salute ci sono Omero, i romani, antiche concezioni dell'anima, la medicina, le epidemie, il latino, il che considerato che tutto è cominciato con un ichu, non è per niente di poco conto, non è affatto poco. Io con questo vi saluto e ci ritroviamo qui domenica prossima. Ciao!

0: Kiev poco dopo l'arrivo del cancelliere tedesco Merz nella capitale ucraina. Ancora una volta sono stati presi di mira i ponti della città. Il primo ministro tedesco si trova in Ucraina per firmare accordi militari con Kiev. Oggi prepariamo decisioni che daranno all'Ucraina e a tutta l'Europa maggiori capacità di difesa, ha annunciato il presidente Zelensky. Il servizio da Berlino.
1: Se non si ferma la Russia, la sua macchina da guerra si rivolgerà prima o poi anche contro di noi, ha dichiarato Friedrich Merz questa mattina dopo il suo arrivo a Kiev. Nel corso della sua visita sorpresa nella capitale ucraina, il cancelliere tedesco viene accompagnato dalla ministra dell'economia Katherine Reiche e da una piccola delegazione di imprenditori attivi nel settore dell'energia e degli armamenti che annunceranno nuovi aiuti militari e civili al paese. Fra questi anche migliaia di droni della nuovissima generazione, in grado di intercettare e neutralizzare missili balistici e droni a propulsione a reazione. Quanto questi siano urgentemente necessari lo hanno dimostrato questa mattina i nuovi pesanti attacchi russi sulla capitale ucraina. In concomitanza con l'arrivo a Kiev del cancelliere tedesco, uno o più droni russi hanno colpito il ponte nord della città. In precedenza erano risuonate le sirene antiaeree per segnalare l'avvicinamento di droni alla capitale. Poche ore prima dell'arrivo di Friedrich Merz, il ministro degli esteri russo aveva invitato i diplomatici e i cittadini stranieri ancora presenti a Kiev di lasciare la città e di non trattenersi nelle immediate vicinanze di basi militari e di palazzi governativi. Quella di oggi è la quarta visita di un cancelliere tedesco a Kiev dopo l'invasione russa nel 2022. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
0: Intanto questa mattina l'ONU ha pubblicato un rapporto sul conflitto. Nei primi 8 mesi del 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025, ha dichiarato l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk. L'ONU ha inoltre riscontrato livelli definiti scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. L'89% è stato attribuito alle forze russe, l'11% a quelle ucraine. Iran e Stati Uniti tra stallo nelle trattative e minacce incrociate. Questa mattina Teheran ha ribadito che lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte tutte le richieste iraniane. Ieri Trump è tornato a minacciare la Repubblica Islamica. Sono stati decimati e potrei decidere di tornare a colpire duramente, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Il servizio.
2: La diplomazia di Teheran afferma che non c'è soluzione militare al conflitto in Medio Oriente e rilancia la proposta in 7 giorni che permetterebbe di riaprire lo stretto di Hormuz, appunto in soli 7 giorni. La proposta iraniana era stata però rifiutata dal presidente statunitense Donald Trump. Di pari passo aumentano i mezzi e il personale americano diretto in Medio Oriente. Oggi il ministro degli esteri di Teheran, Abbas Araghchi, ha dichiarato: se i nostri avversari dovessero scegliere ancora una volta la via dello scontro militare, si troveranno ad affrontare una risposta molto più dura di quelle precedenti. Tuttavia, se intendono perseguire la via diplomatica, siamo pronti a raggiungere attraverso la diplomazia una soluzione equa e dignitosa per porre fine a questo conflitto. E poi in ballo in queste guerre medio orientali c'è anche l'Europa. Il segretario generale della NATO ha ammesso che oltre 5.000 caccia americani sono decollati da basi in Europa per attaccare l'Iran. A ricordarlo è stato oggi il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, aggiungendo che gli europei dovrebbero spiegare perché hanno svolto un ruolo attivo nella guerra contro l'Iran e dovrebbero riconsiderare il loro atteggiamento nei confronti di Teheran. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: È con molta probabilità una vittima sul lavoro l'uomo deceduto ieri sera all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato soccorso in strada venerdì in una zona isolata di Caivano e ricoverato con politraumi. La moglie ha riferito agli inquirenti che Salvatore Calia Calignano, questo il nome dell'uomo, stava lavorando sul tetto di un capannone il giorno dell'incidente. Ai sanitari del 118, prima di perdere conoscenza, la vittima aveva parlato di una caduta da una scala. Gli investigatori hanno scoperto che l'uomo era stato assunto il giorno precedente all'incidente, una circostanza quantomeno strana, ha commentato l'avvocato della donna, riferendo anche queste sue parole: se è vero che me l'hanno abbandonato per strada, voglio giustizia per mio marito, non meritava di essere trattato così. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è ad Assisi per partecipare alle celebrazioni per San Francesco, patrono d'Italia. Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura da alcune parti si tornano a benedire le armi, a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. Da quest'anno, a 800 anni dalla morte di Francesco d'Assisi, la ricorrenza torna a essere festa nazionale, con gli effetti previsti per le altre festività riconosciute dall'ordinamento italiano: astensione dal lavoro o maggiorazione per il lavoro festivo, sospensione delle lezioni a scuola e degli uffici pubblici, effetti che si vedranno però più chiaramente dal prossimo anno, quando la festività cadrà in un giorno diverso dalla domenica. Dopo l'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento economico di programmazione in vista della finanziaria, domani riaprono i mercati. C'è una particolare attesa su quanto succederà soprattutto nel mercato dei titoli di Stato, i BTP. Venerdì scorso i rendimenti dei BTP italiani a 10 anni erano saliti fino al 4,6%, mentre quelli tedeschi erano scesi al 3,4%. Del documento varato dal governo, opposizioni e sindacati hanno criticato in particolare la decisione di stanziare 14 miliardi per la difesa in deficit grazie alla flessibilità offerta su questo capitolo di spesa da Bruxelles. Le armi sono l'unica voce di spesa che crescerà nel corso del prossimo anno. Ascoltiamo Christian Ferrari della segreteria nazionale della CGIL.
3: Noi siamo nel pieno di una drammatica crisi economica e sociale. Il lavoro è sempre più povero e precario, il costo della vita è insostenibile, il fisco pesa soprattutto su salari e pensioni, scuola e sanità sono in difficoltà, il nostro sistema produttivo perde pezzi, e in tutto questo il governo che fa preannuncia una manovra di bilancio fondata sul binomio riarmo e austerità per tutto il resto. È esattamente questo la sostanza delle politiche economiche che si stanno portando, a figlie di quell'irresponsabile a vallo dell'impegno di portare la spesa militare al 5% del PIL. Portiamo avanti una politica di austerità che ha definanziato la sanità pubblica, che sta creando problemi in tutto il sistema pubblico dei servizi, che non riesce più a dare risposte alle vere emergenze delle persone normali in carne ed ossa. Si continua lungo questa strada e questa strada porterà a sbattere il paese.
0: Un vasto incendio è scoppiato all'alba di oggi nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno. Le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. Un ospite del campeggio è stato ricoverato in codice rosso per ustioni, altri sono stati medicati per l'intossicazione. Il premier spagnolo Pedro Sanchez è a un bivio: entro domani dovrà decidere se dimettersi e portare al voto anticipato il paese oppure continuare la legislatura e proporre un nuovo piano casa al congresso. Gli ultimi sondaggi davano in vantaggio le destre, ma quanto accaduto nelle ultime ore potrebbe ribaltare ogni previsione. Ieri decine di migliaia di persone in tutto il paese, 500.000 solo a Madrid, hanno manifestato per il diritto alla casa chiedendo lo sciopero generale. Il decreto presentato da Sanchez è stato bocciato dalle destre, ma ieri in piazza non sono mancate le critiche anche al governo socialista. Ascoltiamo le voci raccolte ieri a Madrid dal nostro collaboratore Giulio Maria Piantadosi.
4: Estamos ya hartos de que año tras año los precios de la vivienda sigan subiendo.
5: Siamo stanchi che ogni anno aumentino gli affitti. Nonostante il governo sia progressista, il problema della casa è rimasto lo stesso.
4: El problema sigue siendo el mismo.
6: Yo creo que mientras el precio de las cosas.
5: Finché continuerà a crescere il prezzo degli affitti, il movimento crescerà.
6: Non solo hay enfado, yo creo que hay miedo también, ¿no?
5: Non c'è solo rabbia, ma anche paura di quello che potrebbe venire con l'estrema destra al governo.
6: Por mi parte se va casi la mitad.
5: Metà dello stipendio se ne va per pagare l'affitto.
7: y es bastante desesperanzador, sobre todo bueno, para toda la sociedad, pero sobre todo para los jóvenes.
5: È scoraggiante per i giovani. Io vivo con i miei genitori, anche perché non riesco ad indipendizzarmi.
7: No vivía con mis padres.
8: Ya era hora que la juventud se levantara para reivindicar.
5: Già era ora che la gioventù si svegliasse per rivendicare un bene essenziale come la casa.
9: O sea, que no haya salido porque hace que nosotros salgamos con más fuerza.
5: Non importa che il decreto sia stato bocciato, perché così avremo ancora più forza per chiedere più diritti.
9: Yo creo que la gente sigue con rabia, la gente no sa.
5: Il movimento è destinato a crescere, la gente è arrabbiata. Sono stato tutti i giorni alla Plaza del Sol e ho visto il movimento crescere.
9: El crecimiento del movimiento.
0: Il Brasile al voto. Si sono appena aperte le urne per 160 milioni di brasiliani chiamati a scegliere tra il presidente uscente Lula Inácio da Silva e il suo sfidante Flavio Bolsonaro, il figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni di carcere per tentato golpe. Dalla Brasile il nostro collaboratore Luigi Spera.
10: Brasile al voto in un'elezione che vede contrapposti l'anziano leader di sinistra, Luiz Inácio Lula da Silva, ultimo bastione progressista in Sud America, e Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente di estrema destra Jair, oggi in carcere, che ne raccoglie l'eredità politica. I sondaggi fotografano un testa a testa con lieve vantaggio per Lula e la quasi certezza che la partita si deciderà al ballottaggio del 25 ottobre, salvo sorprese da parte dei pochissimi ancora indecisi. La forte polarizzazione tra i due principali candidati ha frustrato la crescita di candidature alternative e messo in secondo piano anche i programmi. Più chiaro quello di Lula, che promette confermare politiche sociali e di ridistribuzione della ricchezza insieme a nuove misure in favore dei lavoratori. Bolsonaro ha invece annunciato generici tagli alla spesa pubblica, privatizzazioni, aiuti alle imprese e superamento dei vincoli ambientali insieme agli altri ingredienti della tradizionale ricetta neoliberale. Le ricerche mostrano che i 158 milioni di elettori brasiliani arrivano alle urne stanchi e sfiduciati dopo una campagna elettorale in cui gravi scandali che hanno coinvolto banchieri, parlamentari e giudici della Corte Suprema hanno rubato la scena con uno scontro politico istituzionale permanente, fonte di confusione in un momento di difficoltà economiche per molte famiglie, soprattutto a causa del caro vita, su cui avrebbero preferito ottenere maggiori risposte.
0: In Francia il sito di informazione Mediapart ha reso pubbliche le schermate e i post autenticati pubblicati negli anni passati dal leader dell'estrema destra francese Bardella, post intrisi di antisemitismo che potrebbero mettere a rischio la carriera politica del giovane che aspira a prendere il posto di Marine Le Pen.
11: Un falso, un grossolano montaggio delle oscure schermate di mail facilmente manipolabili, delle prove che prove non sono. Negare tutto, fino all'evidenza, denunciare le accuse e le prove che le supportano come fake news e gridare al complotto degli avversari politici e dei giornalisti militanti, ovviamente in malafede. È la linea di difesa, di ispirazione trumpista scelta dal presidente numero 2 del Rassemblement National, Jordan Bardella, per rispondere alla pubblicazione da parte del miglior media d'inchiesta francese Media Part, prima dei messaggi antisemiti pubblicati su internet nel 2013 dallo stesso Bardella, allora entusiasta e ambizioso 17enne neomilitante del Fronte Nazionale, poi alla pubblicazione, sempre da parte di Mediapart, dei documenti originali e del loro processo di autentificazione, tanto digitale che da parte di un ufficiale giudiziario. Un'inchiesta dettagliata, basata tanto su diverse testimonianze di ex militanti, compagni di partito del giovane Bardella nel 2013, che appunto hanno fornito numerosi documenti digitali poi autentificati anche presso Meta, la casa madre di Facebook. Bardella nega tutto a gran voce, contando sulla propria credibilità presso la base del partito e sulla fede incrollabile del suo elettorato, ma potrebbe diventare la zavorra della campagna presidenziale di Marine Le Pen, e soprattutto le prove, o almeno i sospetti di antisemitismo che lo riguardano, ricordano a tutti le origini, il passato e magari la natura strutturalmente antisemita delle estrema destra, al di là delle ripuliture di facciata. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: La mobilitazione contro i data center, il prossimo appuntamento è per sabato prossimo a Milano, dove è in programma il primo corteo nazionale sul tema. Ieri una manifestazione ha attraversato la cittadina di Rho, piccolo comune alle porte di Milano, che nei progetti dovrebbe arrivare ad ospitarne almeno 3, con tutte le ricadute ambientali ed energetiche del caso. I manifestanti hanno chiesto la revoca delle autorizzazioni già concesse e una moratoria su quelle ancora da firmare. Ascoltiamo alcune delle persone Meloni, presenti in piazza ieri al microfono di Luca Parena.
12: Il mio cartello dice fermarli a Vogue e fermarli ovunque, perché stanno realizzando veramente un numero sproporzionato di data center, non è possibile sostenerlo, né dal punto di vista dell'elettricità, che tutti sappiamo che noi dipendiamo dall'estero per l'approvvigionamento, e per il fatto che comunque i data center hanno bisogno anche di raffreddarsi.
13: Questo cartello indica 35 passi, che è la distanza che stanno tenendo per la costruzione.

0: State ascoltando Radio Città Fujiko.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
3: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
4: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
5: Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini Haber a Pavullo, Stefano Accorsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.

0: e città.
1: Ben trovate e ben trovati a Liberi Dentro ed Euradio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che vi fa compagnia tutti i giorni con la sua mezz'ora d'aria e con le sue notizie. Oggi ritorniamo con l'equipe sanitaria del carcere. Per la precisione parleremo di come funziona l'articolazione tutela salute mentale Girasole e ascolteremo i dottori Gabriele Tonelli, referente della sezione, Beatrice Gerocarni, responsabile della psichiatria forense, e Giada Marescalchi, tecnica della riabilitazione psichiatrica che opera nella sezione. E siamo al femminile. Ascoltiamoli.

0: Buongiorno a tutti e a tutte, io sono Francesca Dore, sono educatrice professionale dell'equipe sanitaria che opera all'interno della casa circondariale Rocco D'Amato di Bologna. Proseguiamo insieme la nostra rubrica dedicata ai professionisti e ai servizi sanitari che operano all'interno degli istituti penitenziari di Bologna. Oggi in particolar modo parliamo di una sezione che si trova all'interno del settore femminile dell'istituto per adulti. Questa sezione si chiama Girasole ed è un ATSM. Capiamo insieme che cosa significa, di che cosa si tratta, con i nostri ospiti di oggi. Beatrice Gerocarni, che è una psichiatra responsabile dell'unità di psichiatria forense dell'azienda USL di Bologna. Gabriele Tonelli, che è lo psichiatra referente proprio di questa sezione Girasole. E Giada Marescalchi, che è un tecnico della riabilitazione psichiatrica che fa parte dell'equipe dedicata. Benvenuti.
1: Grazie.
0: Chiedo innanzitutto a Gabriele che cosa significa questa sigla, che cos'è un ATSM e di che cosa si tratta.
2: ATSM sta per l'articolazione per la tutela della salute mentale. Sostanzialmente è una sezione del carcere separata dalle altre sezioni ordinarie che è stata istituita circa una decina di anni fa a seguito della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. Precedentemente negli ospedali psichiatrici giudiziari confluivano tutti i soggetti che più o meno avessero sia in precedenza commesso un reato in una condizione di non imputabilità, cioè per incapacità di intendere di volere a causa di una patologia psichica, sia anche quelli che invece imputabili avessero sviluppato successivamente una patologia o che presentassero in corso di detenzione insomma problematiche psichiatriche che li rendevano incompatibili con l'alloggiamento nelle normali sezioni ordinarie del carcere. Con la chiusura degli OPG ovviamente si è sentita la necessità, o meglio il legislatore ha sentito la necessità di creare una sezione apposita e questo è praticamente il Girasole attualmente. Quindi una sezione dove teoricamente dovrebbero confluire i soggetti che hanno difficoltà tali da non essere allocabili per motivi ovviamente di patologia psichica all'interno delle normali sezioni ordinarie. Nell'arco del tempo ci sono state delle modifiche, nel senso che prima c'erano una serie di articoli che regolavano questi accessi, che erano il 111 del decreto del Presidente della Repubblica 230/2000, che praticamente li titolava come minorati psichici, termine non particolarmente felice, oserei dire, e le cosiddette osservazioni psichiatriche, cioè i soggetti che nel corso della detenzione presentassero sintomi, dubbi, tali da necessitare un'individuazione diagnostica stabilita dal giudice di sorveglianza o dal magistrato, dal GIP, che altro, che in maniera da definire se fossero o meno affetti da una patologia psichica. E c'era anche un altro gruppo di soggetti che venivano cosiddetti definiti le persone che nell'arco della detenzione sviluppavano un'eventuale patologia psichica, che era l'articolo 148 del codice penale, che poi è stato abolito dalla Corte Costituzionale, in quanto fino al 2019, fino a questa sentenza, le persone affette da patologia psichica non avevano diritto ad essere giudicate come incompatibili con normale detenzione carceraria. Questo succedeva solo se, con il 147 sempre del codice penale, per le persone che erano affette da patologie fisiche. Ovviamente questo è stato sanato perché anche persone affette da patologie psichiche particolarmente invalidanti devono avere gli stessi diritti delle persone affette da patologie fisiche. Non aveva senso che se sei, scusate il termine, matto, stai in galera. Se sei affetto da una patologia non curabile all'interno del carcere, esci fuori. Attualmente quindi all'interno della TSM abbiamo prevalentemente persone fragili, diciamo, che necessitano di un'assistenza sanitaria più intensa rispetto a quella che possono avere all'interno di una normale sezione carceraria per un periodo di tempo che si suppone limitato e che possono usufruire di un percorso riabilitativo grazie alle varie figure professionali ovviamente che vi operano all'interno. Permangono ancora invii da parte del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, per motivi amministrativi comunque il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria può inviare persone sulla base di questi articoli.
0: Quindi, se ho capito bene, l'invio può essere o da parte di una valutazione sanitaria o da parte invece dell'amministrazione giudiziaria.
2: C'è anche un'altra cosa, che essendo le ATSM femminili in Italia soltanto 5, noi siamo considerati extraregionali, quindi abbiamo anche l'obbligo di accettare persone che provengono da regioni che non sono l'Emilia Romagna. Quindi abbiamo avuto persone provenienti un po' da tutta Italia, in particolare dalla Toscana, dalle Marche, da Friuli, quindi a seconda delle necessità.
0: Ne approfitto allora per farti questa domanda: e ATSM femminili in Italia sono 5, in Emilia Romagna ce n'è solo una, che è quella di Bologna.
2: Esatto, in Emilia Romagna ce n'è solo una, che è quella di Bologna, mentre ce n'è un'altra maschile, che è a Reggio Emilia.
0: Allora chiedo a Beatrice, e visto che un altro acronimo che a me viene in mente parlando di salute mentale e percorsi giudiziari è la REMS, ti chiedo di spiegarci che cos'è.
1: Ma innanzitutto ciao Francesca, ben ritrovata, sono contenta insomma che ci siano un po' anche queste occasioni, perché sono anche il momento per rifare un po' il punto di tutta quella che è l'attività clinica un po' quotidiana. E soprattutto ringrazio Gabriele e Giada come riferimento per le TRP, un po' per tutto il lavoro che poi giornalmente, quotidianamente svolgono all'interno della TSM. Rispetto un po' a ciò che mi chiedevi sulle REMS, è un altro acronimo che è entrato e sta entrando nel linguaggio comune e sta per residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Diciamo che Bologna e Reggio Emilia a livello regionale si sono sempre un po' divise, soprattutto la presa in carico. Noi sappiamo che l'ospedale psichiatrico giudiziario era nell'istituto di Reggio Emilia e la prima REMS aperta in Italia è stata quella di Bologna, tra l'altro una REMS abbiamo dedicato una puntata un po' di tempo fa all'interno di un contesto cittadino. Successivamente, pochi anni dopo, è stata aperta l'articolazione tutela salute mentale femminile e quella maschile, appunto, Reggio Emilia. Quindi sono un po' i due poli che si sono anche specializzati o comunque dedicati alla cura anche di questa popolazione forense. Le differenze tra l'ATSM e la REMS sono molteplici per tutto quello che è un po' il confine esterno, quindi sicuramente la differenza principale è una differenza strutturale, e le ATSM sono all'interno degli istituti penitenziari, le REMS sono all'interno del contesto cittadino. La popolazione da curare ha delle caratteristiche molto simili, il nodo centrale, lo snodo centrale è come vengono giudicate, cioè all'interno delle REMS entrano quelle persone che al momento del fatto, a seguito di una perizia, vengono giudicate incapaci di intendere o di volere, quindi con una pericolosità sociale psichiatrica da intendersi come la probabilità che una persona possa commettere nuovi reati e che quindi necessita di un progetto terapeutico riabilitativo finalizzato non solo al risperimentarsi nonostante il disagio psichico all'interno della propria realtà, ma anche un reinserimento nel tessuto sociale. Le ATSM restano all'interno degli istituti penitenziari, quindi sì, sono deputate alla valorizzazione delle proprie competenze, quindi nonostante la patologia psichica e la necessità, come diceva Gabriele, di un trattamento, ma anche il poter continuare o ripristinare determinate autonomie e competenze, come probabilmente poi dopo si occuperà Giada di descrivere. Quindi questa è sicuramente la differenza strutturale. Mi viene anche da dire la differenza di personale, perché comunque chi lavora all'interno delle ATSM ha sì una peculiare formazione per la popolazione forense detenuta, cambiano un po' i numeri perché chi lavora come personale sanitario nelle REMS rispetta quelle che sono le modulazioni organizzative destinate all'assistenza sanitaria, quindi un po' più quelle territoriali, ospedaliere. All'interno dell'istituto penitenziario c'è un'equipe dedicata, quindi comunque un'impronta sia da parte del Dipartimento di Salute Mentale sia da parte del Dipartimento di Cure Primarie, che comunque si integra nell'equipe sanitaria del carcere.
0: Ok, adesso che abbiamo capito un pochino quindi quali sono queste due differenti realtà, approfondiamo la TSM Girasole, quindi l'articolazione che è presente nel settore femminile a Bologna. Quindi Gabriele, ti chiedo proprio di raccontarci del Girasole e che peculiarità ha e come funziona.
2: E all'interno della sessione ci sono tre alloggi per le detenute, che sono due sono doppi e uno è singolo e sarebbe dedicato a persone con difficoltà motorie, perché è stato adattato in questa maniera. In più c'è un locale lavanderia, un locale saletta, diciamo, sociale, dove possono consumare i pasti o fare attività di vario genere, un'area verde che si cerca di tenere aperta il più possibile, dove le detenute possono passeggiare, prendere il sole e fare attività, e una cucina. C'è all'interno c'è anche l'ambulatorio dove noi facciamo le visite generalmente. Gli spazi purtroppo sono un pochettino limitati, anche perché questo è nato una volta come reparto alta sicurezza e poi era diventato successivamente il cosiddetto nido, cioè reparto per le donne in gravidanza o comunque quelle con bambini piccoli che accedevano alla realtà carceraria, e poi l'hanno trasformato in articolazione tutela per la salute mentale. Si cerca di sfruttare gli spazi più possibile. Ultimamente, visto che ci sono difficoltà legate ad aspetti organizzativi di sicurezza, perché gli operatori sono all'interno della sezione assieme ai detenuti, si è ottenuta la possibilità, soprattutto per le operatrici e terapiste della riabilitazione, diciamo, di fare dei colloqui, delle attività di supporto in aree esterne alla TSM. Un'altra cosa che si cerca sempre di fare, nei limiti del possibile, è di coinvolgere anche soggetti esterni all'articolazione, in maniera da favorire e aiutare la risocializzazione, perché ovviamente non si può fare risocializzazione con 5 persone, che è la capienza totale della TSM. Quindi si cerca, e per fortuna si riesce a fare, di far partecipare le persone che sono ricoverate all'interno della TSM ad attività esterne con le altre detenute, probabilmente compatibilmente alle loro condizioni, farle andare in palestra, farle andare ai corsi, farle andare alle attività, o coinvolgere in attività organizzate all'interno della TSM anche altre detenute, tipo i murales o cose di questo genere. L'obiettivo è quello, ovviamente, di favorire da una parte il trattamento farmacologico, psicoterapico, di supporto per le persone che sono maggiormente in difficoltà, ma dall'altro anche favorire la riabilitazione e anche la risocializzazione di queste persone anche all'interno del normale contesto carcerario, che comunque già di per sé è un contesto ristretto, ovviamente, rispetto all'esterno.
0: E le persone che arrivano in ATSM, come le persone che arrivano in carcere, vengono dal territorio e sul territorio rientrano. Quindi ti chiedo un po' come avvengono gli scambi, se avvengono con i servizi esterni.
2: Si cerca di mantenere contatto con i servizi esterni, sia aggiornandoli sia invitandoli a venire a vedere la condizione dei pazienti che erano assistiti all'esterno, soprattutto quando si tratta di soggetti che avevano già precedenti accessi ai centri di salute mentale o comunque alla psichiatria territoriale, sia intraregionale sia extraregionale. Devo dire che ultimamente, soprattutto soggetti che vengono da ambiti extraregionali, i colleghi tendono a venire a vedere e poi collaborare attivamente. Più difficile quando si ha a che fare con spostamenti all'interno delle dinamiche del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, perché lì non necessariamente questi soggetti sono stati, diciamo, sono conosciuti dalla psichiatria territoriale, quindi lì è più difficile riuscire a creare un filo. È più facile, diciamo, quando c'è già un tessuto esterno attivo.
0: Certo. E chiederei a Beatrice, sempre riferendoci al Girasole, di raccontarci com'è costituita l'equipe sanitaria.
1: Sì, come dicevamo, è una sezione a prevalente gestione sanitaria e è costituita, e credo che sia il punto centrale del suo funzionamento, da un'equipe multidisciplinare, Quindi c'è accanto al ruolo dello psichiatra e del medico dell'amministrazione penitenziaria che è in comune con la sezione femminile e vi sono le tecniche della riabilitazione psichiatrica, OSS e l'infermiera. Così costituita è sicuramente un'equipe che permette una visione più a 360 gradi perché vi è la possibilità di non solo poter improntare dei progetti ma anche di poter confrontarsi su aspetti clinici, in quanto non sempre allo psichiatra vengono manifestati un po' tutte, magari ossia il corteo sintomatologico piuttosto che altri aspetti che invece sono assolutamente importanti nella costituzione di un progetto. Quindi è un aspetto che permette di poter affrontare il tutto in una maniera sinergica, perché ricordiamocelo, siamo all'interno di una sezione detentiva e quindi poter, come diceva Gabriele, pensare a dei progetti riabilitativi ha sicuramente delle limitazioni che da una parte possono sicuramente determinare un limite rispetto alle possibilità, dall'altro possono anche cercare di costituire delle alternative sulla messa in atto dei progetti. Per cui un aspetto che sin dall'inizio si è cercato di portare avanti e tuttora insomma rimane anche centrale è la sinergia con la polizia penitenziaria, ovvero vi sono delle agenti di polizia penitenziaria dedicate al girasole. Ora siamo a conoscenza insomma di quelle che possono essere anche magari momenti di carenza di personale, così anche come quello sanitario e anche dell'amministrazione penitenziaria, però riteniamo il lavoro congiunto un lavoro importante, ma non solo per la tutela della sicurezza del personale, che sicuramente è un aspetto importante, ma anche per il punto che dicevamo prima, cioè più si è, più si lavora meglio e più si ha un obiettivo comune che resta quello del paziente. A fianco poi vi sono appunto magari attori un po' più esterni come possono essere gli operatori che fanno parte di alcune associazioni che collaborano con l'equipe, che resta però insieme al paziente il fulcro centrale.
0: Abbiamo parlato di questa figura, il TRP, che è il tecnico della riabilitazione psichiatrica, che fa parte dell'equipe sanitaria. In questo momento ci sono 4 professioniste. E ti chiedo, Giada, allora di spiegarci effettivamente che figura è e qual è il suo ruolo nella TSM.
3: Certo, allora questa è tipo la domanda più gettonata da quando mi sono laureata in TRP. Diciamo che il tecnico della riabilitazione psichiatrica è uno dei professionisti che fa parte delle professioni sanitarie della riabilitazione e l'obiettivo un po' della nostra figura è quello di lavorare insieme alla persona per cercare di capire insieme quali sono i suoi bisogni, no? E da lì declinare poi gli obiettivi riabilitativi per cercare di raggiungere quello che è uno stato di benessere compatibile con quella che è la condizione di sofferenza psichica che comunque caratterizza il tipo di persona con cui lavoriamo. E in particolare all'interno della TSM, quindi poi il nostro ruolo è sia sul piano assistenziale, quindi andiamo a lavorare su quelli che sono i bisogni proprio assistenziali nell'abilità di vita quotidiana, quindi magari cuciniamo insieme, si fanno le lavatrici insieme, si dà una mano a organizzare la stanza o cose insomma più concrete di questo tipo, sia si fa più un lavoro riabilitativo, quindi sia con la progettazione delle attività di gruppo, sia proprio attraverso colloqui individuali in cui si può insomma fare un po' il punto del percorso insieme alla persona ristretta in reparto.
0: E a questo punto hai nominato la cucina e le lavatrici, ti chiedo un pochino di spiegarci come funziona un po' la giornata tipo di una persona che sta all'interno della TSM.
3: Certo. Allora, la nostra giornata è sempre molto strutturata, nel senso che anche per necessità proprio organizzative del personale, anche di polizia penitenziaria, anche un po' per il contesto in cui ci troviamo in sé, è necessario seguire una serie di orari e di regole abbastanza strette, insomma. Detto questo, fino alle 8 di mattina le pazienti rimangono chiuse in stanza, alle 8 e mezza più o meno c'è l'apertura e quindi poi si fa colazione, dopodiché c'è un momento dedicato alle attività più di cura di sé, quindi magari una persona deve fare la lavatrice, qualcuno ha bisogno appunto a sistemare le proprie cose all'interno della stanza. e poi c'è l'orario delle pulizie, in cui o una delle persone presenti in sezione oppure una delle persone delle sezioni ordinarie vengono a fare le pulizie all'interno del reparto, perché comunque col fatto che è un reparto molto vissuto è necessario mantenere un po' l'ordine, insomma cercare di collaborare insieme per renderlo il più vivibile e confortevole possibile, per quanto possibile appunto. E dopodiché, sia al mattino che al pomeriggio, c'è il momento dell'attività strutturata, che può essere un'attività o più di stampo riabilitativo o più a stampo risocializzante, ma poi ne parleremo meglio. E dopodiché c'è lo spazio sia prima del pranzo sia prima della cena per poter entrare in cucina insieme alle persone in ATSM e cucinare insieme a loro un pasto, perché appunto loro possono prendere il vitto che viene dato dall'amministrazione penitenziaria, ma hanno anche appunto la possibilità di cucinare qualcosa. Chiaramente questo si scontra sempre un po' con le criticità del contesto, nel senso che noi operatori sanitari, per entrare in reparto, abbiamo bisogno dell'affiancamento della polizia penitenziaria, e quindi poi appunto, come diceva Beatrice, a volte per carenza di personale si rischia un po' di venire a meno a questo diritto che le pazienti insomma giustamente hanno. Però quando possibile si cerca sempre di entrare e dare una mano anche a loro, perché nella cucina non solo c'è la parte relazionale, quindi poi si sta insieme, si fanno momenti di socializzazione che magari loro non avrebbero altrimenti, ma si va anche poi a lavorare su quelle abilità di vita quotidiana che una persona tende a perdere nella cronicizzazione della patologia. E quindi niente, dopo il pranzo, momento siesta, lo chiamiamo così, quindi un momento un pochino più di pausa in cui c'è il passaggio consegne degli operatori, quindi poi le persone nate SM sanno che in quell'oretta più o meno insomma hanno un momento di spazio libero in cui possono scegliere se andare all'area, se riposare in camera o se stare insieme anche magari solo a giocare a carte, poi di nuovo attività nel pomeriggio e la cena la sera. Poi noi siamo presenti in reparto dalle 8 di mattina alle 8 di sera, dopodiché la notte è coperta dall'infermiere.
0: Ok, ti chiedo, visto che ne hai parlato delle attività riabilitative, un po' già ne abbiamo accennato, di che cosa si tratta?
3: Diciamo che abbiamo una varietà di attività molto grande, nel senso che bisogna un po' cercare di capire quelli che sono i bisogni delle persone con cui lavoriamo. In questo momento un bisogno enorme è quello relazionale, quindi molte delle attività che noi facciamo possono essere attività anche più a stampo ricreativo, manuale, proprio solo perché già la persona trae beneficio dal fatto di fare attività e stare insieme ad altre persone. E come dicevamo prima, adesso abbiamo strutturato un'attività che è un gruppo di psicoeducazione, quindi un'attività un po' più a stampo proprio riabilitativo, in cui trattiamo di temi come i segnali precoci di crisi o come gestire la tolleranza alla frustrazione, all'attesa, alfabetizzazione emotiva, quindi un po' questi temi qua. Però è un'attività che abbiamo proposto anche ad alcune delle persone che sono ristrette in sezione ordinaria, perché noi crediamo sia molto importante per le persone in ATSM riuscire a confrontarsi anche con persone che hanno un funzionamento diverso da loro, un po' perché nel momento in cui ci si confronta con persone che sono abituate ad avere un tipo di funzionamento diverso, anche le persone che sono in ATSM no, cercano magari di fare la battuta in più, cioè vengono fuori proprio delle abilità e delle risorse che altrimenti rimarrebbero un po' sotto anco, ecco. Dopodiché abbiamo come attività esterne, in partenza da settembre partiremo con la pet therapy, quindi percorso con un'associazione esterna che verrà con gli animali e farà pet therapy insomma con le nostre ragazze. E dopodiché abbiamo in partenza anche il teatro, anche quello è un'attività in comune con le persone ristrette alla sezione ordinaria.

0: sua canzone.
1: Estate grande?
0: No,
1: no,
0: che perché, tempo che c'è?
1: Perché c'è. Allora, intanto è il tempo che c'è, non che tempo che c'è.
0: Scusa.
1: Ma cioè, nei suoi titoli principali.
0: Come al solito non capisco niente, ma perché leggo tutte le cose a modo mio.
1: Perché nei suoi titoli, tra i suoi singoli, c'è anche Estate grande e Vento nel vento, che ricordano un po' forse il. Anzi, c'è anche nel 2020 Come sale.
0: Vedi?
1: Però non so se però è inteso come sostanza, diciamo, salina oppure verbo, voce verbo salire.
0: Non so, io sarei le sue produzioni o Puglia Nuova sulle scale di Ostuni, ma stiamo parlando dello stesso artista?
1: Non lo so, abbiamo due schede completamente diverse, ma noi speriamo che.
0: Ma si vede che ha creato tanta musica. E quindi io credo che sia arrivato proprio il momento di fare ascoltare questo mix di modernità e di popolare.
1: Assolutamente, noi andiamo a vedere un video nel quale partecipa anche Eva Engels, penso, sì. Però noi andiamo a vedere, andiamo ad ascoltare un brano.
0: Sappiate che dentro, esatto, c'è la presentatrice Eva Engels.
1: Esatto, non stavo dicendo io, perché mi stai interrompendo? Comunque nel video ci sarà.
0: Stavi
1: anche,
0: dicendo male.
1: Lo stavo dicendo così, però perdonami di questa cosa. No. Ascoltiamo il brano Song Orango Dance. Via.
0: Per voi.

0: Allora,
1: wow,
0: il brano.
1: Non ti è venuta voglia di ballare la pizzica.
0: Sì. Credo che tra l'altro il brano viaggi su una sorta di doppio senso, no? Songo rango, che magari in dialetto potrebbe significare sono rango, sono. Però anche song come canzone in sì. inglese ci sta come
1: potrebbe.
0: Speriamo comunque sia. È un brano scanzonatissimo, sì. è un brano fresco e diciamo che è il tipico brano dance con tutti gli strumenti digitali, comunque strumenti sintetici.
1: A parte la fisarmonica che è bellissima.
0: Potrebbe essere vera. Io sicuramente ho riconosciuto delle chitarre vere, mm-hmm. però sai, le chitarre sono già più nel mio campo ed è più facile. Oggi riconoscere gli strumenti molto spesso non è facile. Però insomma, al di là di questo è bella l'idea di introdurre quella parte un po' evocativa della tradizione dei balli appunto tradizionali in sei ottavi dentro un brano quadrato, proprio che per richiamare la memoria un momento di balli tradizionali, quindi insomma è interessante,
1: certo,
0: no?
1: Certo, molto, sì, a me piace proprio perché sembra una danza tribale, di quelle proprio tipo che ti riportano indietro nelle vite, no? Queste mm-hmm. danze che non finiscono mai, ipnotiche, poi ti dà proprio l'idea del divertimento, della vera festa proprio locale, dove veramente ci si ritrova, ci si rincontra, quindi è un tuffo proprio nelle proprie origini e nelle tradizioni del posto in cui si è vissuto, quindi è molto bello. Tra l'altro non abbiamo detto che tutto è stato girato, un video, se poi lo volete andare a vedere, è stato proprio girato a San Michele Salentino in Puglia, quindi insomma nel Salento, per cui insomma in questo periodo, visto che quest'estate sembra non terminare, andatevi a vedere questo video, così insomma
0: fate anche un tuffo magari nell'acqua splendida del Salento. Allora è giunto il nostro il momento del commiato, è giunta anche l'ora e il nostro tempo sta terminando. Speriamo che vi sia venuto un po' di curiosità nell'andare a vedere appunto cose, musica e tutto quello che ha prodotto quest'artista. E che dire, io sono Paolo La Ganga
1: e io sono Sara Sei,
0: esatto, e ci vediamo, anzi ci sentiamo
1: la settimana prossima. A domenica prossima, ciao.

E signori, ci siamo, un'altra pillolona è andata di Spotify, pillole di groove, Luca Bruno, Valerio Fugliano. Siamo ormai in estiva. Ragazzi, buone vacanze a tutti. Oh yeah, il tutto by Spotify, Valerio Fugliano, Luca Bruno, il tutto by FR.

Spotify. Conducono Valerio Fugliano e Luca Bruno. 5 minuti di Groove DJ Set Performers by FR Live.

0: Buon pomeriggio e buona domenica, bentornati a Suoni dal Mondo, il programma delle nuove proposte dall'Italia e dall'estero.
1: La seconda puntata si apre con un graditissimo ritorno. A quasi 10 anni di distanza dalla meravigliosa Le Cose per Bene, Brodo è tornato, più carico che mai, con Morbid.

0: un inizio spumeggiante Paoletti oggi, eh? Che cosa ci ha proposto? Capolupo, la grande occasione, bravo Paoletti, bravo.
1: Eh beh sì, il lupo, come si dice, perde il pelo, non il vizio, il vizio di suonare per Capolupo. Ho preso questo, diciamo, proverbio per presentare questo personaggio che al secolo è Antonio Capolupo. Inizia il suo percorso musicale con il gruppo degli Estranea, un gruppo pop rock che venne prescelto, pensate un po', da Red Ronnie al Roxy Bar, ancora quando appunto il suo programma andava in onda sul TMC2. Dopo ciò, dopo alcuni successi con questo gruppo alternativo, il gruppo ovviamente si scioglie e lui approda con il progetto dei Milagro, che poi partecipa anche al Festival di Sanremo nella categoria giovani. E poi

0: Lupo, primo album da solista, come dicevo, e nel 2026, esattamente l'11 settembre, esce il singolo La Grande Occasione e in questi giorni uscirà il suo album da solista. Complimenti a lui.
1: Bravo Paoletti, prenda fiato. Adesso sul piatto numero 2 abbiamo la proposta numero 2 che ce la presenta Das con Tempi Moderni.

0: con tempi moderni, di cui adesso Paoletti ci enuncerà qualche cosa di più.
1: Però devo sempre enunciare io, lei non enuncia mai, va bene. Allora, DASP è un acronimo di Domenico Palo Poli, cantautore, poi strumentista, sound designer, come si dice oggi, produce anche musica, diciamo, per film e quant'altro, e poi insomma si dà così ai concerti, a, così anche alla strada, come artista di strada, non solo, e ha aperto diversi diciamo concerti di Giusy Ferreri e non solo. Lui è amante del sound, della musica da tantissimo tempo, e anche e soprattutto musica da film, nel quale si diletta.
0: Tengo a precisare, Paoletti, come dice sempre lei, che io non enuncio, perché io alzo e abbasso cursori, pulsanti e quant'altro, non so nemmeno io cosa faccio, ma non enuncio.
1: Va bene, allora quel compito tocca a me, perché abbiamo firmato un contratto anche per questa nuova stagione con questa emittente. Allora andiamo avanti immediatamente con la prossima selezione musicale. Dopo Capolupo, dopo DASP, arriva Talia Cavazu con Gin e Tonica.

0: ma esplosivi questi Italia o Talia Casasau, difficilissimo da pronunciare, da prenderci.
1: Non so se è una cosa dialettale, però insomma, Talia Cavazus ci hanno presentato questo gin e tonica, e la tonica è proprio, diciamo, voluta perché è diventata simbolo di una reazione sarcastica che il gruppo stesso praticamente si diceva in giro quando appunto erano nei bar o comunque insomma in ambienti in cui si sbevazzava un po'.
0: Ambienti beverecci, diciamo.
1: Eh beh, sì, lei ne sa qualcosa, vedo che ha tutto il naso rosso.
0: Lei non si permetta, Lei non si permetta, Paoletti.
1: Torniamo alle righe, che dire, insomma, a questo punto diciamo che abbiamo la prossima selezione musicale che aspetta. Ritorna Anna Chiara Cecere, ci presenta questa Come fai tu?

0: Radio Città Fujiko, Easy Pop, Anna Chiara Cecere, come fai tu?
1: Esattamente così. L'abbiamo imparato a conoscere in questi anni, lei praticamente arriva direttamente dai social, perché subito giovanissima, dopo praticamente i 3 anni di formazione in cui ha studiato sia gli strumenti musicali sia ovviamente il canto, debutta con i primi singoli tra cui appunto Una Luna Blu e Stasera Non Ti Giudico, e questi due brani, pensate, riscuotono un successo immediato, tant'è è vero che ha superato 1 milione di visualizzazioni su YouTube e 1,5 milioni su TikTok, e da lì comincia insomma la sua carriera artistica, piano piano arriva fino a questo singolo nel 2026, abbiamo aperto questo anno con il suo singolo In Apnea, e devo dire la distribuzione è Ada Music Italy, il che non è poco, perché praticamente l'ha messa sotto contratto la Red and Blue, che salutiamo. Che dire, che è un altro centro per questa bravissima cantautrice, che effettivamente insomma ha una voce molto particolare, e funziona sia bene che nei lenti che insomma nelle ballate, quelle un po' più movimentate. E dopo aver fatto la rima, regia?
2: Ah, niente, adesso non potevamo proporre il prossimo brano, che ce lo propone Colangeli, il titolo è Bologna Underground. Siamo

0: Eccolo qua, si chiama Francesco Colangeli, in arte è solo Colangeli. Quindi un cantautore formatosi musicalmente al Conservatorio di Santa Cecilia in quel di Roma, ha avuto anche un'esperienza ovviamente bolognese e infatti questa canzone racchiude insomma il suo meglio insomma di come ha vissuto a Bologna.
1: Mi è parso di captare molti riferimenti nella canzone.
0: Sì, anch'io, vero? Tipo Luca di Luca Carboni, ma non solo, insomma, questo background universitario.
1: A Bologna non si perde neanche un bambino.
0: Ah beh sì, questo è diciamo un detto, un luogo comune, perché io mi perdo ancora.
1: Ecco, bravo, da sfatare perché lei si perde.
0: Va bene, allora abbiamo ascoltato questo bel singolo per Colangeli, perché bisogna chiamarlo così. La sua carriera musicale inizia nel 2022 con alcuni album, questo è il quinto estratto dal suo terzo album. Detto ciò, regia, cambiamo pagina.
1: Piatto numero uno, abbiamo Lores Castelli, Infine dei Conti.

0: puntata numero 40, Paoletti. Ormai ci avviciniamo veramente alla fine dell'anno, Paoletti, eh? 52 settimane, siamo a 40, però come passa il tempo?
1: Io sto già contando le giornate che mancano per il prossimo Natale e mi sto mettendo avanti ascoltando tanta musica, perché io regalo tanta musica a Natale, quindi insomma già penso alle strenne natalizie. Bene, a parte questa parentesi che forse non interesserà a nessuno, andiamo con una veloce scheda per quanto riguarda Colangeli. No, Colangeli abbiamo appunto parlato prima. Lorenz Castelli, di cui insomma noi abbiamo già suonato qualcosa di lui nel passato. Bene, diciamo che dopo un periodo di silenzio ritorna alla musica, questa volta per la Red and Blue anche lui, e questo è il suo nuovo singolo che lo riguarda, In fin dei conti, il suo pezzo. Devo dire che insomma il cambiamento di musica e di suono gli ha veramente giovato, è proprio una nuova rinascita per lui, e questo è il singolo per questo autunno-inverno 2026.
0: Bravo Paoletti, corriamo e annunciamo l'ultimo brano di questa prima parte, Paoletti.
1: Allora, in scaletta abbiamo, se non sbaglio, Face con Al massimo.

0: Con Face siamo giunti già alla fine di questa mezz'ora che è volata letteralmente, Paoletto, almeno per me.
1: Assolutamente sì, anche per me, che vi racconto sempre le storie di questi personaggi che passano all'interno di Easy Pop, e poi in futuro io spero di avere anche appunto dal vivo come ospiti questi personaggi. Tra i tanti parliamo di Face, il progetto solista di Filippo De Fazio, che è un cantautore di casa nostra bolognese, già noto come membro della storica band degli Hangovers. La sua musica, diciamo, è scaturita dopo appunto l'uscita da questa band, e questo è il suo singolo. Voglio ricordarvi che attualmente è impegnato nel tour che si chiama Vengo dal Futuro. Face quindi è un progetto proprio di casa nostra, ma che sta girando un po', diciamo, tutta Italia. Quindi andatelo a guardare nel caso appunto faccia un'ennesima puntata qui a Bologna.
0: Bravo Paoletti, prendo un attimo fiato e annunci la pubblicità.
1: Allora, piccolo break pubblicitario, non andate via, ritorniamo con altrettanti brani veramente bellissimi.
2: Un fastidio che non passa? Un controllo da fare? A volte serve semplicemente vedere meglio. Al Poliambulatorio Privato San Lazzaro puoi effettuare ecografie addominali, tiroidee, mammarie, muscolotendinee, articolari, ginecologiche, urologiche e molte altre. Anche tramite Servizio Sanitario Nazionale, secondo prescrizione e disponibilità. Poliambulatorio Privato San Lazzaro. Chiamalo 051 46 62 15. Direttore sanitario, dottoressa Silvana Rizzo.
3: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
4: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800701-0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico. Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.

0: in onda.
1: Eccoci, eccoci qua, rientriamo dopo il piccolo break pubblicitario, rientriamo in studio in diretta sui 103.100 modulazione di frequenza, ovviamente Radio Città Fujiko. State ascoltando Easy Pop, e chi vi parla è Franco Paoletti, al di là del vetro ogni tanto parla anche il nostro bolognese volante, che è essenziale regista, che ovviamente spinge i bottoni, alza cursori, poi cosa fa? Ci dà i tempi giusti e poi legge il computer bene, perché sa leggere. Lei
2: la smetta, Paoletti, si limiti a denunciare i brani su via.
1: Non sia permaloso, io scherzavo un po', giusto per animare un po' questa seconda parte di Easy Pop. 333 180 94 94 per i vostri short message. Noi proseguiamo con questa seconda parte di domenica 4 ottobre 2026, puntata numero 40. Non mi faccia correre perché siamo già in ritardo. Allora, seconda parte ad aprire questa nuova puntata della seconda parte, ovviamente abbiamo Anastasia, Annie and More 24 con Sirena.

0: ma che ballata, una specie di poesia cantata questa qua. Complimenti Paoletti, complimenti.
1: Vabbè, allora per spiegare questa cosa mi ci vorrà tanto tempo, adesso non lo so. Comunque io in sintesi cerco di fare proprio il bignami della situazione. A maggio 2026 esce il suo primo EP del progetto 30 brani per 30 voci e a luglio esce il suo secondo EP. Questo invece è estratto dal terzo volume Un bacio di fortuna, si intitola così questo EP di Anastasia Anymore 25 insieme 24, scusate, praticamente così è il nome d'arte di questa artista, in cui si avvale di un featuring, anzi di più featuring nel progetto suo, appunto di 30 brani, della scelta di 30 brani per le sue sperimentazioni. Qui c'è un featuring, va detto, di una voce veramente che ha colpito un po' tutta la redazione, e adesso vado a raccontarvi un po' chi è. Si chiama Vanessa Berti e questo brano appunto si intitola, se non sbaglio, Sirena. Ma attenzione, all'interno di questo terzo EP abbiamo anche Cecilia Quod, che già conosciamo, e poi anche altri artisti che appunto nel mondo dell'indie stanno emergendo in questo momento. Ottimo e coraggioso progetto a cui appunto partecipare. C'è da dire che Anastasia invece è una italo bielorussa, quindi insomma è figlia del mondo, perché comunque vive qui, vive là, vive in America, insomma è figlia del mondo e dei nostri tempi. Allora andiamo avanti. Dopo questo primo quo abbiamo Chiara Montalto, ci presenta questa Social Killer Roma.

0: Chiara Montalto ci propone Social Killed Romance, di cui adesso Paoletti ci parlerà un po' e ci spiegherà che cos'è questo brano.
1: Sì, sì, questo brano praticamente è di Chiara Montalto. Lei è giovanissima e ha avuto già un successo, diciamo, nei social con un precedente pezzo dal titolo All in Pink. Ma a lei piace anche la musica italiana e, vista l'urgenza, ha voluto scrivere questo pezzo che appunto racconta una relazione fugace che va e viene attraverso ovviamente i social. È un po' ironico, ovviamente anche malinconico, questo modo di raccontare che ci è piaciuto e che abbiamo voluto appunto così farvi ascoltare.
0: Sono sempre galeotti questi social, bisogna stare attenti, raccomandiamo prudenza.
1: Ma per un artista invece è un bel trampolino di lancio che non sia il Festival di Sanremo, oppure insomma i pochi contest che sono rimasti appunto per farsi notare e vedere. Comunque lei è calabrese, ne avevamo già parlato in passato appunto di lei, che dire, che se sono rose fioriranno e noi attendiamo nuove buone nuove, come si suol dire.
0: A proposito di rose, ormai siamo vicini ai crisantemi, come tipo di fiori, Paoletti.
1: Com'è sarcastico. Allora, la prossima selezione musicale invece è ad appannaggio di un'altra ragazza, si intitola Morire, il pezzo di Sofia Ara.

0: Un attimo, ho avuto un ritorno in cuffia quasi psichedelico con la musica. È un brano molto particolare questo qui, Poletti. Adesso ci darà qualche ragguaglio, eh?
1: È anche usato l'autotune per aiutarsi, per distorgere un po' la voce. Però Sofia Ara non è nuova a sperimentazioni, anzi nel nell'Italand romano del Lazio è ben conosciuta come una cantautrice curiosa e fa molta sperimentazione, e quindi viene conosciuta e apprezzata. Lei arriva direttamente dal conservatorio, se non sbaglio. Lei è anche una producer, cantautrice, flautista e saxofonista, che praticamente mette a servizio la propria arte sia per altri sia per lei, e fonde ovviamente musica elettronica, pop, musica alta, quella bassa, strumenti a fiato che lei suona, tra l'altro, e così è ballate un po' introspettive, oppure canzoni un po' ritmate. E devo dire c'è di tutto all'interno di questa sperimentazione, e mi è piaciuta e ci è piaciuta molto, e la mia redazione ha detto sì a questa cantautrice.
0: Approvo. Ricordo a tutti coloro che si fossero messi d'ascolto in questo istante che state appunto ascoltando Easy Pop su Radio Città Fujiko, sulle frequenze dei 103.1 FM, oppure sul DAB, oppure in streaming tramite il web. Allora, adesso l'aiuto nella pronuncia del prossimo brano, Paoletti, perché la vedo già in difficoltà. Allora, abbiamo i Control Z con Lora Zeppa.

0: Questa è proprio che si cambia genere qui a Easy Pop con una facilità incredibile, Paoletti. Adesso ci parla un po' di questi Control Z e del loro Lores the Pump, che chissà che roba è.
1: No, non è data a sapere, almeno non me l'hanno specificato nel caso. Comunque, una rock band alternativa nata a Bari del 2019-2020, devo dire che ci sanno fare, spaziano evidentemente dal diciamo rock alternativo, hard rock, grunge, hip hop, rap, hardcore, indie rock, insomma un po' di tutto, ma del resto le loro così influenze musicali sono veramente quelle insomma che spaziano dagli anni 50 in avanti. Allora, il Control Z è un team di lavoro e di grafici, non solo, fanno tutto loro, come ogni autoproduzione vuole e pretende, e ci è piaciuto molto, e devo dire che all'intro mi si è accapponata la pelle, perché mi hanno ricordato i primi De Novo, quindi quelli di Luca Madonia, e quindi insomma la nostra redazione ha detto subito sì. E poi ha avuto delle spruzzatine insomma di rock anni 90, ci è piaciuto molto questo singolo. Complimenti ai ragazzi appunto del Control Z, che non li conoscevo. Lores the Pump, sinceramente non so cosa significhi, e quindi
0: quindi facciamo finta di niente, Paoletti, andiamo avanti. Anche qui le vengo incontro per annunciare il prossimo brano, che arriva da LeBron Johnson con St-

0: Molto molto elegante a mio avviso questo brano propostoti da Johnson, LeBron Johnson Stack, vero Paoletti? Cosa fa con quei fogli?
1: Niente, mi sono caduti i fogli, ma io vado a braccio, non c'è problema. LeBron Johnson è conosciuto in Italia, lui è nato in realtà in Nigeria, ma si è trasferito in Italia nel 2017 e qui ha trovato subito casa, perché ha trovato tutti i produttori, diciamo gli artisti giusti, nel quale appunto esibirsi con loro. Inizia prima con un coro di gospel per poi emergere, passare alla musica, insomma fondare una propria band, che band sulla scena soul e funk italiana sono conosciutissimi. Nel 2022 la band inizia a lavorare al primo album, che ha avuto un discreto successo, Anonymous, questo era il brano e l'album di debutto, per poi passare al secondo capitolo, Strong Man Heals Human, che appunto ci si ricorda ancora per gli addetti ai lavori, insomma ai clubbing cosiddetti. E poi si alza il livello perché insomma nuovi produttori hanno dato una mano insomma a LeBron Johnson per questo nuovo album e soprattutto questo pezzo che è bellissimo, si intitola Stuck.
0: Sì, un brano veramente molto elegante. Adesso ci alziamo in piedi per tutti gli appassionati e gli amanti di Mango. Abbiamo finalmente il brano che avevamo annunciato. La corte marziana ci propone come Mona Lisa.

0: tutti, perché quando c'è di mezzo Mango ha subito un sussulto emotivo, lo vedo sussultare, Paoletti?
1: Lei mi ha fatto una sorpresa, non sapevo niente, senti questo pezzo, questa cover, ma del resto Mango stesso ha fatto tantissime cover, lui non le chiamava così perché insomma erano reinterpretazioni alla sua maniera, e si arrabbiava moltissimo anche con me, insomma si è arrabbiato molto quando appunto parlavo di cover. In questo caso diciamo che dietro a questa reinterpretazione c'è un preciso intento artistico della band bresciana di rendere omaggio a Mango, figura fondamentale della nostra musica italiana, capace così di coniugare sperimentazione, sensibilità e ricerca sonora, e qui con Mona Lisa, uno dei brani conosciuti insomma di Mango, sicuramente riletto in questa versione fa anche stupire, ma del resto non stupiamoci molto perché Mango ascolterà anche tanta musica rock.
0: Bravo Poli, ti acceleriamo un attimo che siamo in ritardo.
1: E allora, la prossima selezione musicale ancora c'è Lose Control con Kubo.

0: porte sono sempre aperte per persone che vogliono far sì che quel sapere, anche se non sono studenti, diventa il loro bagaglio per la loro professione, la loro impresa, la loro associazione, la loro istituzione. Quindi oggi l'Università di Bologna è un luogo che crea valore comune con la sua ricerca, ma soprattutto aprendo le porte affinché quella didattica e quella ricerca diventino per tutti. E ci tengo a sottolineare che non è che è una cosa teorica, quindi vabbè, le porte sono aperte. Da almeno 4 anni l'Università di Bologna finanzia progetti di valorizzazione della ricerca, di valorizzazione della didattica, per tutti quei ricercatori, per tutti quei docenti che però hanno la caratteristica di rispondere a bisogni concreti. Quindi è cambiato proprio il paradigma. Cioè non è più io porto a qualcuno che può interessare le mie ricerche, no, io cerco un contesto nel quale la mia ricerca può generare valore comune.
1: Volevo solo aggiungere a questo punto, il sapere è un valore comune, nel caso dell'Università di Bologna è anche un valore comune condiviso.
0: Ecco, condiviso tra tutte le comunità che si muovono attorno all'Università di Bologna. Ricordiamoci che ci sono comunità che vanno fuori dalla città di Bologna, perché l'Università di Bologna si muove su tutti i campus della Romagna. C'è la comunità degli studenti, ma c'è la comunità di tutti i portatori di interesse che sono attorno all'Università di Bologna.

0: puntata di oggi sono naturalmente delle lettere bellissime, ma anche un luogo. Ci sono dei luoghi che non sono semplici località in cui passare, andare, partire, arrivare. Sono luoghi che diventano luoghi dell'anima. E il protagonista di oggi è proprio uno di questi. È un castello. O un castello molto particolare. E chi l'ha scelto come suo luogo privilegiato è il poeta Rainer Maria Rilke. Rilke lo cercava da tempo. Nell'infanzia era stato un esule nella scuola militare dove il padre l'aveva costretto. Esule e solo, in mezzo a 500 ragazzi. Poi forse esule e solo in mezzo a principesse, contesse, dame, amanti. Ma ora finalmente ha trovato un luogo e l'esilio è finito. Questo luogo si trova in Svizzera. È il castelletto di Musot. Un amico gli ha messo a disposizione questo castello in cui avrebbe fatto un piccolo tentativo di abitarci in queste condizioni un po' dure di fortezza. Per il prossimo futuro, quindi, risiederà qui, tra queste vecchie mura, nella sua forte piccola torre, ad approfittare del suo rifugio, del suo silenzio. È proprio ad una principessa che lo racconta. Il 25 luglio del 1921, a Marie von Thurn. Allora, una settimana fa, un mio amico che conosceva da lungo tempo questo cosiddetto Chateau Musot, uno dei Reinhardt, ha affittato la casa per mettermela a disposizione. E ora mi stabilisco domani lassù e faccio un piccolo tentativo di abitarci in queste condizioni un po' dure di fortezza che a uno si adattano come un'armatura. Mi vedete dunque, principessa, per ora caduto in balia di questo Musot. Ah, devo tentarlo, se lo vedeste. Quando ci si avvicina alla valle, ogni volta sorge come un incanto. Di sopra, ai viali di rose, ora già arse nel suo piccolo giardino, nel colore dell'antichissimo cotto, che ha toni grigi e violetti, ma si è arrosolato e abbrunito nel sole doratamente, come certi muri di Andalusia, firmato Rainer Maria Rilke.
1: Prendete un castello, uno qualsiasi. Adesso scomponetelo nei suoi punti chiave. Non sono cambiati da 1000 anni a questa parte. Uno, la posizione, un luogo posto in alto che domina il territorio a perdita d'occhio. Due, la protezione, mura spesse. Mura tanto forti da resistere a un attacco frontale. 3. La guarnigione, uomini addestrati e disposti ad uccidere. 4. La bandiera. Dite agli uomini, voi siete soldati e quella è la nostra bandiera. Nessuno può prenderci la bandiera.
2: Avanzare, issare!
1: Fissatela in modo che sventoli in alto, dove tutti possano vederla. Ora avete un castello. L'unica differenza fra questo castello e tutti gli altri è che quelli erano costruiti per tenere la gente fuori. Questo è stato costruito per tenerla dentro.
0: Se Rilke ha trovato un castello in cui finalmente sentirsi libero, il film che ci accompagna oggi, come ci è stato anticipato, è invece un luogo in cui rimanere prigionieri. Si chiama proprio Il Castello. È il film del 2001 di Rod Lurie con Robert Redford, protagonista, e sua era la voce di prima, affiancato da una grande interpretazione di James Gandolfini.

ma la maggior parte delle lettere che scrive Rilke sono destinate a una donna che non è una principessa. È Lou Andreas Salomé. Proprio a lei confida di avere finalmente riconosciuto questo luogo. Le dice anche che per il prossimo futuro risiederà qui, tra queste vecchie mura, e si augura che la clausura sia lunga ed ininterrotta. La loro è una bellissima storia. Si incontrano il 12 maggio del 1897. Era un mercoledì, quando si ritrovano nel salotto del comune amico romanziere Jacob Wassermann. All'epoca Rilke è un giovane poeta di 22 anni, alla ricerca della propria vocazione. Lou, invece, è una scrittrice cosmopolita di 36 anni. È sposata ed è conosciuta in Europa per essere stata chiesta in moglie, addirittura e per varie volte, da Friedrich Nietzsche. Lei è nata nel 1861 a San Pietroburgo. Fu amica e confidente di alcuni tra i protagonisti di maggior spicco intellettuale dell'epoca. Fu una donna colta, affascinante, anticonformista, dalle straordinarie intuizioni intellettuali. Fu infatti la sua un'esistenza ricca d'amore, poesia e lavoro. Nel 1911 aderì alla psicanalisi e Freud, anche lui, fu legato a Lou da una grande amicizia.

0: proprio a Lou. Scrive dal castello il 29 dicembre 1921. Mia cara Lou, l'appendice di lettera che t'avevo promessa allora non l'ho più scritta. Lo sviamento per tutte le incertezze e gli ondeggiamenti della mia esistenza fu così forte e costante fino al dicembre che mi è mancata la calma. Quando, grazie al soccorso d'amici, tutto era disposto per la mia permanenza in questo vecchio Musot, la caduta del Marco e il suo persistente ribasso parvero ancora una volta metter tutto a repentaglio. Ora si è giunti appena appena in tempo a fare in modo che per il prossimo avvenire io risieda nella mia forte piccola torre, ad approfittare del suo rifugio, del suo silenzio. Comincio veramente solo ora e non m'auguro altro se non una buona clausura che sia lunga e ininterrotta. Benché si risenta una sorta di immobilità pure qui, si avverte molto la sanità del terreno neutrale e per di più questo meraviglioso paesaggio mi ricorda la Spagna e la Provenza. Ho fatto di tutto per rimanerci e ad avvalorare questi sforzi. Gli antichi muri in mezzo a cui abito hanno avuto non poca importanza. In certo modo io l'ho riconosciuto e penso che la mia stanza da lavoro e la piccola camera da letto accanto ricordino talvolta, specie verso sera, nella distribuzione, nelle proporzioni, in qualcosa che non si può ben dire, le stanze superiori. A questo piano non c'è poi altro che un piccolo vano vuoto, la cosiddetta cappella, dalla porta ancora tutta medievale incorniciata di pietra, sopra cui, scolpita nel muro, in forte rilievo, appare stranamente non la croce, ma la svastica volta a destra. Ma molto ci sarebbe da raccontare della casa in cui abito solo, con una governante silenziosa. Molto del paesaggio. E poi, alla fine, saremmo giunti a parlare di me, e anche in questo bisognerebbe continuare a essere precisi. Ma mi sembra che si possa farlo soltanto a voce. Quando ritornerò in Germania, la prima strada che prenderò sarà quella che conduce da te, purché il viaggio cada in giorni in cui la mia visita non ti disturbi. Ma innanzitutto bisogna che io abbia trascorso un inverno tranquillo, se potrà essere lungo e ininterrotto. Spero di spingermi un po' più in là. Se non potrò raggiungermi del tutto, arrivare almeno a vedermi camminare di nuovo innanzi a me, alla distanza di un più grande respiro. Un'incredibile difficoltà di raccoglimento mi è rimasta dall'interruzione degli anni della guerra, perciò non posso rinunciare all'aiuto di questa solitudine, intesa proprio alla lettera. Ogni comunicazione mi si converte più che mai in rivalità con l'opera. Come succederà a ognuno che miri sempre più a una cosa sola, e perciò dare a sé o agli altri significa spendere proprio questa, la stessa, la sola. Alcuni giorni fa mi fu offerto un cane. Non puoi immaginare quale tentazione fosse per me, specie perché la posizione solitaria della casa quasi consiglia la presenza di un guardiano, ma sentii subito che anche da questo deriverebbe un legame troppo stretto. Tutto ciò che vive, che pretende per sé la nostra attenzione, incontra in me una rispondenza infinita, dalle cui conseguenze devo poi ritirarmi con dolore quando avverto che mi consumano intero. Sei a Vienna, cara Lou? Salutami Freud, allora. Vedo con piacere che egli comincia a destare consapevoli impressioni in Francia, che per tanto tempo rimase sorda. Di là non mi giunge molto, se non ogni tanto una parola di Gide. Assolutamente stupendi, invece, sono gli scritti di Paul Valéry, di cui sono riuscita a tradurre una poesia, Il cimitero marino, con un'equivalenza che tra le due lingue credevo appena raggiungibile. Ma basta, cara Lu, dammi, ti prego, un piccolo segno di come stai, come e dove. Penso molto a te. Siamo nel periodo tra i due Natali, il primo e il russo. Sono contento che tu abbia potuto aver notizie di là. Sembra quasi inimmaginabile che quella di là sia ancora viva e possa ancora comunicarsi a noi. Ma ora, addio e buon anno. Firmato Rainer. Postscriptum. Un allevamento di piccole coccinelle sverna qui da me. Una particolarmente ben riuscita, non prosperano tutte allo stesso modo in quest'inverno nella stanza, ha fatto ora il suo giretto sulla carta. Prendilo come buon segno.
1: Quando lei è arrivato qui, le ho fatto una domanda. A quanto pare devo fargliela di nuovo. Che cosa si aspetta dalla sua permanenza qui al castello?
2: E la mia risposta è la stessa che le ho data allora: scontare la mia pena e andarmene.
1: Così dice, ma ogni suo comportamento è in contrasto con le sue parole. Questi uomini non sono qui per non aver pagato una multa
2: per il divieto di sosta. Non mi faccio illusioni del perché sono qui, colonnello. Credo però che bisognerebbe ricordare anche le cose buone che hanno fatto, non solo le peggiori.
1: Sì, questa è una cosa che diceva anche il mio predecessore. Nei suoi ultimi due anni qui ci sono stati 7 tentativi di evasione, 12 aggressioni a ufficiali e sottufficiali, uno dei quali è stato ucciso. Sotto la mia guida ci sono stati 0 tentativi di fuga, 0 aggressioni, 0 vittime. Qualcuno potrà contestare i miei metodi, però funzionano. Nessun soldato è mai morto inutilmente sotto il mio comando, signor Erwin. Vede, anch'io porto il fardello del comando. Lei penserà che non sono mai stato su un campo di battaglia, ma solo perché non si è mai seduto dietro una scrivania, questa scrivania. I miei uomini e io siamo in netta minoranza, siamo ogni santo giorno dietro le linee nemiche. Perché sia ben chiaro, signor Erwin, loro sono il nemico. Ma non credo di doverle dare delle giustificazioni, non è vero?
2: Non lo so. Deve?
1: Questo muro, che è diventato il fulcro di troppa tensione e inquietudine. Bene. Fra 2 minuti non ci sarà più nessun muro.
0: Come avete intuito sicuramente, il castello è un solido film carcerario. Il punto di forza è una sfida tra generale e colonnello. Robert Redford da una parte, James Gandolfini dall'altra. Ebbene, si fronteggiano senza esclusione di colpi. E questo è evidente dagli sguardi incrociati tra la finestra della stanza e il campo

Nella storia di oggi invece non c'è una sfida, anzi c'è una grande complicità. Nelle foto che ci sono pervenute, diciamo, Lou Salomè vestiva con abiti scuri di taglio severo, abbottonati fino al collo. I suoi occhi bellissimi guardavano il mondo con empatia, talvolta con spirito infantile. Infatti irradiava un'incredibile energia. Era molto intelligente, partecipava alle controversie filosofiche del tempo e diceva: «Io vorrei essere stata sotto la pelle di ogni essere vivente». È chiaro che Lou colpì profondamente il giovane Rilke quella sera del 12 maggio. Infatti, il giorno successivo al loro incontro, lui le scrisse già una lettera, dicendole che non era quella la prima volta in cui aveva avuto la gioia di trascorrere un'ora crepuscolare in sua compagnia. Alcuni mesi prima aveva avuto l'occasione di leggere il suo saggio, Gesù l'ebreo, che era stato per lui una vera rivelazione, poiché in esso lui riusciva ad esprimere con forza quello che gli aveva cercato di dire nel suo ciclo poetico Visioni del Cristo. Quindi Rilke si accostava con slancio ad una donna matura, con una storia articolata e avvolta anche da una fama vagamente scandalosa per le sue diverse avventure. Ma quali probabilità di successo poteva auspicare il giovane poeta?

0: Voi sapete che io non appartengo a coloro che trascurano il corpo per offrirne un olocausto all'anima, poiché la mia non amerebbe affatto una simile maniera d'essere servita. Un po' di tempo ancora, e forse non arriverò più a comprendere le condizioni da cui si levarono i miei canti. Si riferisce alle elegie duinesi, cominciati tanto tempo fa. Se un giorno conoscerete qualcuno di questi lavori, mi capirete meglio. Adesso è difficile spiegarsi. Se io osservo la mia coscienza, vedo solo una legge che comanda inesorabile: rinchiudermi in me stesso e terminare in un solo tratto questo compito che mi fu dettato nel centro del mio cuore. Io obbedisco, che voi lo sapete, venendo qui io ho avuto questa sola volontà e non ho alcun diritto di mutare la direzione del mio cuore prima d'aver finito l'atto del mio sacrificio e della mia obbedienza. Ora ho già quasi terminato tutti i lavori preparatori, cioè ho rimediato ai paurosi ritardi delle mie corrispondenze. Pensate, ho scritto stamane, appunto le ho contate, 115 lettere e nessuna comprendeva meno di 4 pagine, molte ne abbracciavano 8, anche 12 di scrittura fitta. Naturalmente non conto quello che ho spedito a voi, quello non è scrivere, ma respirare attraverso la penna.
1: Allora ragazzi, metteteci il culo adesso, forza, seduti!
2: Signori, non abbiamo molto tempo. Non possiamo più indossare l'uniforme da soldati. Ci siamo giocati quel diritto. E parlo anche per me. Ho disobbedito a un ordine direttivo. Sono venuto meno al mio dovere di ufficiale in comando. E 8 uomini hanno pagato un prezzo troppo alto. È un rimorso con cui non è facile convivere. Quindi eccomi qua, come tutti voi, un criminale in prigione. Ma c'è una differenza tra voi e me. Io so di essere colpevole. Siamo rinchiusi qui dentro come detenuti. E una cosa è certa. Le nostre guardie hanno il potere. Il potere di umiliarci, di picchiarci, il potere di rinchiuderci in un buco buio per giorni e giorni, ma c'è una cosa che non possono fare. Non possono portarci via quello che siamo. Certo. E noi siamo soldati.
3: È vero, è vero. Sì.
2: E questa è l'unica cosa, è l'unica cosa che ci dà una speranza qui dentro.
0: L'ultimo vero eroe del cinema è proprio Robert Redford, così forte e vitale in questo film che ci ha accompagnato nelle corrispondenze.

anni fa. Allora, non esattamente il 7 ottobre, quindi tra qualche giorno, in Piazza Maggiore si celebrava la nomina di Bologna città UNESCO della musica. Ecco svelato il titolo che abbiamo dato a questa programmazione. Sì, Bologna UNESCO City of Music, la prima in Italia. Voi direte Lucio Dalla, Gianni Morandi, Vasco Rossi, ma no, questi sono dei pischelli in confronto agli autori di cui voglio parlare. E sì, perché spesso ci dimentichiamo che Bologna è stata la culla, il fulcro della musica di tutta Europa, soprattutto tra 6 e 700. Abbiamo il teatro, il secondo teatro più antico di Italia, che sta scaldando i motori per la riapertura. Parlo del teatro comunale, le attività del Museo della Musica, parlo di padre Martini, Giovan Battista Martini, maestro di tutti, anche di Mozart. Lo stesso Mozart in visita a Bologna, città wagneriana, e ancora l'Accademia Filarmonica. Insomma, un repertorio, un'eredità che non possiamo lasciare nascosta nei bauli. Ed eccoci qua, pronti per farvi ascoltare allora tutte queste meraviglie. Come si fa nei teatri d'opera, quando i cantanti incontrano l'orchestra per la prima prova d'assieme, il direttore solitamente presenta i cantanti ai professori d'orchestra. E così adesso anch'io faccio una passerella di tutti quelli che saranno i protagonisti di questa nostra Bologna City of Music. E cominciamo proprio da Ottorino Respighi, l'autore di cui avete sentito un piccolo estratto come sigla iniziale.

Questa era La Primavera, tratta dal trittico botticelliano di Ottorino Respighi, autore bolognese, appunto, come vi raccontavo, che poi ad un certo punto ha deciso di trasferirsi a Roma, ma che la sorte vuole ritornato in patria, diciamo qui a Bologna, proprio perché sepolto in Certosa, in caso vuole, a fianco di Lucio Dalla. Quindi la mia, che era una battuta, è stata superata dalla storia, per cui Lucio Dalla riposa a fianco di Respighi e di Giosuè Carducci. Ma passiamo oltre nella nostra carrellata e ascoltiamo qualcosa dell'autore che è stato forse uno dei più degni di questo nome, ovvero di erudito. Parlo di Giovan Battista Martini e ascoltiamo i suoi Balli da Turco, eseguito dall'Accademia degli Astrusi, compagine bolognese che ha dedicato molta della sua attività a riscoprire tutta la musica del padre francescano.

State ascoltando il secondo momento dei tre che compongono i balli da turco di Giovan Battista Martini, padre francescano erudito che ha attratto tutte le grandi personalità del tempo. Pensate che la sua collezione ammonta a 17.000 volumi ora conservati presso il Museo della Musica di Bologna in Strada Maggiore. Purtroppo la storia tende a setacciare i fatti, per cui di questa figura spesso si ricorda il fatto che è stato anche il maestro di Wolfgang Amadeus Mozart, che si trovava in viaggio in Italia, e anche per una questione diplomatica, per cui tanta era l'influenza di Martini, per cui bisognava conoscerlo per ottenere un lasciapassare per la vita musicale milanese. Ecco che il giovane Mozart, il piccolo Mozart, con il padre viene a Bologna a conoscere il dotto Martini e per affrontare quello che era un esame fondamentale per ottenere poi il patentino di compositore regio. Ma sicuramente avremo modo nelle prossime puntate di raccontare tutti gli aneddoti e tutti i misteri che ci sono intorno a questa vicenda, perché proprio sempre al Museo della Musica troviamo non un compito ma ben tre. Mozart otterrà il titolo, ma non si sa bene se abbia copiato oppure no.

dicevamo Mozart, vi consiglio sull'argomento di non perdervi Noi tre, il film di Pupi Avati del 1984, che racconta questa villeggiatura di Mozart che si trasforma in un ragazzo della sua età, quindi poco più che adolescente, e in fondo ne mette in luce una natura umana e non geniale come siamo soliti fare. E allora dicevamo Mozart e procediamo la nostra carrellata con Ascanio in Alba.

Questa era l'ouverture di Ascanio in Alba, una festa teatrale in due parti di Wolfgang Amadeus Mozart sul libretto di Giuseppe Parini, andata in scena per la prima volta nel 1771 a Milano su commissione del conte Carlo Giuseppe di Firmia, proprio il nobile per cui Mozart era venuto in Italia a chiedere una lettera di presentazione al nostro amato padre Martino. Facciamo un salto esattamente di 100 anni e passiamo al 1871, anno in cui in Italia sbarca Richard Wagner, l'autore così contestato per comporre la musica dell'avvenire, ma la città è sempre attenta alle novità, al coraggio di proporre la prima di Lohengrin.

Wagner sbarca a Bologna su un'intuizione geniale, vedendola a posteriori, di Camillo Casarini, il sindaco melomane, che ebbe l'intuizione di portare la musica dell'avvenire in Italia. Italia, patria del melodramma, non poteva che vedere Wagner come qualcosa di odioso o comunque lontano dai nostri canoni estetici. Pensate, Verdi venne ad ascoltare la prima a Bologna di nascosto, il giorno dopo mandò una partitura piena di appunti a Ricordi, dove deprecava le scelte stilistiche del nostro Riccardo. Ma avremo modo ancora di parlare di Wagner nel corso delle nostre puntate, perché Bologna da lì in poi è divenuta città wagneriana. Allora è arrivato il momento di salutarci e, come si suol dire, finiamo in gloria, e quindi vi presento un altro dei nostri protagonisti della scena musicale bolognese, ovvero proprio San Petronio, la Basilica, con la sua eredità musicale vastissima. Viperti, vi saluto con il suo Gloria.

sulle note di Giacomo Antonio Perti da San Petronio con il suo Gloria. Vi diamo appuntamento la prossima domenica. Un caro saluto da Fabio Sperandio e Bologna City of Music.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.

Wave, 24 Minutes Party People, DJ Mortimer. Puoi riascoltare le nostre puntate su mixcloud.com/backonwave. Appuntamento a domenica prossima!

0: Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.

Buonasera, buona domenica e ben ritrovati su Let's Talk More Rock. Continuano le traduzioni. Intervista e Grade 2. Come sempre, anche tanta nuova musica. Buon ascolto.

Bentornati sullo Stormo Rock, su Radio Città Fusico di Bologna. Per l'intervista internazionale di oggi mi trovo al Pancadeca Festival, alla sua terza edizione, al Circolo Magnolo di Milano. Qui con me è un trio che ha già calcato tanti palchi importanti in Europa. Loro si chiamano Grey 2, qui con me Sid e Jacob. Benvenuti sullo Stormo Rock, come state? Grazie mille, sto bene, sono molto felice di essere tornato in Italia. Fa un caldo pazzesco, ma noi odiamo questo show. Sicuramente lo saprete dello scioglimento di NoFX alla fine del 2024. Cosa significa la band NoFX per voi? Sai che abbiamo suonato in uno degli ultimi show con NoFX? Abbiamo suonato l'ultimo in Austria e l'ultimo in Francia. È stata la prima volta in assoluto che vedevo NoFX dal vivo. Ma sai, siamo cresciuti con le Boots Compilation, i Punkorama, i DVD e con le band che ci hanno introdotto a tutto questo. I NoFX erano di quelle band che abbiamo scoperto tanto tempo fa, quando eravamo più giovani e quando ho iniziato con una band. Loro sono state le prime band che abbiamo mai suonato come cover, che ci chiedete o no. Abbiamo smesso di farlo, li abbiamo lasciati un attimo da parte, ma solo per un breve periodo. Quindi sai, i NoFX sono un pilastro della storia della nostra band, sin dagli inizi. Per te, Jacob, crescendo non ero un grandissimo fan dei NoFX, ma vederli dal vivo in un contesto così, vedere tutto il pubblico cantare tutto insieme a loro, è stato qualcosa che non avevo mai visto prima. È stato incredibile assistere a una cosa del genere. Una band giovane già comparata a Rancid, Interrupters e Coxparler, concordi? Come ti fa sentire questo paragone? Sono un'influenza per noi, ma per noi resteranno sempre una band da leggende del genere. Quindi un enorme complimento, ma per me sono il massimo, il top dei top. Sono un'influenza enorme per noi, come molte di quelle band, e abbiamo avuto occasioni pazzesche di suonare con loro. Probabilmente sarà un'influenza su ogni disco, per sempre praticamente. Quindi è fantastico, un gruppo così forte e il suono punk. Dischi perfetti per i Coxparler, un disco perfetto e Shock Troops, per i Rancid and Out Come the Wolves. L'essenziale, band spoglie e crude, spaccano tutto. Una curiosità personale, da dove avete preso spunto per il nome della band? Il nome della band era buffo, assurdo, ce l'ha dato un nostro amico, non avevamo mai avuto un nome, non c'era nessuna intenzione di fare una vera band, stavamo registrando ma solo per divertimento. Lui ha detto qualunque cosa sia la vostra band ha bisogno di un nome e ha proposto Grade 8. Ma Grade 8 è un termine musicale che indica il livello massimo di preparazione musicale. Ma noi avevamo appena iniziato a suonare i nostri strumenti, quindi se ci fossimo chiamati Grade 8 non avrebbe avuto senso. Non eravamo neanche lontanamente bravi abbastanza, eravamo più o meno un grade 0. Poi lui mi ha chiesto quanto fossero corti i miei capelli. In Inghilterra, quando ti fai tagliare i capelli a macchinetta, chiami la misura del pettine grade, e i miei capelli erano Grade 2, e da lì viene il nome. Nel 2021 un EP acustico, probabilmente per sopperire al periodo del Covid. Ne avete un altro in programma? Niente in arrivo. Sarebbe abbastanza divertente rifarlo. È una cosa di cui abbiamo parlato, perché quel disco è nato solo a causa della pandemia. Non succedeva niente, ma già che si era procurato un po' di attrezzatura per registrare. Abbiamo registrato una canzone, poi due. Poi ho fatto l'idea, magari facciamo semplicemente un EP da 4 tracce. L'etichetta con cui l'abbiamo stampato era la Hellcat, insieme alla Pirate Press. Erano 12 pollici, quindi servivano 6 canzoni. Credo che probabilmente potremmo farne altri 2, ma prima faremo i dischi. E poi abbiamo fatto un paio di show in acustico solo nei negozi di dischi. È divertente. Credo che serva solo il tempo di sedersi e capire come ricreare la canzone. Perché se registriamo semplicemente la canzone viene uguale. E se lo facessimo vorremmo una nuova versione, qualcosa un po' strano, un po' figo. In una canzone c'è un banjo, quindi se potessimo fare qualcosa del genere, magari con uno strumento diverso, chissà, mai dire mai, perché ci siamo comunque divertiti nel farlo. Ci sono abbastanza canzoni con Aaron da farci un giro, quindi credo che ci siano abbastanza canzoni tra cui scegliere.

C'è un brano della vostra carriera che avete dedicato a qualcuno di speciale per voi? Hanging On To You, dall'ultimo album. Stavo cercando di ricordare se ce n'è un'altra, oltre a quella. L'ho scritta per la mia compagna. È stata la prima vera canzone d'amore che abbiamo scritto, ed è quella per qualcuno. Testi di ribellione, vita quotidiana e rabbia sociale nel vostro ultimo album Talk About It. Di cosa volete parlare? È un po' diverso, credo, per mantenerlo così. Ne ho altre due, ci sono canzoni d'amore, parla di come affrontare la perdita in amore, il lutto e del motivo per cui amiamo davvero. Parla di amicizia, parla di ambizione personale nel cercare di arrivare alla prossima fase successiva della vita. Adesso abbiamo 28 anni, siamo in questa band da quando ne avevamo 15. È il nostro mondo, la prossima tappa nelle nostre vite. E non solo come band, ma anche fuori dalla band. Ed è stata una di quelle conversazioni che non riguardano solo noi come band, ma anche i nostri amici dello stesso momento. Ci trasferiamo in città, si sposeranno, poi c'è chi ha un figlio, chi sta cercando di diventare responsabile del proprio lavoro. E poi ci sono persone che stanno attraversando un periodo difficile e non sanno come parlarne. E così l'intero album ha preso forma. Ci siamo resi conto che era proprio quello il punto. Ogni canzone aveva un tema legato alla possibilità di condividere un'emozione attraverso un brano. È un po' diverso dalla classica canzone punk arrabbiata, ed è lì che sto andando con i nuovi dischi. Quindi spero che i ricordi e le persone che possono rivolgersi a qualcuno e parlare di qualcosa, che si tratti di una brutta situazione in cui hanno bisogno di aiuto o che sia qualcosa che stanno per festeggiare. E ci sarà sempre qualcuno, da un lato o dall'altro, pronto ad ascoltare. Per scherzare, come ci si sente ad essere sotto l'Hellcat Records e non assomigliare ai Rancid? Incredibile. Come dicevo prima, siamo cresciuti con le Boots Compilation e cose del genere, come tante altre band. Ho visto tantissime band fantastiche nel corso degli anni e le ho ascoltate quasi tutte. Hanno pubblicato così tante ondate di album iconici. Giri il disco e poi vedi quel logo. È davvero un grande onore. Ed è fantastico poter essere in qualche modo parte del prossimo capitolo dell'Hellcat Records. È fantastico, una cosa pazzesca poterlo dire, davvero pazzesca. C'è qualcosa che non ho chiesto e che vorreste dire? Spero che torneremo. Per ora non c'è niente in programma, ma lo spero. L'ultimo album è ancora freschissimo. Quando siamo venuti in Europa per la prima tranche, abbiamo fatto soprattutto Paesi Bassi, Germania, Austria e Copenaghen. Quindi c'è ancora altro da fare. E magari ci sarà anche qualcos'altro. Abbiamo ancora delle canzoni in serbo che abbiamo registrato. Vedremo. Insomma, stiamo cercando semplicemente di cavalcare l'onda per questo nuovo disco e farlo sentire alla gente. E comunque, per me è pazzesco, siamo non così lontani da casa, oggi siamo arrivati in un altro paese, abbiamo tantissimi amici tra il pubblico che abbiamo conosciuto negli anni e a questo punto sembra quasi una rimpatriata di famiglia. Ci si aggiorna con le persone, oh, ci siamo conosciuti 10 anni fa, quindi spero in più di questo, di altrettanti momenti così. L'intervista è finita, grazie del vostro tempo e grazie a Pancadeca Festival.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
0: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
6: Seconda parte di Let's Talk More Rock. Seconda parte di Solo Musica. Io vi saluto qui, con il solido buon punk rock a tutti.

0: In Brasile ancora poche ore alla fine del voto per le presidenziali, la sfida tra Lula e Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente golpista Jair. Testa a testa nei sondaggi, probabile si vada al ballottaggio. Se Lula dovesse perdere, anche l'ultimo grande paese progressista dell'America Latina passerebbe a destra, un'elezione cruciale a cui guarda anche Donald Trump. Gli Stati Uniti intendono promuovere nuovi colloqui a tre con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre, lo fa sapere Zelensky. Oggi ancora droni su Kiev nel giorno della visita del cancelliere tedesco Merz. Intanto l'ONU documenta le vittime dell'offensiva russa. 15.000 i civili ucraini feriti o uccisi nei primi 8 mesi del 2026. In Spagna i socialisti spingono per il voto anticipato sull'onda delle proteste per il diritto alla casa. La prima data utile sarebbe il 29 novembre. La decisione del primo ministro Sanchez è attesa per domani. Trovato ferito in strada e poi morto dopo un infortunio sul lavoro. A Napoli gli inquirenti indagano per ricostruire la morte di un operaio edile di 61 anni. Lo hanno abbandonato, denuncia la moglie, e i sindacati chiedono giustizia. È 19:32 minuti, buonasera, benvenuti il giornale radio di Popolare Network. Partiamo dunque dal Brasile perché ancora a poche ore si chiuderanno i seggi per il primo turno delle elezioni presidenziali. Alle 22 ora italiana inizierà lo scrutinio, che sarà molto rapido per via delle urne elettroniche, e già nella tarda serata di oggi sapremo chi avrà ottenuto più voti. In lizza ci sono 13 candidati, ma la sfida principale è quella tra il presidente uscente Lula e il candidato sovranista Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, ai domiciliari per il tentato golpe del 2023. Gli ultimi sondaggi li danno molto vicini, ma nessuno dei due dovrebbe superare la soglia del 50% delle preferenze necessaria per vincere al primo turno. Dunque è probabile che si andrà al ballottaggio fissato per il prossimo 25 ottobre. Quelle di quest'anno sono elezioni cruciali per il Brasile, ma in generale per gli equilibri politici dell'America Latina. Un voto a cui guardano con grande interesse anche gli Stati Uniti, perché in caso di sconfitta di Lula, anche l'ultimo grande paese a guida progressista del Sud America, il più importante, passerebbe a destra con la soddisfazione di Donald Trump. A San Paolo abbiamo raggiunto Emiliano Guanella, giornalista e scrittore esperto di Brasile, ci parla proprio della posta in gioco.
1: E questo è la posta in gioco di questa elezione, che va molto al di là del Brasile. Il Brasile è importante perché è il più grosso paese dell'America Latina, la più grossa economia del sud del mondo, e rimarrebbe solo il piccolo Uruguay, che ha gli abitanti della città di Roma, quindi non conta assolutamente nulla. Equivarrebbe per Trump una vittoria su tutto il campo della cosiddetta dottrina Monroe, ma non solo. L'America Latina in questo momento è il terreno di scontro principale fra Cina e Stati Uniti, perché la Cina è il primo partner commerciale di tutti i paesi dell'America Latina e da molto tempo il primo partner commerciale del Brasile. E quindi, insomma, per Trump sarebbe il messaggio davvero di una ripresa degli Stati Uniti. E tra l'altro Flavio Bolsonaro ha già detto che la sua politica sarà completamente allineata a Washington, quindi una politica assolutamente atlantista, e per Trump sarebbe una grandissima vittoria. La vittoria di Lula invece è un po' con la speranza di tutta la sinistra latinoamericana, perché la sinistra ha perso in Cile, in Bolivia, in Colombia, il Venezuela ormai è diventato un protettorato americano, quindi molti leader di sinistra sperano proprio in questo Lula a 81 anni, che possa essere l'ultimo baluardo e l'ultimo, insomma, il forte apache della sinistra latinoamericana di fronte a un Trump che invece potrebbe avere il controllo di tutta questa regione così importante, materie prime, strategica, energia e via dicendo.
0: Passiamo ora alla guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti intendono promuovere un nuovo ciclo di colloqui trilaterali con Russia e Ucraina. Lo ha detto oggi il presidente Zelensky, aggiungendo che i mediatori americani sono attualmente impegnati proprio per organizzare i tavoli entro la fine di ottobre. La notizia arriva mentre il Ministero della Difesa di Mosca fa sapere di voler intensificare gli attacchi contro le infrastrutture ucraine in risposta ai raid di Kiev sulle raffinerie russe. Siamo pronti a combattere anche per lo 0,01 del territorio del Donetsk, ha detto il Cremlino. Stamattina uno sciame di droni ha colpito Kiev, centrando il ponte nord della città, durante la visita del cancelliere tedesco Merz nella capitale ucraina. Intanto un rapporto dell'ONU ha documentato il numero delle vittime civili causate dai russi nell'ultimo anno di guerra. Secondo l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, nel 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo dell'anno di un anno fa. Si tratta in totale di 15.280 civili uccisi o feriti nei primi 8 mesi del 2026. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
2: Sono numeri che testimoniano che ogni anno la guerra contro l'Ucraina è sempre più feroce, con crimini di guerra a ripetizione da parte della Russia. Ora, sebbene non sia evidente la proporzione tra civili feriti e civili uccisi, questo importa relativamente, perché è la conferma che i civili sono un obiettivo delle forze russe, le infrastrutture civili. Noi conosciamo quello che vediamo in parte quando avviene nei centri principali, soprattutto la capitale Kiev, però quello che avviene in luoghi più periferici lo vediamo poco, ed è lì che attacchi quotidiani mietono un gran numero di vittime.
0: La crisi in Medio Oriente: gli Houthi yemeniti hanno bombardato con droni e missili alcuni impianti del colosso energetico saudita Aramco, situati nella capitale Riyadh e nella zona orientale del paese. Lo ha dichiarato il portavoce militare dei guerriglieri alleati dell'Iran, dicendo che gli attacchi hanno provocato vasti incendi nei siti colpiti. I raid arrivano mentre il governo yemenita, sostenuto dall'Arabia Saudita, annuncia una controffensiva militare contro gli Houthi con l'obiettivo di riconquistare il territorio sotto il loro controllo. Intanto resta lo stallo tra Stati Uniti e Iran. Oggi Teheran ha fatto sapere che Washington ha avanzato alcune proposte, ma che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché non saranno soddisfatte tutte le richieste iraniane. Una situazione di impasse che dunque continua, mentre gli Stati Uniti hanno annunciato negli ultimi giorni nuove importanti manovre militari. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
3: La portaerei di Roosevelt sarà nel mare Arabico a metà novembre. Con il suo gruppo navale porterà nella regione altri 10.000 soldati americani. Non è ancora chiaro se dovrà sostituire una delle due portaerei che sono nella zona oppure aggiungersi alle forze già presenti, portando così il dispositivo militare USA a un livello mai raggiunto dallo scoppio della guerra con l'Iran. Potrebbe essere un modo per fare pressione sul regime di Teheran, così come invece essere il preludio a una nuova offensiva dopo le elezioni di medio termine. Di fatto finora ci sono stati avvicendamenti, ma non ritiri di truppe all'interno dell'operazione militare voluta da Donald Trump contro gli iraniani, il che potrebbe essere un indizio rispetto ai piani della Casa Bianca. Inoltre, nuove batterie di Patriots sono state inviate nei paesi del Golfo che potrebbero subire la ritorsione iraniana. Nonostante il previsto ritiro degli ultimi soldati americani dall'Iraq, la presenza militare statunitense nella regione rimane molto forte, segno l'importanza che riveste per Trump. Ma ci sono anche altri possibili movimenti di truppe che rendono visibile la visione geostrategica dell'amministrazione USA. Tra qualche settimana verrà annunciato il numero di soldati americani che verranno ritirati dall'Europa. Alcune indiscrezioni parlano addirittura di 40.000 unità, la metà dei militari presenti. Il Pentagono non ha confermato, dicendo che i piani non sono stati ancora approvati. Comunque sia, il segnale di disimpegno più o meno forte ci sarà in un momento particolarmente delicato, visto le tensioni con la Russia. Il segretario della difesa Pete Hegseth ha fatto capire che parte delle truppe spostate all'Europa potrebbero essere inviate nell'America centrale o meridionale. Si parla di Ecuador, Guatemala, Panama. È la militarizzazione dell'emisfero occidentale, che passa anche attraverso l'accordo appena siglato sulla Groenlandia. Gli USA costruiranno nuove 2 basi sull'isola in attesa di costruirne altre.
0: In Spagna il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez scioglierà domani la riserva sull'ipotesi di andare a elezioni anticipate. Il governo e la maggioranza del Partito Socialista, secondo i giornali spagnoli, stanno spingendo per convocare le elezioni alla prima data utile, che sarebbe il 29 novembre. La sinistra spagnola della coalizione Sumar ha già annunciato che si sta preparando al voto. Chi frena sostiene invece che prima vadano approvati nuovi decreti sulla casa e che la campagna elettorale rischi di far esaurire le proteste. Migliaia e migliaia di persone negli ultimi giorni hanno manifestato in una cinquantina di città spagnole, compresa Madrid, soprattutto dopo il no del Parlamento alle misure proposte dal governo per il diritto all'abitare e contro le speculazioni immobiliari. In Italia adesso la riapertura settimanale di domani darà un primo segnale su come i mercati finanziari, in particolare il mercato dei titoli di Stato, reagiranno dopo l'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica, la cornice della prossima manovra di bilancio. Del documento varato dal governo, opposizioni e sindacati criticano in particolare la decisione di stanziare comunque 14 miliardi di euro per la difesa in deficit, puntando sulla flessibilità offerta dall'Unione Europea su questo capitolo di spesa. Le armi sono l'unica voce di spesa che aumenterà nel corso del prossimo anno. Sentiamo Cristian Ferrari della Segreteria Nazionale della CGIL.
4: Noi siamo nel pieno di una drammatica crisi economica e sociale. Il lavoro è sempre più povero e precario, il costo della vita è insostenibile, il fisco pesa soprattutto su salari e pensioni, scuola e sanità sono in difficoltà, il nostro sistema produttivo perde pezzi, e in tutto questo il governo che fa preannuncia una manovra di bilancio fondata sul binomio riarmo e austerità per tutto il resto. È esattamente questo la sostanza delle politiche economiche che si stanno portando a figlie di quell'irresponsabile avallo dell'impegno di portare la spesa militare al 5% del PIL. Portiamo avanti una politica di austerità che ha definanziato la sanità pubblica, che sta creando problemi in tutto il sistema pubblico dei servizi, che non riesce più dare risposte alle vere emergenze delle persone normali in carne ed ossa. Si continua lungo questa strada e questa strada porterà a sbattere il paese.
0: La corsa ai voti del centro ha animato oggi il dibattito politico italiano. Il centro è uno solo, Forza Italia, siamo la casa dei moderati, Alternative alla sinistra e pilastro del centrodestra. Così Antonio Tajani ha risposto alla sfida lanciata da Matteo Renzi, che oggi aveva fatto appello agli scontenti di Forza Italia affinché si uniscano al suo partito Italia Viva. Dal palco della Leopolda di Firenze l'ex presidente del Consiglio ha anche lanciato un segnale al Movimento 5 Stelle, che continua a chiudere all'ipotesi di una coalizione di centrosinistra che comprende i renziani. Con loro ci sono più cose che ci uniscono di quelle che ci dividono, ha detto Renzi. A Napoli è stato trovato ferito in strada dopo un infortunio sul lavoro e poche ore dopo è morto in ospedale. I sindacati chiedono giustizia per Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni morto ieri in circostanze ancora del tutto da chiarire. Lo hanno abbandonato per strada, mio marito non meritava di essere trattato così, ha detto la moglie della vittima. Ascoltiamo il servizio.
5: Sussiste l'ipotesi dell'incidente sul lavoro per spiegare le cause della morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, deceduto ieri all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano, centro abitato dell'area metropolitana del capoluogo campano. La Procura di Napoli Nord coordina le indagini affidate ai carabinieri di Giugliano ed è impegnata a ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo, il quale avrebbe detto ai sanitari del 118, prima di perdere i sensi, di essersi ferito cadendo da una scala. Trasportato in ospedale con gravi lesioni da politrauma, Calignano è morto dopo il ricovero. Ai carabinieri risulta che la vittima fosse stata assunta regolarmente il 1 ottobre. La moglie però ha riferito al suo avvocato di non essere stata a conoscenza dell'assunzione, che il marito aveva percepito l'indennità di disoccupazione del mese di settembre. Il cellulare dell'uomo è stato sequestrato ai fini delle indagini, che hanno anche lo scopo di chiarire chi abbia chiamato il 118. Parole di cordoglio e di denuncia sono state pronunciate dai leader sindacali del territorio. Anche se in questa fase non conosciamo tutti i risvolti della vicenda, ha affermato Nicola Ricci, segretario generale CGL Campania Napoli, ci costituiremo parte civile nel futuro processo. Da Napoli Massimo Congiu per Popolare Network.
0: Un uomo di 37 anni ha aggredito oggi la compagna tentando di ucciderla e dopo che lei è riuscita a mettersi in salvo si è suicidato gettandosi dal balcone del suo condominio. È accaduto nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. La donna 31enne è scampata all'aggressione insieme alla figlia di un anno rifugiandosi dai vicini. Una morte sotto la tutela dello Stato, la malattia mentale è ancora uno stigma. Così la garante comunale dei diritti dei detenuti di Reggio Emilia ha commentato il suicidio in carcere del 26enne Mena Istafanus. Il giovane era seguito dal centro di salute mentale di Reggio Emilia. Nei giorni scorsi era stata convalidata la sua custodia cautelare in carcere dopo l'arresto per aver aggredito e ferito 3 persone. In Emilia-Romagna di recente sono accaduti 3 casi simili di detenuti con problemi di salute mentale che si sono suicidati in cella. Abbiamo chiesto una riflessione a Maria Cristina Lasagni, direttrice di Psicoradio di Bologna, redazione che da 20 anni si occupa di salute mentale, politica, arte e cultura e che conduce una trasmissione anche su Radio Popolare.
6: È un fallimento della nostra società questa, che non è in grado di aiutare dei ragazzi che vengono da una popolazione molto lontana, da luoghi molto lontani, da lingue diverse, che hanno attraversato il mondo eccetera, per arrivare in Italia dove nessuno riesce a aiutarli davvero. Non è credibile, non è pensabile. Ci sarebbe ancora la possibilità di aiutarli, invece sembra qua che sia molto facile girare le spalle e non guardare nessuno, perché questi ragazzi che si uccidono. Io sto pensando a Usman Silla, avevamo fatto una puntata su di lui. Io credo che uno possa veramente finire con un'idea di sé bassissima, sottoterra. E questa cosa qua, secondo me, è un problema che dovrebbe essere preso in carico da chi si occupa anche di qualcosa che apparentemente non c'entrerebbe, come è per esempio la cultura.
0: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Luca Parena. Le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 22.30. Grazie a tutti, una buona serata.
7: Popolare Network.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici. Perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
2: Action!
3: Pop-up Cinema Bologna. L'emozione di un sogno a occhi aperti ed è subito grande cinema.
4: Nuova programmazione. Al Medica sbarca l'atteso Digger. All'Arlecchino continua l'imperdibile Nazza e il travolgente Onslaught. Mentre al Jolly ti aspetta The Invite.
5: Info e biglietti su popupcinema.it.
3: Pop-up Cinema Bologna. Ed è subito grande cinema.
6: Konbanwa minasan. Sa, radio no onryo agete. フリーズキルミが始まるよ。パンク、そしてその他の世界。パーソナリティはもちろん、デラウリス。いつも、そして、オッシディアナと、時々、ニコがやってくるよ。みんな、じゃあ楽しんでね。イエーイ!
7: eccoci qui, デラウリス。
8: e Nico, ciao a tutti.
7: Ciao a tutti, la puntata di stasera.Capita sempre più spesso che dedichiamo la puntata a qualcuno che è morto. Mi dispiace perché vuol dire che forse vuol dire che non siamo molto attuali, non siamo molto sul presente, perché ci sono morti, cioè non è che a volte c'è, tipo Cronos è morto che aveva 62 anni,
8: 63. Sì.
7: Quindi, però stiamo sempre parlando, non ero ragazzino, cioè sono morti, che insomma muoiono prima del tempo, ma non stiamo parlando di personaggi attuali. E, però io mi vorrei agganciare proprio con questo discorso qua, al fatto che io, cioè, qual è la musica del momento adesso? Adesso è il rap, la trap, la techno, la musica del momento. E noi purtroppo non siamo attuali allora a questo punto. Non so se è vero, cioè si può fare questa considerazione, perché allora è un po' una considerazione, ecco. E a proposito di attualità, allora io sono andata a vedere Rider ieri, c'era l'anteprima al Medica, tanto un gran bel cinema con un gran bel impianto, insomma si vedono bene i film lì. Andate a vedere questo Rider, che è un musical rap, e, beh, mi è piaciuto, devo dire, nonostante il rap non sia il mio genere, mi è piaciuto molto, c'è una dimensione molto verosimile, ambientato nelle periferie, con ecco, anche la musica insomma ci stava molto bene, e quindi insomma complimenti, io ve lo consiglio. Quando questa era un'anteprima, adesso quando poi sarà fuori, ve lo consiglio se vi piace il rap, anche se non vi piace, c'è una storia così in questo ambiente di ragazzi di periferia un po' multietnici, con insomma diversi diversi colori di pelle, ecco, è interessante. Allora, però adesso noi torniamo al nostro bel tema da mummie, praticamente.
8: Sì, diciamo che sfruttiamo la mancanza, la perdita di Cronos per dedicargli questa puntata e dedicarla, diciamo, al black metal, visto che la sua band, i Venom, hanno praticamente con il loro secondo album black metal hanno trovato questa dimensione quasi estrema del metal, e quindi è partita tutta un'ondata di band, tra cui dopo alcuni li ascolteremo: Slayer, Sodom,
7: se un po' spassiamo un po'
8: e così.
7: Black metal offre la tua anima agli dei del rock and roll.
8: E quindi partiamo subito
7: black
8: con
7: metal.
8: col brano che ha dato il via a tutto questa ondata di black metal.
7: Black metal, sì.

0: Black Metal.
1: Che dire, cioè i Venom sono sono il gruppo che mi ha fatto entrare in contatto con il metal, che io venivo dal punk. Ecco, i Venom sono l'anello di giunzione, come tra l'uomo e la scimmia, sono l'anello di giunzione tra il punk e il metal. Cioè, il metal fino a quel momento era qualcosa di virtuosismo, e poi anche un po' se la tiravano, anche un po' seri, mentre arrivano questi qui che insomma non è che sapessero suonare tantissimo, infatti si sente anche che i dischi sono sempre abbastanza grezzi, e in più fanno linguacce, io l'ho visto diverse volte sul palco, fanno linguacce, insomma prendono il satanico non più come facevano prima i gruppi, anche i vari Jimmy Page, cultori di Aleister Crowley, oppure Black Wind, un po' magari solo Ozzy Osbourne, un po' così, no? Che insomma ci ridicolizza un po' la cosa, e loro si capisce che si divertono a essere un po' cialtroni, a non sapere tanto suonare, e fanno pienoni e concerti, no? Con questo atteggiamento che proprio direi veramente molto punk. Prendono il satanismo, lo prendono come lo prendevo io, per esempio, come un po' forma di ribellione, di una ribellione verso la religione, ma non hanno sempre dichiarato nelle interviste di non avere mai fatto messe sataniche o praticato questi culti. Loro hanno preso l'immagine, che comunque è molto insomma attraente, insomma molto accattivante, almeno per noi, e hanno preso questa immagine, hanno preso queste tematiche che hanno un aspetto molto sovversivo, e quindi le hanno riproposte in maniera anche scherzosa, insomma, senza crederci fino in fondo.
0: Sì, poi, come dice Laura, infatti loro sì, non l'hanno impostata un po' come leitmotiv della loro musica, di questa cosa qua, invece che loro erano inglesi, però l'ondata più diciamo consistente di questo genere fu in Scandinavia, soprattutto in Norvegia, e lì invece lo presero lì, un po' troppo seriamente,
1: infatti,
0: ci furono anche dei casi di bruciavano delle chiese, facevano, poi ci fu un caso di cos'è stato un componente dei Mayhem ammazzato di un'altra band, quel che mi ricordo.
1: Vabbè,
0: un
1: magari
0: gran
1: dopo
0: casino.
1: Ne parliamo, adesso insomma rimaniamo un po' più esatto, perché dopo si è praticamente hanno dato via questo filone qui che ha incrociato il punk, che poi ha creato successivamente l'hardcore, insomma ci sono tutte delle ramificazioni, infatti dopo siamo arrivati adesso a infinite etichette, parliamo
0: sì, anche dei sottogeneri tipo il grindcore, il death metal,
1: c'è veramente che più ne ha, sì, più ne metta, che ti metti lì e a un certo punto ti ci perdi veramente. Però loro sono stati i primi a venire fuori, cioè, adesso bisognerebbe anche ricordare i Metallica, perché anche i Metallica hanno dalla parte opposta, perché i Metallica erano bravi,
0: sì,
1: sapevano suonare,
0: si sono ispirati molto ai Venom,
1: però i Metallica erano più seri, anche molto più seri, più professionali, insomma tutto quel che vuoi. Però bisognerebbe un po' pensare che il punk ha influenzato moltissimo il metal, e soprattutto in queste due capostipiti, secondo me sono due capostipiti, correggetemi se non siete d'accordo, al 333 180 94 94, E passiamo appunto ai gruppi scandinavi a questo
0: scandinavi,
1: punto.
0: Visto che abbiamo sul piatto un gruppo svedese, come i Bathory.
1: I Bathory, che loro invece già...
0: Bathory, no, è giusto, perché sennò la, no, la professoressa che, Marina
1: un,
0: dopo
1: ci scrive. C'è un mio amico che diceva Bathory, allora non parliamo di Bathory, che suona anche un po' così, parliamo di Bathory. E io ho messo sto ecco, un'altra cosa che ho notato, che abbiamo un sacco di pezzi che sono da war, guerra, e perché comunque il metal non disdegna un atteggiamento, cioè insomma, adesso non andiamo a finire i Manowar che arrivano con gli spadoni, io ho visto anche Manowar e arrivano con queste spade sul palco, con le copertine vestite con le mutande di leopardo, no? Questa, sono anche quelli molto cialtroni, e cioè il metal è molto cialtrone per certi versi, e i Bathory no, i Bathory sono molto più serie, questo pezzo war.

0: Non è vero buco, perché volevo dopo riparte con questo pezzo molto satanico.
1: Che è il finale dell'album praticamente.
0: Sì, che sembra quasi che sia in loop.

0: Ecco, io pensavo che fosse incantato il disco, invece è proprio il disco che fa così.
1: Confusio annesso.
0: Esatto, beh, quello sono vinili. Allora, no, un'altra cosa è che prima di quando sono venuti fuori Venom, all'inizio è stato preso un po' per una variante di questo New Wave of British Heavy Metal, perché anche praticamente. C'era un new wave anche rispetto al metal, non soltanto rispetto al punk. E poi dopo loro hanno avuto, appunto, ritornando a questa cosa del fatto che il diavolo è così attraente. E praticamente hanno catturato un po' l'attenzione, soprattutto dei ragazzini molto giovani, che non erano più attratti da questo mondo un po' da decadentismo newyorkese, un po' alla Velvet Underground, ma era molto più entusiasmante. Andare a questi concerti dove si veniva catapultati in un'atmosfera molto così satanica, ma in senso appunto come abbiamo detto prima. Anche se poi dopo purtroppo c'è stata questa variante dei gruppi norvegesi che ci ha un po' distorto il messaggio perché l'ha preso sul
1: Certo, ha preso un
0: serio.
1: po' troppo sul serio.
0: L'ha preso sul serio.
1: E questa cosa si
0: E,
1: vede bene in quel film che
0: esatto,
1: non mi ricordo.
0: Lord of Chaos. In Lord of Chaos c'è proprio la storia dei Mayhem dove cominciano a bruciare chiese, poi dopo insomma uno si suicida, l'altro l'ammazza. E loro, non so, i prenditi nordici sono un po' più seri di altri, non lo so, però. Insomma, non era certo nel. Ecco, un'altra cosa che è tipica di questi gruppi è il corpse paint, che significa il viso bianco. Ci sono viso bianco, poi magari con gli occhi neri, e quindi.

0: in questi trucchi un po' molto vistosi. E quindi non so se vuoi sapere come si fa non è che ci voglia molto, Casal Nero e trucco teatrale bianco. Dice: ricordatevi che le orecchie, insomma, di dipingere anche le orecchie e di legarsi i capelli indietro quando si fa, in maniera che dopo poi si colorano di nero le aree che si vogliono, tipo le parti sugli occhi o la bocca nera. Dopodiché basta, insomma, non è molto difficile, e l'importante è, stavo leggendo, ecco, anche un bell'articolo che ho preso da Onda Rock, e la cosa essenziale in tutto ciò è di procurarsi una potente rimozione del trucco, perché ci vorrà un bel lavoro per poter togliersi tutto questo trucco dalla faccia. E adesso ci ascoltiamo un altro pezzo.
1: Allora, ascoltiamo un altro brano dei Venom, preso dall'album Welcome to Hell, che si chiama Witching Hour, e lo dedichiamo alla nostra professoressa amica Marina.

0: Beh, questo era abbastanza evidente, insomma. E dunque abbiamo parlato di questi gruppi, però io adesso volevo mettere su, cioè che a me piacciono molto le cover, e quindi visto che tu adesso hai la maglietta degli
1: Degli
0: Helicopters,
1: Helicopters, guarda
0: e gli
1: caso.
0: Helicopters hanno fatto una cover di Angel Dust, io metterei su questo.

0: Questi erano gli Helicopters con Angel Dust, una cover dei Venom, e adesso però dobbiamo mandare un po' di pubblicità.
1: Al Poliambulatorio Privato San Lazzaro puoi effettuare una visita cardiologica, elettrocardiogramma, ecocardiogramma color Doppler e Holter cardiaco 24 ore. Da oltre 30 anni a San Lazzaro professionalità e attenzione alla persona. Poliambulatorio Privato San Lazzaro. Chiamalo 051 46 62 15. Direttore sanitario, dottoressa Silvana Rizzo.
2: Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
3: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
0: Eccoci, siamo tornati, siamo Radio Città Fujiko, questo è Please Kill Me e stiamo parlando di black metal perché è morto Kronos. Poi io avevo anche un po' studiato questa storia di Kronos, il nome, perché loro Kronos, Abaddon e Mantas si sono scelti questi nomi. Di Kronos non so in base a che cosa l'ha scelto, però un dio abbastanza inquietante, probabilmente l'ha scelto per quello, perché c'è tutta una storia che ha virato il padre, poi dopo ammazzava i figli, insomma è un dio della mitologia greca parecchio inquietante. Allora, noi
4: adesso
0: abbiamo,
4: passiamo un'altra band che
0: abbiamo un sacco di dischi
4: naturalmente del filone del black metal, Celtic Frost, che questa volta sono di Zurigo,
0: sono
4: svizzeri, nati dalle ceneri degli Hellhammer, e ascoltiamo il brano Into the Crypt of the Rays, presentato da Morbid Tales.

0: Celtic Frost, non è No Frost del frigorifero, eh. Io li ho visti all'epoca, mi hanno ricordato che li ho visti, ma io non mi ricordo di averli visti. Grave, vuol dire che il mio cervello sta andando un po' in pappa.
1: È perché hai visto troppi concerti.
0: Eh sì, ne ho visti tanti, questo è vero. Quando andavo, insomma, una volta sono andati su in Olanda, proprio neanche ad Amsterdam, più su ancora, in un paesino per vedere gli MDC. Con la mia macchina, ogni frontiera, una perquisizione, è stato tremendo. Allora, io però, così facciamo un salto. Prima abbiamo detto che i Venom sono stati un po' il ponte col punk, e adesso non ci dobbiamo dimenticare anche i Motorhead, perché insomma anche quello sono tutte varianti, ecco. Cioè, diciamo che secondo me Motorhead, Venom e Metallica sono stati un po' in vari incroci dal punk, che sono un po' diramati in varie direzioni. E più avanti il metal si è anche incrociato con l'hardcore, creando poi anche il crossover, no? Che è tutta un'altra puntata. Però io vorrei mettere questo gruppo che io adoro, che erano poi anche miei amici quando ero a San Francisco, e che è questo pezzo bellissimo, che sono i Verbal Abuse con VA Rock Your Liver.

0: Ecco, leggo Seitan, okay. Per noi bolognesi è un po' così, voglio dire, Seitan, Satan, lega with Satan, scusate, mi sono gasata. Questa era una cover dei Melvins. Melvins è un gruppo, poi insomma, serio, ecco, però ha fatto questa cover dei Venom, magari non te l'aspetteresti neanche, bellissima. Poi prima c'era, presentati, ripeto, se non siete stati attenti, erano i Verbal Abuse. Poi adesso ci sarebbero 3000 cose da mettere, ci stiamo litigando su che cosa mettere.
1: Abbiamo portato un sacco di roba, però abbiamo solo un'ora, quindi
0: andiamo.
1: Adesso andiamo in Germania, perché andiamo naturalmente in Germania. Non potevano mancare.
0: In Germania è pieno di
1: sì, infatti. E noi abbiamo scelto i Sodom, e dall'album che ha una copertina bellissima, addirittura. Come si chiama, come si dice, embossed, cioè in rilievo, dall'album Better of Death. Vi facciamo ascoltare.
0: I Sodom comunque erano tremendi, cioè Sodom e Destruction, io li avevo sempre accoppiati, Sodom e Destruction.
1: Sì,
0: erano tremendi. Destruction, tutte queste cartucciere.
1: Abbiamo anche di Destruction, dopo vediamo se riusciamo,
0: non so
1: a,
0: se ci stiamo,
1: a infilarli.
0: Andiamo,
1: intanto ascoltiamo Blood Trails dei Sodom.

0: Oh, perché qui abbiamo tanti pezzi e non riusciamo a metterli su. Ci mancava un gruppo italiano, quindi avevo
1: abbiamo
0: un
1: girato tutta
0: po' dietro
1: l'Europa,
0: i
1: insomma.
0: Bulldozer, i Dassès, ma ho voluto mettere questo omaggio alla Sicilia, questi inchiavatu, che vuol dire inchiodato, cusancu all'occhi, sono di Agrigento.

0: Beh, un po' ripetitivi, però insomma, scusate molto.
1: Siamo
0: adesso,
1: giunti alla fine.
0: Basta, abbiamo, sono rimasti un sacco di dischi qua che non so, faremo poi in altre puntate, non, magari domenica. Adesso c'è già Sick and Peaks in Pole Position. E noi vi salutiamo a questo punto.
1: Ciao a tutti, alla prossima domenica.
0: Alla domenica prossima. Ciao, ciao da De Lauris
1: e da Nico.
0: Nico. Ciao, ciao.
2: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità.
3: Ah.
4: E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Prosa, danza, musica, circo contemporaneo e teatro per ragazzi. La nuova stagione di Ater Fondazione porta in 16 teatri i protagonisti della scena. Paolini Haber a Pavullo, Stefano Accorsi a Buonporto, Jacopo Fo e Silvio Orlando a Fidenza e poi Guenzi a Russi, Aldrovandi a Scandiano, Pivetti a Concordia e Ambra a Cattolica. I nostri sipari accendono la Via Emilia. Scoprili tutti su ater.emr.it.
6: Radio Città Fujiko, una scelta di classe.
7: Il celebre musicoterapeuta Adam Kniste, nel rapporto relativo ad un'indagine che è durata 10 anni sugli effetti della musica rock, scrive: il problema centrale causato dalla musica rock su pazienti da me trattati discende chiaramente dall'intensità della ostilità, sfinimento, narcisismo, panico, indigestione e una strana narcosi. Il rock non è un inoffensivo passatempo, è una droga ancora più mortale dell'eroina che avvelena la vita dei nostri giovani.

Però onestamente bisogna dire che a parte tutte le strascichi legali tra gli altri due e lui per il nome, che lui il nome Venom l'ha mantenuto lui, vabbè. Però nonostante che anche gli ultimi dischi fossero dei signori dischi, non erano più i Venom di una volta, non avevano più quel suono zozzo, sporco, anche suonano troppo bene, troppo pulito, vabbè, non erano più Venom. Comunque li ascolteremo domenica prossima, perché lo devo tributare appunto un ricordo ai Venom e Cronos, perché anche lì sono stati per un po' di anni la mia passione assoluta. Poi ricordo quando compravo HM, la rivista che era mensile, mi sembra, praticamente tutti i mesi c'era un articolo sui Venom, erano proprio al top in quel periodo lì, 82, 84, 85. Ma noi andiamo avanti con Sick and Pigs per questa nuova stagione, ma musica sempre quella, sempre vecchia. Andiamo con un po' di classici che magari non metto mai, perché dico sì, dai, ascoltiamo delle cose un po' diverse. Uriah Heep che vengono a suonare a Bologna il 13 novembre, direi, al Teatro delle Celebrazioni. Ho già il biglietto, anche se li ho già visti ultimamente, questi ultimi 10-15 anni li ho visti un paio di volte, e hanno una gran formazione, nonostante che ci sia solo Mick Box dei componenti originali. Credo che sia il tour d'addio, mi sembra di aver capito, poi non so. Speriamo che facciano comunque ancora dischi in studio. Degli Uriah Heep sentiamo anche qui una Love Machine, molto Deep Purple, infatti poi dopo ci sarà Deep Purple. Uriah Heep.

il lato B di Immigrant Song, un pezzo acustico, diciamo praticamente acustico, un po' sulla scia del Led Zeppelin 3, e quindi sentiamo quello, Led Zeppelin.

altri gruppi, non so, tipo Neil Young, che hanno degli archivi in archivio, un archivio sterminato di materiale, oppure gli eredi di Frank Zappa, continuano a far uscire cose, no, da questi archivi. Jimmy Page c'ha gli archivi delle Zeppelin, dove ci sono concerti, sono ore e ore di concerti, giorni forse di concerti, ma chissà perché lui non fa uscire nulla. È uscito un live forse un po' di anni fa, ma potrebbe invadere il mercato con questi live delle Zeppelin, che si trovano comunque su bootleg, però sarebbe bello avere un'uscita ufficiale. Però non so, sarà pigro, sarà che non gli interessa, sarà che ha abbastanza soldi e non fa uscire nulla, al contrario dicevo di Neil Young, che ne esce un disco anche la settimana prossima, che sentiremo comunque. Ma vi dicevo che arriviamo alla pagina pubblicitaria con i Black Sabbath, questi dell'86, Turn to Stone, Black Sabbath, poi pubblicità e poi cambiamo genere, o forse sì o forse no, non lo so, comunque vediamo, rimanete all'ascolto.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al cassero di via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
3: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Chi è quel pagliaccio che non ascolta mai?

lunghissimi, vabbè, però sono vecchi, ma a noi vecchi piacciono. E comunque fa sempre bene ascoltare un po' di musica di questo tipo. Il programma che ve la propone è Sick and Pigs, che inizia questa sera la sua 31esima stagione, sempre dalle frequenze di Radio Città Fujiko 103.100 dalla vecchia radio analogica, ma potete ascoltarla sempre in DAB, in streaming dal sito internet radiocittafujiko.it e dalle app per smartphone. Ma il modo migliore è sempre la radio analogica, finché durano le vecchie FM. E c'è anche un numero per eventuali messaggi, che è 333-180-9494, WhatsApp. E noi andiamo avanti. Abbiamo ascoltato anche Deep Purple, perché vabbè, abbiamo messo il quartetto di gruppi più famosi degli anni 70, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath e Uriah Heep. Ci metto anche. Vi ricordo anche che anche tra un po' che settimane uscirà il nuovo disco di Tony Iommi, o Tony Iommi, come volete chiamarlo, non so bene come si dica. Se vogliamo fare i fighi, diciamo Tony Iommi, se vogliamo essere più terra terra, Tony Iommi. Un album solista suo, insomma, è da un po' che non ne faceva. Ascolteremo anche quello. Ma adesso cambiamo genere, anche perché sapete che Sick and Pigs è un programma abbastanza schizofrenico. Voi ascoltate una puntata di heavy metal, dite, oh, che bello, un bel programma di heavy metal, e la volta dopo ci sono gli Squallor. E quindi ti può disorientare un po' i più, ma a me piace così. Farvi sentire un po' tante cose che mi piacciono. Dopo arriveremo anche dalla musica italiana, perché ovviamente come c'è stato un grande lutto anche nella musica italiana, e un piccolo ricordo lo devo fare. Ma è uscito anche un nuovo disco di un artista che io preferisco, cioè, dire che preferisco il suo gruppo madre magari è troppo, però mi piacciono i suoi dischi, Roger,

Cioè, questo pezzo, questa Queen of Las Vegas non è male, forse è migliore dei tre pezzi inediti di questa Mesopotamia, la versione completa dell'album, che non si sa perché all'epoca non uscì completo, ma uscì monco di tre pezzi. Vabbè, misteri dell'industria discografica. Mentre i B-52 appunto ci sollazzano in questo disco, questa ristampa, i Flashstones invece vanno avanti imperterriti a comporre musica. Stavolta hanno fatto uscire un singolo, di solito facciamo uscire un paio di singoli e poi l'album. Il singolo si chiama Flow Your Showboat, e sono i Flashstones con il loro super rock.

Oh, sempre belli i pezzi dei Flashstones, anche se anche loro diciamo che hanno fatto di meglio sicuramente in passato, tant'è che adesso sentiamo un pezzo di un progetto collaterale di Peter Zaremba, il cantante, si chiamano Love Delegation, due album ha fatto negli anni 80. E, erano, beh, il genere era praticamente quasi quello, lo stesso dei Flashstones, ma in versione più disco, più ballabile, e infatti questo pezzo si chiama Hey Disco, Peter Zaremba Love Delegation.

No, veramente ballabili questa Hey Disco, Peter Zaremba. Finiamo questa seconda mezz'ora di cose un po' a caso con Adam Ant, un altro dei grandi degli anni Ottanta, almeno per un certo periodo, con questa canzone che, ricordiamoci, che è la canzone con cui iniziò il Live Aid, quindi, insomma, interessante, ecco. E con questa canzone arriviamo alla pausa pubblicitaria. Dopo ci sarà una mezz'oretta di musica italiana, perché ovviamente avete già capito, dobbiamo, anch'io nel mio piccolo devo fare un piccolo ricordo di un grande artista italiano che è scomparso quest'estate, nonostante che io poi di suoi dischi ne avrò due o tre, insomma non è che abbia tutta la sua discografia, perché mi piacevano altri cantautori di più, che sentiremo poi anche dopo. Intanto, come vi dicevo, finiamo con questo Vive le Rock, Adam Ant, è un remix, non è la versione dell'album e del singolo. A tra poco.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
3: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
4: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
5: Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine. Uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604. Info @teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.

0: L'amore è una cosa meravigliosa se in tal film.
1: Oh, il buon Dino Sarti a suo modo ci faceva questo blues, un po' disco, senza blues, è stato anche lui un notevole personaggio a mio parere. Vabbè, adesso siamo passati da Guccina a Dino Sarti, e mentre di sottofondo separano, noi adesso andiamo ad ascoltare Andrea Mingardi, è ovvio, no? Ci deve stare per forza.

poi il lato funk di Andrea Mingardi, lui era uso, no, fare queste cose, pensate a quella, allo stra classicone Salut dalla Vetta. Vi dicevo che i miei cantautori preferiti erano sicuramente altri, sono ancora altri. Rino Gaetano,

uno dei motivi per cui mi sta molto antipatico, ad esempio, Costanzo è proprio Rino Gaetano, per come tratta Rino Gaetano in quella famosa trasmissione TV Acquario, mi sembra che si chiamasse, dove c'era anche Susanna Agnelli come ospite, che lo tratta come una merda, voglio dire. Povero Rino, era un grande comunque. E adesso ditemi anche questo, dicevo, l'altro mio cantautore preferito era ed è ancora Bennato, anche quanto è attuale sta canzone qua.

veramente caustico, bennato in questa canzone che è attualissima, soprattutto la parte in cui dice ti insegnerò a sparare, cioè nella scuola, no? C'è qualcuno che ha proposto anche l'educazione militare, e intanto, come dice la maestra prima, questa stufa basta appena per me, cioè non c'è, vabbè. Sono canzoni sempre senza tempo, come allo sto punto. Allora finiamo con un'altra grande pezzo di Bennato, questo ci sta per forza, Bennato con i Gas Nevada, Uffa Uffa, dall'album omonimo, e anche questa, insomma, non è che siano cambiate tanto le cose da quando si cantava sta canzone qua. Poi pubblicità e poi torniamo con Del Garage della psichedelia, sempre a Sick & Pigs, sempre da Radio Città Fujiko. A tra poco.

dispiace, non la voglio fare. Che mi importa del petrolio, sarà un vile, una normale. Questa volta le crociate, non ci voglio, non ci voglio, non ci voglio andare. O fa, lanciate i vostri strali. Dite pure quello che volete per televisione e sui giornali. Dite che sono un traditore, disertore.

0: sono detto alla preparazione. Questa maledetta, questa maledetta, questa stramaledetta terza guerra mondiale.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Il tuo punto di riferimento per la salute.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

un pezzo che metto sempre volentieri, che dobbiamo sfumare perché c'è poco tempo, devo mettere un pezzo di 11 minuti e 34, quindi parliamo un po' sopra questo, che era Near Brain Dawn, il progetto di Julian Cope, Get Off Your Pretty Face, bello, un gran bel disco di hard psichedelico, un po' garage, un po' punk, bello.

Sembrando alla fine, quest'ultima mezz'ora con abbiamo sentito questo con un pezzo gare. Adesso andiamo su qualcosa di un po' carauto, non fatto dai tedeschi, ma fatto da degli italiani. Zimmer Frei, un disco degli anni 70, e il pezzo si chiama Camion, a proposito di kraut e di Julian Cope. Piove.

Strassenbahn, e più o meno dicono far far in the Strassenbahn, siamo lì. E niente, finiamo con questa. Io vi do appuntamento a domenica prossima. Sick and Pigs ritorna domenica prossima, direi dal vivo, con una puntata su Cronos. Commemorerò Cronos, quindi non sarà una puntata intera, ma sicuramente mezz'ora sicuramente di black metal, quindi preparatevi. Io vi lascio la programmazione notturna di Radio Città Fujiko e alla ripresa delle trasmissioni domattina, e vi lascio con, vi dicevo, i Vibravoid con Strassenbahn, un pezzo piuttosto lungo e ripetitivo come piace a me. Ciao a tutti, buona serata.

0: Ben ritrovati sui 103.1 di Radio Città Fujiko e poi per chi ormai da tempo, dall'inizio dell'anno, da chi ci segue dalla Toscana e dalla Lombardia in DAB, ovviamente un benvenuto particolare anche a tutte queste nuove radioascoltatrici e radioascoltatori. Rodo Radio è partito la scorsa settimana con la puntata che io definisco zero, un po' di rodazione, un po' per vedere se il mixer funziona ancora, se la sala è ancora così accogliente, ma poi subito, immediatamente, di pacca, puntata specialissima, perché Rod Radio, parole e musica in movimento, si è messa veramente in movimento e si trova, è andata, diciamo, proprio nella mia patria, nella mia piccole patrie, nel mio Friuli, quindi mi sento particolarmente in casa e quindi particolarmente contento di presentarvi le persone che sono qui con me, che sono gli Artemisia, un gruppo tra l'altro che festeggia quest'anno i 20 anni di attività, cosa tutt'altro che scontata, e a cui io chiederei peraltro a bomba di presentarsi, e anche giustamente, non ci sono tutti gli Artemisia qua, no? Poi presenteremo però un disco nuovo che per il ventennale è uscito ai primi di settembre, lo presenteremo, io direi subito di fare i dovuti, come dire, no? Credits, come si dice, no? Quindi dire anche citare le persone, i musicisti che non ci sono. Fate voi.
1: Intanto grazie di averci ospitato in questa bellissima radio.
2: Ciao a tutti, io sono Anna, sono la cantante della band, quella che scrive i testi. E volevo dire che manca il batterista, manca Gabriele Agustin. Ho qua per presentare appunto questo disco che secondo noi è molto, molto figo. poi è il settimo.
0: Poi sentiremo dei pezzi, ovviamente.
2: Certo,
0: sentiremo
2: dei pezzi. È anche il settimo disco, quindi c'è anche un po' un'evoluzione, diciamo, musicale e importante. C'è sempre questo fil rouge che lega anche gli altri dischi, che dove si parla appunto di donne forti.
0: Dopo c'entriamo un pochino, okay. Perché ogni canzone di fatti ha un riferimento a un personaggio femminile, sì. Addirittura molti bisogna andare a ricercare molto indietro, no? Quindi sì. È interessante questo lavoro che hai fatto sui testi, no? Di trasportare personaggi quasi mitologici, in certi casi invece reali, assolutamente reali, di trasportarli nell'oggi, no? Per dirci qualcosa che ha anche un taglio, mi permetto di dire, io ho letto i testi, ho ascoltato le canzoni, anche un taglio sociale, permetti di dire questa parolaccia un po' in disuso, ma anche politico in un certo qual modo. Andiamo avanti con le presentazioni.
2: Buongiorno, ciao a tutti, io sono Elettra, faccio parte di Artemisia da 10 anni, quindi sono entrata a metà di questo percorso, anche una bellissima famiglia, oltre che un gruppo fantastico. E insieme ad Anna studio le armonie vocali, testi molto interessanti, grinta, energia positiva, mi trovo benissimo.
0: Diciamo così, l'obiettivo per te personale è di festeggiare il ventennale fra 10 anni.
2: Esattamente. Io festeggio i miei 10, insomma, a metà del percorso, okay. Sì, sono entrata okay. Io.
0: Invece l'ultimissimo arrivato.
3: Ezio, sono tastierista, una novità nel senso che le tastiere non erano state finora lo strumento principale, era presente in alcuni brani sporadicamente, ma da questo album e poi fanno parte da stabile della qualità sonora che ne uscirà dal disco. Io personalmente, provenendo da un mondo prog, sinfonico eccetera, prediligo cercare dei arrangiamenti che diano un po' di pomposità ai brani. Dopodiché vediamo il risultato, se piace, se è quello che il pubblico magari si aspetta con questa virata di suono che ha avuto l'ultimo album.
0: Okay. Adesso un grazie particolare perché, lo diciamo, ci ospita, è la trasmissione proprio a casa sua, ha impiantato qui una sorta di studio improvvisato.
3: Una radio 2.0,
0: una radio di strada, per strada che gira.
3: Sì, non siamo proprio in mezzo alla strada, ma poco ci manca.
0: Last but not least.
1: Sono Vito, sono il chitarrista. Sono colui che, diciamo, che compone la maggior parte dei brani musicalmente. Anch'io sono strafelice di essere raggiunto questo obiettivo ventennale, che non è appunto, mi dicevi tu poc'anzi, da poco. Mi riallaccio al discorso di Elettra, che forse siamo arrivati anche a 20 anni proprio perché siamo una bella famiglia, cioè nel senso che comunque possono essere dei dissapori, degli screzzi musicali, ma comunque poi alla fine è sempre la parte emotiva finale che quella ti porta ad andare avanti a cercare ancora un percorso, speriamo, di altri 20 anni su questi atmesi, insomma.
0: Speriamo. Allora, abbiamo sentito la copertina, diciamo, della trasmissione, ce l'ha data il vostro primo singolo, se non erro, Ciò che l'acqua... Sì. Ciò che l'acqua mi ha dato e ci ha dato e ci dà, anzi, un bene prezioso.
3: Di questi tempi.
0: Esatto. Ciò che l'acqua mi ha dato, un altro singolo che andremo a ascoltarci ora, Ore di Plastica. C'è qualcuno che, forse te che hai scritto il testo, che vuole presentarlo brevissimamente.
2: Ciò che l'acqua mi ha dato, Ero di Plastica.
0: Anche ciò che acqua, brava, sì, perché spesso e volentieri, no, i brani di apertura vengono messi lì e lasciati lì, invece meritano una presentazione anche loro. Quindi ciò che l'acqua mi ha dato, e poi ci dici di Ero di Plastica, e poi ce lo andiamo a sentire.
2: Va bene, allora, Il Pirata è un quadro di Frida Kahlo, un quadro che a me mi ha scioccato quando l'ho visto, e proprio mi ha ispirato questa canzone, perché secondo me l'acqua è quella che fa galleggiare tutti i problemi, tutte le sofferenze, tutte le cose belle e le cose brutte della vita. È stata una cosa veramente
0: forte. Eroi di Plastica?
2: Eroi di Plastica parla della mia vita, ma non solo della mia, mia vita lavorativa precedente. Io lavoravo in fabbrica, ho fatto 31 anni in una fabbrica. Parla di mobbing, parla di cose brutte che succedono, ma più che altro parla del fatto che ti fanno sentire inadeguata sempre e comunque, qualsiasi cosa tu faccia.
0: Perché, si chiama mobbing, una parola, sì. Hai detto la parola giustissima.
2: Quindi questo è.
0: Sminuire gli altri come, certo, proprio forma, diciamo così, di controllo sul corpo. Andiamo a sentirci immediatamente Eroi di Plastica, Artemisia.

0: Ritorniamo, questo era uno splendido studio dove tra l'altro sono apparse anche, vedo, delle limonate fresche. Mi piacerebbe, alle volte piacerebbe che la radio si potesse vedere,
1: Vedere,
0: perché sono belle situazioni, sempre conviviali
1: assolutamente.
0: e comunitarie. Tra l'altro la nostra è una radio di comunità, per cui qui infiliamo questa trasmissione proprio perfettamente.
1: Che se poi mi, scusa, se
0: Dimmi,
1: mi
0: prego.
1: permetti un appunto su Eroi di Plastica, smettitemi eventualmente perché c'è una certa età, credo che degli Artemisia sia l'unico pezzo sociale, perché abbiamo sempre parlato appunto, donne forti, di confine tra realtà, e questo qua è una parte molto, molto sentita, e siamo venuti più a entrare nel sociale in questo pezzo qua, proprio perché è qualcosa che abbraccia veramente tutto.
0: Molto di grande
1: Purtroppo.
0: attualità, purtroppo, di grande attualità. Io volevo adesso tornare alla vostra storia, no? Diciamo così, al ventennale, no? Ma mi ero segnato una curiosità, perché il disco nuovo si intitola Frammenti d'Aredonia, giusto? Aredonia significa mancanza di piacere, no? No? Allora,
1: Esatto.
0: già c'è uno scimolo con un gruppo che 20 anni non si sta 20 anni a fare della musica insieme, pur con tutti i cambiamenti, ne abbiamo parlato anche prima, che ci sono, che sono poi fisiologici nella storia di un gruppo, se non si prova piacere, se non si prova passione. Allora, ero curioso di capire un po' come dopo 20 anni di storia arrivate a un disco che si chiama Frammenti d'Aredonia.
1: Ma non è un titolo riferito a noi, è una proiezione verso quella della società che c'è oggi, dove effettivamente ci sono dei punti cardini che vengono a mancare, rispetto, il piacere di fare le cose vecchie che facevi una volta, che ti davano piacere, l'incontrarsi e farsi una ciacolata, come stiamo facendo noi. Questi aspetti qua, dove una volta ne traevi piacere, oggi come oggi siamo superflui, vedi la gioventù che preferisce stare ferma con gli smartphone a scrollare continuamente, l'isolazionismo totale di questa gioventù. E questo mi ha fatto pensare a questo titolo qua, che, ripeto, non è indirizzato a nome, bensì
0: Sì,
1: comunque proiettato verso la società.
0: a una società che è un po'
1: Poi
0: apatica.
1: aggiungo, ci sono anche percorsi di vita personali di uno di noi che ti porta in certi momenti a non trovare più soddisfazione in quello che magari fino a poco tempo fa era la cosa meravigliosa che uno desiderava più di ogni cosa. Adesso succede che magari proprio ci si trova ad avere situazioni psicologiche talmente distrutte che anche ascoltare musica, buon cibo, buon vino, anche questi non bastano più. E questo potrebbe essere sinteticamente la lettura psicologica che ha questo titolo.
0: Resto da te, Ezio, perché volevo parlare prima di tornare ai testi, perché poi presenteremo la prossima canzone che metteremo in onda, e parlerei anche di musica, no? Tu sei l'ultimo arrivato, hai portato una novità che sicuramente è ampia, no? Perché uno strumento in più, ma più che uno strumento in più, una visione diversa in più che si innesta, no? In un percorso chiaramente ampia le possibilità poi di mutazione, di espressione di questo percorso musicale. La musica vostra, che in un'unica parola si definisce rock, però ha veramente molte sfaccettature, no? Allora c'è il prog, si può anche parlare di metal, si può anche parlare
1: Assolutamente,
0: certamente, cioè, non è,
1: almeno contaminazione, certo.
0: sì, quindi volevo un po' provare a vedere con voi, ovviamente. Vivo da Ezio, ma parlate pure in libertà. Qual è la definizione che voi dareste della vostra musica e quanto soprattutto, tornando ai 20 anni, al compleanno, quanto in questi 20 anni è cambiata, perché è cambiata la musica, è cambiato il contesto in cui si fa musica, è cambiato, cioè negli ultimi 20 anni sono cambiate tantissime cose, per questo all'inizio dico, non è affatto scontato che un gruppo attraversi un periodo di tempo così lungo e con così grandi cambiamenti nel mondo della musica, come il vostro.
1: Ma io non riuscirei a incasellare, a dare una definizione precisa del tipo di musica, perché tant'è che facendo una musica basata molto su quello che ci si ispira sul momento, non si ha difficoltà a cambiare completamente stile da una canzone all'altra, o addirittura all'interno della stessa canzone, infilare dei fraseggi folk dove prima c'era un metal che spaccava, oppure come nel mio caso, che sono iniziato a suonare negli anni 70, quindi in pieno periodo progressive, quindi cresciuto con il progressive, passato poi a qualunque tipo di stile, dal jazz al metal, ovviamente, al metal sinfonico e così via, è difficile dire ok, mi piace questo, faccio questo. In realtà, a seconda dei vari brani che si vuole creare, ci si cerca di dare l'impronta, il suono, l'arrangiamento, il colore che più si adatta al linguaggio che si vuole in quel momento.
0: Sì, concordo con Ezio. Riallacciandomi al discorso di come definireste la vostra musica, la definirei emozionale. È una cosa che a me personalmente ha sempre fatto piacere nel corso degli anni, varie interviste, varie recensioni musicali, anche riviste, magazine importanti, ci ha sempre definito il sound Artemisia. Ok? Non è con matrici certamente possenti come può essere il metal, però abbiamo per fortuna una caratteristica: siamo identificabili all'istante, e questo per me è il più bel complimento che uno può farmi a livello musicale, sia compositivo che musicale soprattutto, anche perché comunque e questo ce l'ho detto veramente tutti, cioè abbiamo quella contrapposizione di un sound molto massiccio, molto importante, in contrapposizione con la voce di Anna, che è molto cantautorale, molto italiana. E voi poco tempo fa, un'altra radio, fate voi siete dei provocatori, mi fa, no? In che senso? Ha detto, voi

0: dal vivo l'antica contemporary e qualche tempo fa, un paio d'anni fa credo, e credo che la voce abbia un grande peso anche, no, nel vostro, proprio nel vostro sound, cioè sto parlando. E allora Elettra, ti chiedevo di parlarci dello strumento voce nel mondo Artemisia.
1: Le Artemisia nascono con una voce, Anna, lei scrive testi, le armonie vocali. E molto bella appunto la scelta di fare testi in italiano, quindi non la volontà di seguire il marketing, la moda, ma di esprimere se stessa, no? Quindi con la nostra bellissima lingua si può esprimere tanto, abbiamo una lingua bellissima, molto ricca, che ci permette di esprimere tanto e caratterizza assolutamente il gruppo, perché appunto non se ne trovano tante di realtà così. Nasce con una voce, appunto 10 anni fa Anna decide di arricchire e insieme riusciamo a esprimere tanto, devo dire che creiamo delle belle armonie.
2: Funziona bene la cosa.
0: È un bel feeling, c'è un bel feeling fra le due voci.
1: Sì, c'è anche una bella energia fra di noi, quindi si collabora.
2: Cerchiamo sempre di amalgamare, no? Perché comunque abbiamo due voci diverse, due voci non simili, e quindi lei ce l'ha più alta della mia, sono tutti due contralti, però lei ce l'ha un attimino più alta della mia, c'ho la voce abbastanza bassina, e quindi questa contrapposizione va benissimo nei cori, nelle cose, sì.
0: Allora, io direi che è tempo di andarle a sentire ste voci di nuovo. La musica, il compito di presentare la canzone, aspetta te Anna, e quindi ci presenterai il prossimo brano che andiamo a sentire, che è Rivelazione.
2: Questa l'ho scritta pensando a una performance, non veniva il termine, la performance di Marina Abramovic, che mi ha scioccato anche questa. Io tutte le cose che mi scioccano le metto, come l'essere umano può essere sgradevole a un certo punto, come può rivelarsi una brutta persona. Non so se mai avete visto questa performance, si chiama Rhythm Zero.
0: È agghiacciante,
2: è giustamente agghiacciante. Quindi ho deciso di scrivere, insomma.

0: Eccoci, rieccoci in studio per l'ultima chiacchierata prima dei saluti di questa seconda puntata di Oro Radio, Parole, Musica in Movimento. Siamo con gli Artemisi, mi ha provato a capire un po' la musica, un po' il mondo Artemisi. Ma poi nel mondo Artemisi, intanto volevo fare, soprattutto con Anna, ma tu hai questa responsabilità che sei quella che mette giù le parole, perché ci sono altri personaggi femminili. Noi ovviamente non abbiamo il tempo di ascoltare tutti i brani che vi invitiamo invece ad andare ad ascoltare, a comprare questo bellissimo lavoro,
1: Grazie.
0: Frammenti d'Anedonia. E Anna, però, che almeno per far capire l'universo femminile, però prima un giro velocissimo dei vostri riferimenti musicali. Cioè, se dovete dire due nomi a testa in questo momento, che in qualche modo sono la spiritual guidance, diceva il Mucchio Selvaggio, era John Belushi, cioè la vostra guida musicale in questo momento.
2: Carmen Consoli è Beato.
0: Elettra.
3: Devo dire che io ascolto un po' di tutto e nulla troppo in particolare. Carmen Consoli però è uno degli unici, dei pochi artisti che ho seguito di più nella storia. Di un altro gruppo così che non c'entra tanto con la nostra vocalità, ma che ascolto, ecco, passivo.
4: Io direi sicuramente Deep Purple ed Epica.
1: Beh, io sono nato e forgiato da Black Sabbath, Kiss e tutto il 70, insomma, che chitarrista,
0: Sai che
1: volumi e
0: manetti. Allora, Anna, vuoi dirci qualcosa velocemente di altri brani presenti? Noi vi dico subito che chiuderemo con Luna Nera, quindi quella ce la presenterai alla fine, ma
2: Sì.
0: altri brani.
2: Allora, c'è
0: Altre donne più che altri brani.
2: Altre donne, c'è, beh, Sibilla. La Sibilla era una figura femminile che poteva essere sia giovane e bella, ma poteva essere anche brutta, vecchia, tipo una strega, che faceva, era, come si dice, guaritrice, era cartomante. Poi c'è la Cappadora. La Cappadora era questo personaggio, questo femminile
0: Sardo,
2: sardo,
1: figura mistica.
2: che era una mistica. Era una donna vestita di nero che passava per le vie della città a ore improbabili, perché non veniva vista sempre, quindi c'erano queste ore, e andava ad aiutare alla morte,
1: La dolce
2: alla
1: morte
2: dolce morte.
1: accompagnava.
2: Accompagnava, diciamo, è questa figura così.
0: Era più avanti.
2: Sì, sicuramente. Sicuramente, sicuramente. E poi che c'è ancora?
1: Pensieri
2: Taranta,
1: d'argento. Pensieri d'argento.
2: E la Taranta anche.
1: Veleno.
2: Veleno,
1: Va bene.
2: sì.
0: Veleno che è un peso che, modestamente, lo dice il conduttore, al conduttore piace moltissimo.
1: Non ti ringrazio.
2: E anche Veleno, ho visto dei filmati su questo rito che veniva fatto in Sicilia, in Puglia, Puglia,
0: Salento, si
2: Salento, esatto, dove appunto queste ragazze che dicevano che erano tarantolate e avevano questi spasmi, queste punte da ragno della tarantola, no? E veniva fatto questo rito, insomma, con dei tamburi, e infatti ci sono dei
0: Si
2: tamburi,
0: ballava,
2: e si ballava, si cantavano, c'erano queste grida, insomma.
0: Era il Capossela, ci ha fatto un
2: Sì,
0: pezzo di successo, il ballo di San
2: bellissimo.
0: Vito,
2: Sì.
0: su questa
1: Dedicata a me.
2: Sì. E poi c'è Pensiero
0: E
2: Divergente.
0: so che a te è particolarmente caro.
2: Sì, Pensiero Divergente parla di neurodivergenze. Io lavoro con dei ragazzi con lo spettro autistico. C'era una ragazza in particolare che mi ha preso il cuore, che non sono riuscita ad aiutare purtroppo, e che insomma c'ha una forma di ADHD molto importante, e ho scritto una canzone su questo.
0: Bene.
2: Sì.
0: Dai, questa è la cosa. Invece la dimensione live, prendendo il view, perché io l'ho detto anche prima, vi ho visto dal vivo, direi che voi non potete esistere senza la dimensione live, perché avete un impatto molto forte, la vostra musica sembra quasi creata per andare sul palco, no? Quando senti il pezzo, vedi immediatamente, no, senti la canzone, vedi immediatamente il palco dietro.
1: Sì,
0: Questa canzone, però c'è due parole.
4: C'è da dire una cosa, che
0: Vai.
4: il disco è stato registrato praticamente live in studio, non è stato fatto, tranne alcuni fraseggi, alcuni aggiustamenti, mesi dopo, l'intero disco è stato registrato dal vivo in studio.
0: E arriva questo,
1: Sì,
0: arriva.
1: non proprio perché sovente ci dicevano sempre spesso, ma cavolo, voi dal vivo siete 1000 volte più cattivi, più che non in studio. Perché è quanto difficile è riprodurre l'energia che c'è dal vivo in uno studio, no? però abbiamo cercato di provare, di cercare di rendere più possibile similare l'aspetto studio, l'aspetto live, insomma, in maniera che ci si possa capire bene o male quello che uno venendo ai nostri spettacoli può, diciamo, trovarsi di fronte. Sì, comunque è il nostro ambiente naturale, voglio dire, siamo da live.
0: Da live. Beh, allora noi intanto ci auguriamo di vedervi presto sui palchi.
1: Sì.
0: Il disco è caldo ancora, quindi bisogna promuoverlo. Bisogna promuoverlo, bisogna lanciarlo. E ultimissima cosa che volevo chiedervi proprio per finire, dove si trova, come quali allora, piattaforme?
1: Questa volta abbiamo cambiato label, proprio perché secondo noi non ci supportava abbastanza. Però essendo nei tempi moderni, cosa succede? Che la distribuzione fisica ormai è diventata un'utopia. E quindi hai praticamente solo la distribuzione digitale, del solito Spotify, Amazon e quant'altro, lì ci trovate tranquillamente. Per i live invece, comunque, essendo noi diciamo anzianotti, abbiamo ancora bisogno del feticcio. Ci piace ancora avere
0: toccare,
1: cioè la consistenza, non è una cosa, no? Così volatile. E quindi comunque li stampiamo per i fatti nostri, come suol dire, e quindi a ogni live ci sono a disposizione
2: merchandising, magliette.
0: Essendo voi noi bar non vecchi, ma romantici, ci piace.
1: Romantici, mi piace.
0: Termine
1: piace, romantici. Sì, mi piace.
0: No, parlavamo prima di apatia del prelete, noi veniamo dal fondo.
1: Concordo.
0: Io vi ringrazio tantissimo.
2: Grazie.
0: Te devi ancora presentarci l'una alle rose. Te hai
1: quello spazietto.
0: Fallo subito che poi andiamo ai saluti.
2: Ok, anche qua.
0: Perché è il pezzo che chiuderà, che è con cui vi salutiamo. So.
2: Certo. Allora anche qua si parla di una donna forte, paladina della rivoluzione femminile addirittura, la mettono come così. È la prima moglie di Adamo, Lilith, quindi prima di Eva c'era Lilith, che è riuscita ad essere non sottomessa da questo Adamo, quindi è riuscita a pensare con la sua testa, aveva le sue idee, è stata scacciata dal paradiso per questo motivo qua, perché comunque...
1: Ribella.
2: La prima femminista, esatto.
0: Ok, allora con Luna io vi ringrazio tantissimo.
1: Grazie a te.
0: Auguro
1: molto piacere. Grazie.
0: Auguro veramente la fortuna che merita questo vostro lavoro.
2: Grazie mille.
0: Di nuovo, auguri, che 20 anni non sono pochi per un gruppo, sono pochissimi per un ragazzo, visto l'età che abbiamo noi, sono pochissimi per un ragazzo, ma per un gruppo invece sono una bella cifra.
2: Grazie.
0: Io a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori do appuntamento alla prossima domenica con una nuova puntata di Rodo Radio e come sempre vi auguro la buona notte, la buona settimana, visto che questa è la trasmissione che chiude il palinsesto settimanale della radio, e soprattutto la buona fortuna con Luna Nera.

0: Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.

0: State ascoltando Radio Città Fujiko.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.

Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.